intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandonarmi.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi.

Le 6 e un minuto. Voilà, c'est moi, bonjour mes amis. Com'è che la va? La va bene? Le 6 e un minuto di lunedì 3 agosto. Questa settimana tocca a me aprire la giornata in diretta alle 6 del mattino e con voi passo le prime 3 ore di questa mattinata fino alle 9. Come state? Settimana, questa entriamo nelle 2 settimane dove forse, se andiamo a fare 2 conti, provate ognuno di voi a fare 2 conti, voi che lavorate, no? Nel vostro ufficio, nella vostra azienda, le persone che vi girano attorno, no? Queste sono le 2 settimane dove ci sono più colleghi in ferie per chi lavora, perché comunque tantissima gente, quei pochi giorni che si prende, magari se li prende proprio adesso. E questa cosa la si avverte anche sulle strade, c'è una certa tranquillità. Adesso aspetta, io l'ho appena detto, ma è tutto tranquillo, vero? Fammi vedere se c'è l'ultimo comunicato di Via Swiss. Niente da segnalare, quindi tutto tranquillo, tutto bello calmo, tutto silenzioso anche, no? C'è questo silenzio perché anche chi è in vacanza si sveglia, magari va in giardino, bagna qualcosa, fa un giro. E voi come siete messi? 079 449 9537 per raccontarlo. Io rientro da una settimana proprio fatta così. Ho fatto una settimana di vacanze ma a casa, e quindi mi sono proprio goduto la casa nei suoi orari più strani, ed è anche bello, no? Perché ti ricarica. Buon viaggio a chi sta viaggiando, a chi si sveglia ora, la radio sveglia era puntata lì. A

questa è la prima Shakira, eh? Questa è la prima Shakira con Jefferson Tango alle 6:05. Buongiorno a chi viaggia in direzione nord senza traffico e le vacanze sono quelle degli altri, scrive Sabi. Poi buongiorno anche Gambarogno, Bellinzona, tutto ok, a chi si trova da quelle parti. Arrivano da nord i primi messaggi, di gente che lavora e se la lavora alla grande. Ben svegliati, buon viaggio e buon lavoro. Buone vacanze a chi invece si sta svegliando con la nostra applicazioncina e si trova proprio lì in vacanza, al mare, con l'alba. Che meraviglia. C'è Tiziano Ferro.

Dai Guns N' Roses di Sweet Child O' Mine alle 6:13. Wow. Inizia una nuova settimana. Settimana importante perché questa è anche la settimana che vede andare in scena il Festival del Film di Locarno, no? 79esima edizione. Attenzione perché regaleremo dei pass per entrare, per vivere una giornata speciale al Festival del Film, e ne ho anch'io da regalare oggi. Fammi vedere la data qua. Sì, esatto, quindi prima delle 9 regaliamo, Festival del Film di Locarno dal 5 al 15 agosto, 233 film in programma e 103 sono anteprime mondiali, e quindi poi vi racconteremo con la nostra redazione, come sempre attentissima, no? Il festival è una tradizione, il Festival del Film di Locarno, il cinema d'estate. Io quando collego il cinema d'estate mi vengono proprio in mente quei film all'aperto. Una volta i cinema all'aperto c'erano di più, lì è tutto all'aperto, no? Tu vai in piazza, scenografia bellissima, e il cinema all'aperto mi ha sempre affascinato quasi quanto la pellicola che vai a vedere, perché proprio è la situazione, no? E mi ricordo quando ero piccolino, ragazzino, che ce n'erano molti di più di, anche nei paesi, così sì. Adesso forse un po' tornata negli ultimi anni, però una volta molto di più. E se penso ai ricordi dei grandi film visti d'estate al cinema all'aperto, mi viene in mente questo film del 1977 che ha segnato generazioni su generazioni, e quindi anche la mia, Saturday Night Fever.

Bee Gees di Stayin' Alive su Radio 3, visto che di cinema si parlava, ricordavo di questo pass che regaleremo da qui alle 9, legato al Festival del Film di Locarno che va in scena questa settimana, parte, prende il via, no? L'edizione 2026. Un buongiorno a Isabella che sta in un'osteria in quel di Irania, buongiorno, buona mattina, saluto tutte le persone che ci ascoltano da osterie, bar, dove adesso arriva tutta la gente a bere il caffè, a fare colazione. Buongiorno e buona settimana anche a Donatella. Tra poco andiamo a vedere la situazione traffico, che come dicevo sembra essere tranquilla. Se c'è qualcosa da segnalare fatelo allo 079 449 9537. Nel frattempo io vi faccio ascoltare la nuova di Katy Perry.

0: festa e Radio 3 te le suona. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
6: Le 6:24 minuti, situazione tranquilla per quanto riguarda il traffico. C'è un'unica segnalazione per chi viaggia in direzione nord, 1 chilometro di coda prima della galleria del San Gottardo, con ritardi stimati in 10 minuti circa. Ecco, questa è l'unica segnalazione che abbiamo da Via Swiss. Neanche dagli ascoltatori ci sono segnalazioni, quindi buon viaggio.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: La gioia del risveglio è l'attimo in cui tutto l'universo gira intorno a noi. Mi è sempre piaciuta questa canzone di Roberto Angelini. Ve lo ricordate Roberto Angelini? Non ha fatto, aveva fatto Gatto Matto, se ricordo bene, era suo Gatto Matto, no? Che era stato un tormentone di un po' di estati fa. Gatto Matto che sta sul tetto, quella canzone lì. Invece la gioia del risveglio parla del risveglio anzitutto, quindi buongiorno a tutti quelli che magari si sono svegliati da poco, sono appena saliti in auto, insomma stanno incanalando un po' questa settimana nuova che inizia, no? Però il senso di questa canzone è che tante volte noi, ad esempio, quando andiamo a lavorare, tu fai tutti i giorni per anni lo stesso percorso, ma sei talmente preso nella tua quotidianità che non ci fai caso alle cose che hai attorno, no? Poi capita quella volta che per un modo o per l'altro vedi un particolare e dici: ma che bello che è, non me ne sono mai accorto. E la gioia del risveglio deve essere anche forse questa, no? Di poter godere di questo. Prima parlavamo del silenzio, perché queste sono comunque mattinate tranquille rispetto a quelle che vivremo neanche un mese a questa parte, quando ripartono le scuole, poi tutto, no, è diverso. A quest'ora inizia a esserci una frenesia diversa, alle 6:30 del mattino fino alle 9, alle 10, fino a quando tutti hanno iniziato a lavorare, c'è il casino in giro per le strade, via dicendo. Buongiorno da Monia, già operativa, scrive la Monia, però che sonno, soprattutto se magari hai fatto qualcosa questo weekend. Poi è stato un weekend particolare perché c'era il 1° agosto. A proposito, come è andata? Che voto date al vostro 1° agosto? Da 1 a 5 facciamo, dai, da 1 a 5, che voto date?
1: È da un po' di

0: La grande energia dei Green Day alle 6:35 minuti, ci voleva Basket Case.
1: Astro Tris.
0: E adesso arrivano invece le stelle. Non so perché qua dentro non vedo il cielo. Si vede il cielo questa mattina? Perché quando sono arrivato io era ancora buio e non ho fatto caso se è una mattinata serena, se ci sono le nuvole. Se... Comunque le stelle non ci sono perché adesso arriva l'alba. Arriva l'alba. Allora andiamo a vedere la classifica dei segni zodiacali velocemente. Vi dico che oggi in 12ª posizione ci sono i pesci, alla 11 il capricorno, alla 10 il cancro, alla 9 scorpione, alla 8 l'acquario, wow, toro alla 7, così, in effetti non va benissimo. Vergine, 6ª posizione, Sagittario, 5ª, Bilancia, 4ª. Ma andiamo alle prime tre posizioni. Ci sono i gemelli in 3ª posizione, Urano, Sole, Mercurio accelerano i contatti, la comunicazione e i nuovi progetti. Quindi buttatevi, cari amici dei gemelli, se c'è qualche cosa che vi stuzzica. In 2ª posizione, Leone. Il sole nel segno e la luna a favore eliminano le tensioni, esaltando il carisma. E in prima posizione a dominare la giornata il segno dell'Ariete. La luna entra nel vostro segno, amici dell'Ariete, regalando una spinta eccezionale per avviare nuovi legami. Quindi aria nuova, aria decisamente nuova. Allora, torno a voi, torno ai vostri messaggi, perché è arrivato questo messaggio prima. Dov'è che mi sono perso? Eccolo qua. È arrivato questo messaggio che diceva: io lavoro tutto agosto, non faccio le vacanze, ho la fortuna di poter decidere quando farle. E poi mi ha scritto: ora esco a fare una pausa, devo bere il caffè. Quando rientro tra 5 minuti mi metti Siamo solo noi del comandante, quindi ha prenotato la canzone, no? Ma allora io direi, sia che c'è o che non c'è, visto che prima mi chiedevo e dicevo non vedo fuori se ci sono le nuvole o no, non è meglio un'alba chiara a quest'ora del mattino, così ce la cantiamo proprio a squarciagola, ci emozioniamo, perché qui c'è dentro tutta l'anima del Vasco, anche insieme solo noi, no? Però questa è leggenda, no?

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.

l'eleganza, la classe, la dolcezza di Sade con Smudo Predator, altro grande classico trovato nella mattina di Radio 3i. Buona giornata. Si sono scatenati i fan di Vasco, si sono scatenati i fan di Vasco con Alba Chiara, c'è il messaggio di chi fa già la conta per Roma 2027, il giubileo di Vasco, Roma arriviamo, grande Vasco, scrive Enza. Poi c'è sempre il nostro amico che grida sempre Vasco, sto arrivando. Poi sempre emozionante Alba Chiara, comunque niente traffico verso nord sulla A2, grazie a Luca che ci aggiorna. Ho avuto tanti aggiornamenti in direzione nord, diciamo da Lugano in su, no? Andando verso Bellinzona, Lucarno, da quelle parti, però il Mendrisiotto, com'è la situazione? Ad esempio, normalmente noi segnaliamo questi rallentamenti tra Mendrisio e Bissone, Melide, insomma, e Lugano, no? Tutto tranquillo? Tutto tranquillo anche sulla Cantonale, la Bretella, Stabio Mendrisio. I rallentamenti che di solito ci sono tra gente, non voglio portare male, però me li ricordo tutti perché li faccio, poi tutte ste colonne le faccio anch'io, quindi le conosco benissimo, no? A quanto pare mattina tranquilla. Come dicevo prima, siamo in un momento di tanta gente in vacanze e via, ma queste in particolare sono due settimane dove ci sarà una tranquillità insolita. Radio 3i.

Giselle, si chiama Giselle, questo nome mi fa venire in mente, com'è che si chiamava, Lio, ve la ricordate Lio di Amoureux Solitaire, eh? Oppure Vanessa Paradis, tutte queste cantanti che negli anni sono arrivati dalla Francia e hanno avuto il loro momento. Vanessa Paradis, cos'è che cantava Vanessa Paradis? Fammi vedere, Lio, Amoureux Solitaire, Vanessa Paradis, vabbè, dopo la cerco con calma, non riesco a trovarla adesso così. Però vabbè, vengono, eccolo qua, Joe Le Taxi, che è stato un enorme successo. Ci stiamo avvicinando al momento della redazione con le notizie e ancora un paio di canzoni per chiudere questa prima ora insieme di questa mattina. Ad esempio Filippo Graziani con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album di inediti, voce impressionante uguale a quella di papà. We'll be right back.

0: Oh mamacita, Tini Tempa con questo pezzo che ci ha riportato indietro di un bel po' di anni, pensa, sono già passati 10 anni da questo pezzo qua. Tra poco l'informazione su Radio 3i.
1: Nelle suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
2: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
0: Le 6.59.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
4: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. La crisi migratoria a Ceuta è rientrata e la città si dirige verso il ritorno alla normalità. I morti e gli strascichi politici tuttavia accendono il dibattito. Sentiamo Alessandro Cocca.
5: Il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività, la strada principale è ancora presidiata perché la polizia marocchina ha eretto barriere a circa 2 chilometri dal passaggio, impedendo di fatto il traffico in entrata verso la città spagnola. In senso contrario, dozzine di autobus nel fine settimana appena trascorso hanno accompagnato i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco. Weekend dove si sono tenuti anche cortei dell'ultradestra, manifestazioni che hanno vissuto forti momenti di tensione in queste ore. Sono invece in corso le operazioni di pulizia per rimuovere le carcasse di auto bruciate e i guardrail divelti in seguito agli ultimi scontri. Secondo fonti di polizia, nelle ultime ore sarebbero stati arrestati 70 sospettati per episodi di violenza con danneggiamenti a proprietà pubbliche e private. Gli ultimi bilanci parlano di circa 73.500 persone che hanno ormai lasciato Ceuta per far ritorno oltre confine, mentre il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto la città è salito a 71.
4: La Lega è in difficoltà, ma siamo pronti ad affrontare le sfide. Così Norman Gobbi, che alla RSI ha rilasciato un'intervista sulla scia delle dimissioni di Claudio Zali. Alla domanda su chi prenderà il Dipartimento del Territorio, lasciato libero dal consigliere di Stato uscente, Gobbi non si è sbilanciato e ha parlato di discussioni future. In governo dunque al posto di Zali entrerà Piero Marchesi, dettosi pronto ad accettare il dipartimento che gli verrà attribuito. Lo abbiamo allora intervistato durante la festa dell'UDC del 1° di agosto.
6: Adesso ci sarà da decidere quale dipartimento assegnarle. L'UDC non aveva fatto il mistero che comunque gli sarebbe piaciuto avere le finanze, come si porrà?
7: Le regole del gioco non dicono che prenderò quello che mi verrà attribuito, questo giustamente, beh, queste sono le regole del gioco, dunque devo e sono pronto a prendere qualsiasi dipartimento, poi evidentemente ho delle mie preferenze che nella seduta costitutiva non mancherò di evidenziare.
6: Sta pensando anche di lasciare la presidenza del partito?
7: Sì, evidentemente sì, anche perché reputo che per evitare di avere un consigliere di Stato che cambia il cappello e mette quello di presidente, dunque vincolare le opinioni del partito a quelle del consigliere di Stato e viceversa, sia buona cosa di lasciare la presidenza, cosa che stiamo già discutendo e stiamo già cercando di individuare delle soluzioni.
4: In chiusura allo sport, Petkovic e l'Algeria si sono detti addio, stando a vari media algerini e arabi. Infatti le strade dell'allenatore e dell'Algeria appunto si sono separate nonostante un contratto valido fino al 2028. L'ultimo match è stato quello contro la Svizzera ai recenti mondiali.
1: L'infotraffico.
4: Al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

0: Meraviglia delle meraviglie, Barry White con questo pezzo che compie quest'anno 50 anni, visto che è del 1976, ad aprire una nuova ora alle 7:06 di lunedì 3 agosto. Buongiorno, bentrovati, sono Riccardo Pellegrini. No, mi presento perché comunque non si finisce mai di conoscere la gente, no? Anche se ormai sono la vecchia ciabatta di questa radio, ci sono da tanti anni e via, no? Però c'è sempre qualcuno di nuovo all'ascolto, soprattutto quando cambi orario, no? Visto che comunque questo è un orario dove solitamente c'è ben più energia, c'è più movimento, ci sono gruppi. Tra l'altro adesso saluto tutti i miei colleghi in vacanza, no? Questa settimana ci alterniamo, così come è stato durante il resto dell'estate nella prima parte, in orari diversi ogni settimana, e adesso questa e la prossima mi tocca la mattina presto, poi vado ancora in vacanza, sì, io le vacanze ce le piazzo tutte durante l'estate, che per me poi quando finisco le vacanze inizio la nuova stagione e vado anche in letargo. Eccoli, oramai sai cos'è, ho una certa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, sicuramente lui è uno dei personaggi dell'estate, visto il successo che ha avuto con il suo tour, è uno dei grandi successi dell'estate. Non una sorpresa, perché comunque è già un po' di anni che sta seminando molto molto bene. Allora, ci viene segnalato traffico tra Chiasso Brogeda e Chiasso Centro, insomma la dogana in uscita verso l'Italia, e poi altre segnalazioni da Via Suisse non ne ho, se non che ricordo che ci sono un po' di incolonnamenti anche prima del Gottardo per chi va in direzione nord, ma nulla di che. Invece tra poco andiamo a giocare, avete l'occasione di vincere un day pass per il Festival del Film di Locarno, subito i Village People.

0: Bello riascoltare 5 o'clock in the morning dei Village People, perfetta anche da dedicare a tutti quelli che hanno fatto levataccia questa mattina alle 5, la sveglia è suonata comunque, vacanza sì o vacanza no, la sveglia la suona e basta. Allora, cosa facciamo? Giochiamo? Sì, dai!
1: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
0: Ecco, andiamo.
2: Il Gioca e Vinci.
0: Giochiamo. Vi regalo una pass, anzi due, perché porterete una persona con voi per il Festival del Film di Locarno. E dei pass, bellissimo. Cosa facciamo per vincere questo dei pass? Ho scelto tre canzoni che adesso vi faccio ascoltare. Due sono in realtà delle colonne sonore di film. Una magari è stata presa anche in qualche film perché è un successone, ma non è una colonna sonora. Dovete individuare quale delle tre. Quindi è molto molto facile, no? Mandando un messaggino allo 079-449-9537 con uno, scrivete se secondo voi la canzone che non è colonna sonora, ad esempio, è questa. Se secondo voi la canzone che non è colonna sonora è questa. Tre, se la canzone che non è colonna sonora è questa. Allora, quale delle tre canzoni non è colonna sonora? La 1, Blondie Call Me, la 2, Patrick Hernandez, Born to be Alive, o la 3, Flashdance?

0: Voglia di infinito, estate 2016 con Selton. Allora, giocavamo con il Festival del Film di Locarno. In palio ci sono due pass che vi permetteranno di vivere da vicino questa bellissima emozione d'estate, no? Il Day Pass. E c'era una domanda legata a tre canzoni che ho fatto ascoltare così velocemente. Le tre canzoni, due sono colonne sonore, una non lo è, e volevo sapere quale non lo è, no? Allora, diciamo subito che la canzone numero uno è una colonna sonora. Blondie, colonna sonora di American Gigolo, fatta, prodotta dal grande Giorgio Moroder, e qui siamo nel 1980. Poi la canzone numero 3, anche lei è colonna sonora. Flashdance, insomma, storia della musica, storia del film anche, no? Qui siamo nel 1983. Invece la canzone che non è colonna sonora era la numero 2. Born to be alive. Born to be Alive di Patrick Hernandez. Allora, l'avete individuata in tanti, eh? Alcuni hanno sbagliato, hanno fatto un po' di confusione perché hanno capito che io chiedevo qual era la colonna sonora e hanno scritto le altre due. Comunque, a portare a casa questi due pass per vivere l'emozione del Festival del Film di Locarno è Diego, che ha scritto da Minusio e che verrà appunto poi raggiunto da questi due bellissimi biglietti. Altre occasioni ci saranno per vincere e partecipare attivamente alla nuova edizione del Festival del Film di Locarno, che ricordo è la 79esima, va in scena dal 5 al 15 agosto.
1: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto. Questa è Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

a bivido, a bivido, eh? Che meraviglia! George Ezra con Budapest su Radio Tracy. Sono fatte le 7:27 minuti. Buon caffè, buona colazione a chi in questo momento sta addentando un bel kefir, qualcosa di buono, qualcosa di sostanzioso, eh? Sarà che io sto facendo un digiuno un po', forse un po' lungo, mi rendo conto, perché questo digiuno è iniziato praticamente venerdì sera, ed è venerdì sera, sabato a pranzo, due po' di frutta, e allora adesso inizio ad avere un certo languorino e vedo passare kefir da tutte le parti. Se state viaggiando, vi segnalo un chilometro di coda prima della Galleria del San Gottardo, andare a nord, ma anche a venire verso il Ticino, viene segnalato adesso in questo momento da Via Swiss. Altre segnalazioni al momento non ce ne sono. Complimenti a Diego che ha portato a casa questi due pass per il Festival del Film di Locarno. Ripeto agli altri che stanno scrivendo, ci sono persone che mi mandano il loro nome, cognome, no, ma non hai vinto, non è che vincevano tutti quelli che hanno beccato, veniva selezionato tra tutti uno, se no abbiamo 27.000, a parte l'avete beccato in tantissimi, che era il 2. Bisogna avere fortuna e quindi bisogna riprovare quando poi ci sarà la prossima occasione.

Che meraviglia ascoltare fino in fondo Dire Straits con Saltano String, anche se è sempre un po' un imbarazzo entrarci perché c'è questa sfumatura sull'assolo di chitarra che è pazzesca. Comunque è un disco pazzesco questo qua, il primo dei Dire Straits. L'ho ascoltato negli ultimi giorni ed è veramente molto bello. Secondo me rimane il disco più bello dei Dire Straits, il primo, come spesso capita nella storia di tanti artisti, no? Che fanno tanti dischi belli, ma il primo è il primo. Non so, mi viene in mente Ligabue, anche lui, no? Ha fatto tantissimi dischi belli, ma il primo, quello dove c'era Balliamo sul mondo, è un disco davvero unico. Allora, poi perfetta per il mattino. No, stavo pensando a questo mentre suonava questa chitarra. Dicevo, certo che a quest'ora, 7:30 del mattino, no? Dire Straits. È uno di quei pezzi che vanno bene in qualsiasi momento, perché io lo metto volentieri anche di sera, di notte, nella notte, di mattino, di giorno, di pomeriggio. Sono quei dischi che vanno sempre bene. Ma per voi, qual è la canzone perfetta in una mattina d'agosto? Vediamo un po' quali mi segnalate. Tanto c'è anche una programmazione un po' più elastica, magari riesco a inserire qualche cosa, no? La vostra canzone perfetta per la mattina, per il risveglio della mattina. Per favore non scrivetemi Marco se n'è andato e non ritorna più, perché non è che dà quella carica, la canzone che dà la carica, la carica. A proposito di carica, mi piace molto il proverbio del giorno legato a questa giornata: il fuoco che hai dentro è molto più grande della montagna che hai davanti, quindi sali.

Jerry Halliwell, lei è una delle Spice Girls in una sua parentesi solista, perché non è che ha fatto tantissimi pezzi poi da solista, però questo girava bene a fine anni 90, quando appunto già si era esaurito il periodo con le Spice Girls. Allora, mi state segnalando la vostra canzone che dà la carica, qualcuno mi dice anche: ma non ti piace Marco Se n'è andato? No, allora non è che non, se devo essere sincero, non mi piace, ma quello è un altro discorso. Però mi viene in mente quando ricevevo anche delle richieste di gente che dicevo: ho bisogno di una canzone, quando facevo il mattino, no? Ho bisogno di una canzone che possa trasmettere un po' di carica, mi metti La solitudine della Pausini. E lì rimanevo un po' in imbarazzo, perché dentro di me dicevo: ma come? Ma e perché Marco Se n'è andato e non ritorna più? Io avevo anche fatto una canzone, mi ricordo, citando quella lì della Pausini. Sì, l'avevo scritta io, coi pipistrani, e si chiamava Sono andato a Sanremo, raccontava di un'esperienza, no? E c'era il ritornello che diceva: Marco Se n'è andato e non ritorna più perché Laura l'ha tradito per andare in TV. Anche Radio Reggae ha smesso di suonare perché vuole vomitare, vuole solo vomitare. C'era un po' di amaro dopo quell'esperienza lì. Comunque, altre segnalazioni che arrivano della canzone It's a Beautiful Day è quella dei Pizzicato 5, quella lì, bella, eh? It's a Beautiful Day, molto molto bella. Poi ancora Manic Monday, visto che è lunedì, scrive Giorgio, però per il momento vince questa.

Black is Black. Qua arrivano un sacco di messaggi, un sacco di segnalazioni. Potrei fare una trasmissione intera con i pezzi che state segnalando, alcuni molto molto belli, che trasmettono davvero una grande carica. Quindi, visto che ho ancora un'ora da passare con voi dopo le 8, mi sa che qualcosina vado a ripescare. La domanda era: qual è quella canzone che vi dà proprio la carica perfetta al mattino, quella canzone che quando arriva vi scatta l'energia?

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: E allora andiamo a Locarno Monti. Buongiorno a Lorenzo Di Marco. Ciao Lorenzo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, inizia una nuova settimana, che cosa ci aspetta? Ancora caldone oneone?
2: Sì, abbiamo un paio di giorni adesso dove le temperature non saranno più così tanto elevate, abbiamo magari un attimino di flessibilità.

0: pressione, però resteranno comunque oltre le soglie canicolari. La situazione è determinata appunto da un anticiclone che si trova sul Mediterraneo e abbiamo correnti da sud-ovest che fanno affluire quest'aria molto calda di origine subtropicale e anche a tratti un po' instabile. Questo è il caso in particolare oggi, che abbiamo una giornata che sarà nuvolosa, qualche rovescio temporale sarà possibile già in mattinata, lo vediamo giusto fuori dal confine che si sta avvicinando. Nelle ore centrali saranno possibili alcune schiarite e questo poi favorirà una ripresa, un rinvigorimento dell'attività temporalesca. Difficile dire esattamente dove, ma tendenzialmente più verso l'Alto Ticino. E a livello di temperature, con le massime arriveremo sui 32-33 gradi circa oggi.
1: Quindi giornata un po' così con questi cambiamenti dovuti ai temporali, però sono quei temporali che quando vanno via magari ti rinfrescano al momento, ma poi ti sale ancora subito, no? Il calore.
0: Sì, allora... E potranno portare refrigerio a livello locale, soprattutto con il loro outflow, praticamente lo scarico di aria fresca che magari chi si trovava ieri nel Luganese nei pressi del lago si è sentito, perché i temporali erano proprio vicino al confine piuttosto verso il Mendrisiotto e quindi è arrivato un po' più il fresco. È un effetto molto locale, devo dire che oggi appunto sì, potrebbe succedere questo, però comunque poi fanno salire l'umidità relativa, quindi alla fine un po' andare per avere, diciamo, il fresco lì, però poi con l'umidità relativa alta le minime fanno più fatica a scendere di notte.
1: E i prossimi giorni?
0: E allora, prossimi giorni abbiamo domani, martedì, una giornata abbastanza soleggiata, più soleggiamento rispetto che oggi, e nel pomeriggio tendenza temporali, prima nelle Alpi e poi in serata che possono spostarsi verso la pianura. E a livello di temperature siamo sempre lì con le minime tra i 19 e i 22 gradi in pianura. Ricordo che nelle zone urbane si possono, cioè resteranno probabilmente sui 23-24 gradi. Le massime che saranno sui 33-34 gradi, sempre alle basse quote.
1: Vai, continua pure.
0: Andando avanti, mercoledì anche prevalentemente soleggiato, molto caldo, la tendenza a rovesci temporali è inferiore rispetto a quella di domani martedì, dunque solo qualcosina a livello locale, in compenso però le temperature massime raggiungeranno i 34, magari anche 35 gradi, quindi per il momento mercoledì sembra essere la giornata più calda della settimana.
1: Quindi ancora presto per mettere in Righeira, con l'estate sta finendo, perché siamo nel pieno dell'estate, godiamocela insomma, no?
0: Sì, dipende un
1: po'
0: come si
1: definisce l'estate. Anche se c'è bisogno di acqua, lo sappiamo, c'è bisogno di tanta acqua, c'è bisogno.
0: Esatto, quello purtroppo al momento non si vede ancora una situazione, diciamo, di sbarramento da sud o anche da nord, perché serve anche al nord delle Alpi l'acqua, però non si vede ancora una situazione, diciamo, che potrebbe portare tanta acqua in maniera estesa sul territorio, ecco, ma solo queste situazioni temporalesche legate al ciclo diurno, al transito di piccole perturbazioni che portano solo acqua a livello locale, poi magari a livello locale ne portano anche troppa, che non va mai bene, però ecco, non in maniera estesa sul territorio.
1: Grazie a Lorenzo Di Marco, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo.
2: Volkswagen.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
5: dal vostro partner Toyota del Luganese.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
8: Le 7:58.
0: Ticino News mattina.
9: La crisi migratoria a Ceuta è rientrata, la città si dirige verso il ritorno alla normalità. Ticino News mattina, benvenuti con l'informazione del mattino sempre in diretta, lunedì 3 agosto. Al mio fianco Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Come detto, il valico di Ceuta sta riprendendo gradualmente la sua attività, la strada principale è ancora presidiata con la polizia marocchina che ha eretto barriere a circa 2 chilometri dal passaggio, impedendo di fatto il traffico in entrata verso la città spagnola. In senso contrario, dozzine di autobus nel fine settimana appena passato hanno accompagnato i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco, weekend dove si sono tenuti anche cortei dell'ultradestra, manifestazioni che hanno vissuto forti momenti di tensioni ed episodi che hanno rischiato di esplodere in violenti scontri.
10: In queste ore sono invece in corso le operazioni di pulizia per rimuovere le carcasse di auto bruciate e i guardrail divelti in seguito agli ultimi scontri. Secondo fonti di polizia, nelle ultime ore sarebbero stati arrestati 70 sospettati per episodi di violenza con danneggiamenti a proprietà pubbliche ma anche quelle private.
9: L'ultimo bilancio parla di oltre 73.000 persone che hanno ormai lasciato Ceuta per far ritorno oltre confine. Il bilancio delle vittime nel tentativo di raggiungere a nuoto la città è salito invece a 71.
10: Nel frattempo si indaga per capire come sia stato possibile un episodio del genere. Il Dipartimento che lavora sui diritti umani dei migranti dell'ONU ha ricevuto una lettera della coalizione alleata del Partito Socialista nel governo progressista spagnolo che chiede di accertare le responsabilità del Marocco in questa crisi migratoria. Nella missiva si segnala che l'arrivo di 50.000 persone dal Marocco non è compatibile con il flusso migratorio ordinato e potrebbe dunque indicare, secondo chi ha scritto, una facilitazione attiva da parte delle autorità marocchine.
9: Crisi migratoria di Ceuta che approda anche sul tavolo dell'Unione Europea, dove domani i ministri dell'interno e della giustizia dei 27 cercheranno di trovare una risposta comune. 20 paesi sostengono una linea più dura contro l'immigrazione irregolare e resta aperto il dibattito sull'eventuale sospensione di Schengen.
10: Anche in Svizzera il tema dell'asilo torna al centro del confronto politico. Il consigliere federale Beat Jans valuta un inasprimento della normativa mentre l'UDC rilancia controlli sistematici alle frontiere. Berna, tuttavia, continua a considerare positiva la cooperazione con il Marocco, rafforzata da un accordo sui rimpatri firmato lo scorso maggio.
9: Roberto Antonini sulla regione sostiene che Giorgia Meloni abbia sfruttato politicamente la crisi migratoria di Ceuta annunciando la sospensione di Schengen con la Spagna per motivi di consenso interno, nonostante l'emergenza si sia rapidamente, lo abbiamo detto, ridimensionata. A suo dire la misura è stata soprattutto un'operazione di propaganda.
10: L'editoriale evidenzia inoltre che secondo i dati di Frontex gli ingressi irregolari in Europa sono in calo e che negli ultimi 5 anni l'Italia ha registrato più arrivi della Spagna. Antonini Ipotizza infine che il Marocco abbia favorito i passaggi verso Ceuta per ragioni geopolitiche legate ai rapporti con Spagna e Algeria, concludendo che il dibattito sull'immigrazione distoglie l'attenzione dalla vera emergenza globale, ovvero il cambiamento climatico.
9: Rientriamo in Ticino. L'ipotesi di trasferire il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale a Bioggio è destinata ad essere abbandonata dopo il fallimento del progetto di Viganello. Il cantone dovrebbe quindi rinunciare all'acquisto del terreno di circa 16.000 metri quadrati. Lo riporta il Corriere del Ticino. La causa principale sono i vincoli edilizi imposti dalla vicinanza con l'aeroporto di Lugano. Il terreno ricade infatti nella zona di sicurezza aeroportuale, dove le limitazioni sull'altezza degli edifici, massimo due piani circa, non permettono di realizzare spazi sufficienti per ospitare tutte le funzioni previste.
10: Il progetto avrebbe dovuto accogliere il Ministero Pubblico, la Polizia Giudiziaria, la Gendarmeria Cantonale. Le esigenze di spazio risultano incompatibili con i limiti edificatori del sito. Con il probabile abbandono anche di questa soluzione, il dossier sulla logistica della giustizia torna in una fase di incertezza. Sarà il futuro responsabile del Dipartimento a decidere come procedere, valutando dunque le alternative, tra cui il possibile ritorno al precedente progetto di distribuire le sedi in quattro blocchi.
9: La gran consigliera dei Verdi Liberali, Sara Beretta Piccoli, ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo se i protocolli di allerta alla popolazione siano adeguati dopo il dramma di Faido e Leontica, dove un uomo, ricordiamo, ha ucciso l'ex moglie, il giorno seguente si è suicidato ferendo tre agenti dopo aver fatto saltare in aria un cascinale.
10: Pur ricordando che la Polizia Cantonale ha difeso la gestione dell'emergenza sostenendo che non vi fossero elementi per giustificare un allarme pubblico, la deputata richiama il precedente della strage di Rivera del 1992, dove un uomo uccise sei persone e ne ferì altre sei in un'azione pianificata che interessò diverse località del Luganese. Beretta Piccoli chiede in particolare un riesame delle procedure e l'introduzione di sistemi di allerta in caso di pericolo concreto e imminente.
9: Mentre la Svizzera affronta una nuova ondata di caldo con effetti sempre più evidenti su boschi, alpeggi e risorse idriche, il Consiglio federale prevede di eliminare dal 2027 i fondi destinati all'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. La decisione, riferisce la regione, ha suscitato forti critiche poiché siccità e temperature elevate aumentano il rischio di incendi, malattie degli alberi e perdita della funzione protettiva dei boschi.
10: In controtendenza, diverse città stanno investendo per contrastarne gli effetti appunto di questo caldo. Zurigo, ad esempio, destinerà 130 milioni di franchi entro il 2035 a nuovi alberi, aree verdi e interventi di raffrescamento urbano. Secondo gli scenari climatici, con un riscaldamento globale di 3 gradi, le città svizzere potrebbero registrare oltre 40 giorni e 37 notti tropicali all'anno.
9: Il progetto Porta Gottardo, riferisce il Corriere del Ticino, compie un nuovo passo avanti con la prossima costituzione di un'associazione promotrice e l'avvio di uno studio preliminare di fattibilità finanziato al 50% dai cantoni Ticino, Uri e Grigioni e al 50% da privati. L'obiettivo è creare un collegamento funiviario tra Irolo, Andermatt e Realp con un investimento stimato di 250 milioni di franchi.
10: Lo studio è atteso per l'inizio del 2027 e analizzerà aspetti tecnici, economici e ambientali. Se l'esito sarà positivo, i promotori puntano ad avviare il cantiere entro il 2035. Il progetto mira a trasformare il massiccio del San Gottardo in una destinazione turistica attiva tutto l'anno, creando così nuovi posti di lavoro, infrastrutture ricettive e un'offerta turistica integrata tra Ticino, Uri e Grigioni.
9: L'ospedale Beata Vergine di Mendrisio in chiusura dovrà effettuare lavori per oltre 1,5 milioni di franchi per adeguare i vani scala che fungono da vie di fuga alle attuali norme antincendio. Le verifiche hanno evidenziato diverse carenze, ad esempio nelle porte tagliafuoco e nell'impianto di rilevazione incendi, oltre all'assenza di un sistema di evacuazione di fumo e calore. Gli interventi previsti miglioreranno la sicurezza delle vie di fuga con nuove separazioni resistenti al fuoco, garantendo standard adeguati per una struttura ospedaliera dove l'evacuazione dei pazienti richiede assistenza e misure di protezione particolarmente elevate.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
9: Circolazione fluida, nessun disagio da segnalare sulla maggior parte della rete viaria ticinese, i due portali del Gottardo, un chilometro di colonna con attese stimate in 10 minuti.

We are family. Che meraviglia ritrovare le Sister Sledge. Questa è la storia della musica, eh? Così entriamo nella terza ora insieme di oggi, in questa mattinata, la prima della nuova settimana e la prima settimana anche del mese di agosto. Siamo entrati nel mese di agosto, che la cosa mi mette un po' di tristezza, eh? Perché un conto è a fine maggio, inizio giugno, quando hai tutta l'estate davanti. Invece adesso siamo proprio nel pieno dell'estate, bello, tutto quello che vuoi, però inizi a vedere che si va alla fine, no? L'altro giorno sono andato in un centro commerciale e la mia tristezza sale quando inizio a vedere gli scaffali con i quaderni, le penne, tutta la roba lì di didattica, le cartelle, gli zaini. No, io non, oramai sono fuori da decenni da quel mondo lì, però significa proprio che ci si sta preparando. E tu pensa che adesso, tempo un mese, quando arriviamo a fine agosto iniziano le scuole, riprende tutto l'ambaradan, e a settembre riceveremo i primi messaggi di chi ci scriverà sbalordito: sono andato al centro commerciale e c'erano già fuori le cose di Natale. È un attimo, eh? 150 giorni alla fine dell'anno con oggi.

0: L'aranciata di Fra Quintale. Sì, aranciata, buonissima l'aranciata. Mi manca molto perché fa parte di quelle bibite che da oramai un po' di tempo sogno e basta. Devo stare alla larga da tutta quella roba lì così zuccherata, ma tanto buona, eh? Buongiorno. Allora, mi chiedono com'è andando verso nord. L'ultima segnalazione che avevo era di 1 chilometro di coda, ecco, vedo adesso confermata anche dall'ultimo messaggio di Via Swiss, prima della galleria del San Gottardo. Quindi si viaggia tranquilli, però metti in conto questo ritardo qua, viene stimato in 10 minuti circa per affrontare la galleria del San Gottardo. Per il resto altre segnalazioni al momento non ne ho, quindi non so dove sei diretto o diretta, ma buon viaggio. Carol G, Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: nostro viaggio.
1: Manu ciao, sono oramai due estati che vive di rendita, perché comunque il tiro è sempre quello lì, no? Quello di Me Gustas Tu. Però l'anno scorso ha dominato la scena con Alfa, che aveva appunto ripreso a modo suo Me Gustas Tu, e lui non faceva altro che chiacchierare, che parlare un attimo, no? Quest'anno si ripete con Karol G e questa Vaiando por el mundo, che è molto forte. Me Gustas Tu. 12 de la noche en la

0: Radio 3 delle suore.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

sul ponte sventola la bandiera bianca dall'album La voce del padrone, album storico di Franco Battiato, che conteneva anche Cuccurù Cuccù Paloma, che è stato poi il primo successo. Ma dentro questo disco ce n'erano tante di canzoni forti, c'era anche Summer on a Solitary Beach ad esempio, no? Allora, stavo vedendo questa cosa qua, ogni tanto se ne parla, perché comunque i giovani sono sempre un po' sul banco degli imputati, siamo sempre pronti a criticarli, no? Adesso ci sono delle tendenze che stanno un po' scombussolando quello che è il pensiero che si ha su di loro. L'ultima cosa che leggevo, ma ripeto, non è la prima volta che mi capita di incrociare articoli di questo tipo, riguarda gli under 30. Preferiscono le serate a casa, a quanto pare, eh? Aperitivo sul divano, playlist condivisa, giochi da tavolo o film. Per molti giovani la serata perfetta non è più fuori, nei locali, in giro, ma tra le mura di casa, nonostante l'estate. E comunque mi è capitato già più di una persona che dice: ah, ma una volta in giro, ad esempio adesso queste sere qua d'estate, no? C'era più gente, c'era, perché tanti si chiudono in casa, ti senti dire, no? Si chiudono in casa e non escono più. Secondo una recente ricerca che va a confermare queste cose delle quali si parla da un po' di tempo, gli under 30 scelgono di invitare amici a casa, trasformando una semplice serata in un'esperienza che curano nei minimi dettagli. Quindi non più ci vediamo al bar, andiamo in quel locale, ma vediamoci a casa di mia, oppure a casa di Tizio, a casa di Caio, cioè uno degli amici. Il 28% degli intervistati inoltre preferisce bere meno, e questa è una buona notizia, la tendenza del fatto che sembra i giovani bevano di meno. Questa, anche questa cosa qua, no? Quante volte ci siamo trovati a criticare, e invece le tendenze che stanno cambiando. Dietro questa tendenza ci stanno diversi motivi, dice qua: il desiderio di vivere momenti più autentici, prendersi cura del benessere mentale, allontanarsi dalla pressione sociale che spesso accompagna le uscite, devi essere in un certo modo, anche perché a casa poi magari ti prendi anche la libertà di metterti lì tranquillo, no? Non dico in tuta, ma come cavolo vuoi. Insomma, per molti il vero lusso oggi è stare bene anche senza uscire di casa, e a quanto pare quando poi ti abitui a questa cosa ti piace sempre di più. Poi ci sono anche quelli che decidono di stare in casa ma senza neanche gli amici, perché dicono: ma io sto bene da solo. E l'altro giorno leggevo il post che ha messo un mio amico, dicevo: oh, mi sono accorto da quando sto qua da solo che si sta veramente bene, il problema è che adesso non voglio più. Tutte queste cose tolgono qualcosa alla socialità, eh? Voi da che parte state? Siete del team serata in casa, oppure serata con gli amici fuori? Non rinuncereste mai a fare una notte fuori? Alla domanda preferisci questa o quest'altra? Oppure siete tradizionalisti, appunto, si prende, si esce, si va, ci si trova, si fanno esperienze? 079 449 9537, così, chiacchiere da sotto l'ombrellone, queste qua, no? Alle 8.31 di lunedì 3 agosto su Radio 3 c'è Annalisa.

0: sinceramente tua, l'Annalisa, e l'Annalisa ha anche scritto qui a Radio 3, non è lei però, è un'altra Annalisa, è un'Annalisa che ci ascolta sempre, e dice: prendo lo spunto e saluto te Riccardo, buongiorno e buona giornata a tutti, sveglia già da presto ma oggi con molta calma, saluti da un'altra Annalisa. Sinceramente il lavoro porta via tanto fisicamente, mentalmente, si torna a casa stanchi e voglia di uscire zero, meglio in casa in compagnia o soli, comunque sia in casa e soprattutto come vuoi, senza costringimenti. Oggi anche se devi andare al mercato si vestono, si mettono lì, dov'è che va, devi andare, devi andare da qualche, devi andare a sposare, no non andare al mercato, nel senso che c'è questa roba qua, invece a casa tua ti metti lì poi libero, poi soprattutto in questi giorni così caldi, no? Sentiamo questo vocale di un nostro ascoltatore.
1: Io quando stavo da solo prima che incontrassi la mia attuale compagna e ci facessi dei figli, uscivo il giovedì e il venerdì da solo, e se incontravo qualche amico sapevano dove trovarmi a bere qualcosa. Il sabato e la domenica la dedicavo a me stesso, andavo su in montagna, andavo un po' in giro a passeggiare.
0: Ecco, hai capito? Quindi da questo messaggio quello che tiro fuori è che comunque quando poi un conto è se, il tipo di vita che fai, no? Se sei solo e con gli amici è un conto, ma quando arriva la persona che ti prende, con la quale inizi una storia, vai a modificare certe cose che prima erano, no? Eh?

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

che bella. Saluto tutte le Linda, la mia amica Linda, se è all'ascolto. Ciao Linda, buona giornata a tutti. Vabbè dai, abbiamo fatto una citazione anche di un grande classico di Lucio Battisti. Canzone dopo canzone, qua ci stiamo avvicinando piano piano alle 9, a quell'ora arriverà anche la Lolli che vi accompagnerà fino a mezzogiorno.

agitare Coca-Cola, la nuova canzone di Tommaso. Tommasino, Tommaso Paradiso, eh? Bene. Allora, Claudia mi manda questo messaggio che dice: quando si parla del fatto che la gente esca meno per ristoranti e in generale esca meno la sera, come in questo caso, non si pensa quasi mai al lato economico. Tutto costa di più, le spese aumentano ovunque, la gente fa sempre più fatica. Logico che poi si va meno a fare cene o feste fuori e si cerca di organizzare con gli amici o con la famiglia in casa. Noi, scrive questa ascoltatrice, stiamo spesso a casa in compagnia, ogni tanto però ci concediamo anche una serata rilassante fuori, dove cucinare ci pensano gli altri, ma molto meno spesso di prima. Direi che il messaggio di Claudia non fa una grinza, nel senso che è vero, verissimo, che tutto costa molto molto di più e quindi ci si organizza un po', e qua deve scattare anche la fantasia, no? Perché comunque anche quante volte capita di parlare, adesso siamo in un periodo di vacanze, quando parli di vacanze ci sono quelli che ti dicono: ma io non posso mica permettermene. D'accordo, non potrai permetterti di andare negli hotel mega grandi con la spa e questo e quest'altro, ma con un po' di fantasia qualcosina ci si può permettere tutti, e basta farla andare sta fantasia. In questo caso Claudia dice: ristoranti cari, costa troppo andare in giro.

0: con Ronan Keating e Lovinish Day chiudiamo questa prima mattinata della settimana insieme, la prima parte della mattina, perché tra poco arriva la seconda con la Lolly che vi accompagna fino a mezzogiorno. Io torno domani mattina alle 6, presto, e ci faremo un'altra alba insieme, eh? Chissà se sarà un'alba più chiara quella di domani. L'ultima canzone si intitola proprio L'ultima canzone ed è l'ultima canzone di Biagio Antonacci con Giuli. A domani, buongiorno.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Questa è Radio 3. Telesuona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris

0: Sono le 8 e 58 minuti, buongiorno.
1: Ticino News.
2: Al microfono Gianluca Albisetti, futura casa della giustizia. Un'altra ipotesi è stata scaricata a pesare le limitazioni pianificatorie. Ce ne parla nel dettaglio Alessandro Cocca.
3: L'ipotesi di trasferire Ministero Pubblico e Polizia Cantonale a Bioggio è destinata ad essere abbandonata dopo il fallimento del progetto di Viganello. Il cantone dovrebbe rinunciare quindi all'acquisto del terreno di circa 16.000 metri quadrati. A riportarlo il Corriere del Ticino. La causa principale sono i vincoli edilizi imposti dalla vicinanza con l'aeroporto di Lugano. Il terreno ricade infatti nella zona di sicurezza aeroportuale, dove le limitazioni sull'altezza degli edifici non permettono di realizzare spazi sufficienti per ospitare tutte le funzioni previste. Progetto che avrebbe dovuto accogliere Ministero Pubblico, Polizia Giudiziaria e Gendarmeria Cantonale. Le esigenze di spazio risultano incompatibili con i limiti edificatori del sito. Con il probabile abbandono anche di questa soluzione, il dossier sulla logistica della giustizia torna dunque in una fase di incertezza. Sarà il futuro responsabile del Dipartimento a decidere come procedere, valutando nuove alternative, fra cui il possibile ritorno al precedente progetto di distribuire le sedi in quattro blocchi distinti.
2: Inflazione ha registrato ancora un calo in Svizzera, seppur lieve. Dati alla mano, infatti, il rincaro su base annua si è attestato allo 0,4% in luglio, dopo lo 0,5% di giugno, che era seguito dallo 0,6% di aprile e maggio. Secondo gli esperti dell'UST, la flessione è riconducibile a vari fattori, fra cui la riduzione dei prezzi del trasporto aereo, del diesel e anche della benzina. La crisi migratoria a Ceuta è rientrata e la città si dirige verso il ritorno alla normalità. In queste ore sono in corso le operazioni di polizia per rimuovere le carcasse di auto bruciate in seguito agli ultimi scontri. Secondo fonti di polizia sarebbero stati arrestati 70 sospettati per episodi di violenza con danneggiamenti a proprietà pubbliche e anche private. Gli ultimi bilanci parlano di oltre 73.000 persone che hanno ormai lasciato Ceuta per far ritorno in Marocco.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
1: L'infotraffico.
2: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono dunque disagi da segnalare.
1: Previsioni del tempo.
2: Oggi al sud nuvoloso con qualche rovescio temporale possibile già da queste ore, ma più probabile nel pomeriggio, localmente anche di forte intensità. Le massime sui 32 gradi.

0: Rotolando, noi rotoliamo verso la nostra sigla. Buongiorno.
1: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
0: Ah, avete in mente quando dopo una salita infinita con dislivello 1000 arrivate in cima e tirate quel sospiro di sollievo, vi riempite di ossigeno e di belle cose. Ecco, questa è la mia situazione. Dopo due settimane di tante cose, alba, weekend, tante cose, finalmente sono arrivata in cima. Buona mattina, sono le 9:06, Lolly con voi, felicissima di accompagnarvi verso la vostra pausa pranzo. 3 agosto, quindi come volevasi dimostrare, strade tranquille, però lo dico ovviamente toccando ferro perché sa mai, c'è sempre l'eccezione, ma casa mia, che è nel Mendrisiotto, radio, 15 minuti ragazzi, 15 minuti, sono cifre pazzesche. Spero che anche il vostro percorso, ovunque voi siate, sia così liscio, felice, breve, leggero. Comunque 079 449 9537 per lasciare la vostra impronta, la vostra traccia qua a Radio 3i in diretta, per raccontare qualcosa, per semplicemente mandare un saluto a qualcuno. Sarò felice di fare la vostra voce, farvi da portavoce. Quindi c'è Alex Warren con Fever Dream. Buongiorno e buon caffè e buon lunedì.

Sentivo Ricky che parlava dell'arrivo pian piano delle scuole, i supermercati iniziano ormai ad esporre da un po' astucci, agende, penne. Tra l'altro non ho ancora visto come sarà l'agenda, quella, il diario cantonale, no? Come si chiama? Ogni anno andiamo a spiare. È sempre un bel ricordo, ce l'avevamo anche noi e quindi sicuramente un ricordo che ci riporta alle scuole medie e poi al liceo. Sì. 9:10, spero tutto bene, spero che abbiate trascorso un buon fine settimana. Ieri mattina abbiamo cantato assieme in questa Little Italy. Per me è sempre un appuntamento impegnativo perché non ho questa grande affinità con la musica in italiano, ma devo dire che ieri mi avete fatto scoprire dei brani bellissimi di qualche anno fa, intensi e profondi, ed è stata davvero una mattinata molto piacevole. Ecco, non pensavo che al 2 d'agosto ci fosse così tanto pubblico, ma mi ha fatto molto piacere. Quindi ora proseguiamo perché la settimana è iniziata, andrò anche a vedere, anzi perché non vedo fino alla porta ormai, alla nostra porta dello studio, lì hanno appeso questo calendario dei regali. Devo andare a vedere se è stato aggiornato e se oggi abbiamo in previsione qualche bel premietto. Affaire à suivre, dicono i francesi.

0: Ciao Lolli, buongiorno, come stai? Spero tutto bene. Un abbraccio e un augurio di buona giornata. Buon lavoro. Ciao cara.
1: Morgan. Bellissima, ciao Morgan, grazie per questo tuo vocale simpaticissimo, è sempre un piacere ovviamente. Sono le 9:15, mandiamo anche un saluto ad Alex che dice sì, questa mattina percorso sicuramente leggero ma con veicolo pesante, l'Alex è il maestro di guida anche dei camion, come si dice camion Alex in modo tecnico, so già che ho sbagliato sicuramente, no? Si dirà veicolo pesante. Comunque buona giornata anche a voi e anche ai tuoi allievi, e poi mandiamo un saluto a chi ci scrive dal fresco. Luca, saluti dalla Maiella, sono andata a vedere ed è il secondo massiccio montuoso più alto degli Appennini continentali dopo il Gran Sasso, eh? Alzavevi mia, come si suol dire. Grazie per questa lezione di geografia. Poi Giambo, buongiorno, buongiorno di giorno per tutto il giorno, buona mattina, buon caffè, io sto salutando tutti, ciao Lupo, buongiorno Lupo. Poi diamo il buon inizio settimana anche alla Cri che dice uno strepitoso inizio a tutti voi, grazie, stavo pensando al povero Riccardo che invece era già iniziato da mo, oggi vi accompagnati dalle 6 alle 9. Va bene, niente per ora premi previsti in questa mattinata, so che adesso in tanti avranno spento la radio, no?

0: Radio 3 d'estate.
1: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

A proposito di vacanze, scrive la Dani, dice Toscana, vacanze finite, che belle foto Daniela, bellissime, e dice oggi lavatrici. E allora mi son detta, ho capito questa cosa, che le vacanze non finiscono quando torni a casa, ma finiscono ufficialmente quando separi i bianchi dai colorati, no? Fino a quel momento sei ancora mentalmente in spiaggia, poi apri la valigia e trovi sabbia, magari costumi umidi perché hai fatto un ultimo tuffo prima di rientrare, scontrini che non sai perché siano finiti in valigia, una maglietta che non ricordavi nemmeno di aver portato. E mentre fai la prima lavatrice pensi, ecco, adesso siamo tornati alla realtà. E l'unica cosa che continua a viaggiare sono i calzini. Beh, uno torna sempre l'anno successivo. Non ci avete mai fatto caso? Io quest'anno sono tornata a casa con calzini spaiati, un paio, uno è rimasto single e mi sa che l'altro, il suo compagno, è rimasto da qualche parte, lontanissimo da qua, quindi niente. Ho un calzino nero con i puntini bianchi che rimarrà single per ora. Poi si possono anche mettere diversi calzini, no? Ne parlavamo con Maxi l'altro giorno. Scarpe diverse, così anche i calzini. Poi, buongiorno Jamin, grazie per il tuo bel messaggio. Buone vacanze se sei in vacanza, buon tutto, insomma. E poi vi ho mandato prima il vocale del nostro Morgan e anche via Swiss poco fa confermato, siamo in autostrada in direzione sud, galleria di San Nicolao, problemi con veicolo in avaria, è stata chiusa la corsia di destra, quindi al momento si stanno creando un po' di intoppi perché su quella via ci sono pur sempre i vacanzieri che vanno e vengono, quindi zone gettonate, mettiamola così. Non posso mettere un casello, Lolli Casello? Poi quando ho raccolto soldi a sufficienza andiamo tutti in vacanza assieme, cosa ne dite? Faccio Lolli Casello, dai.

0: Grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo che adesso la situazione in autostrada è a posto. Sentite un po'.
1: La polizia ha trainato la macchina in panne all'area di sosta prima dell'uscita di Mendrisio, quindi tutto a posto.
0: Grazie, grazie Morgan, grazie polizia. Salutiamo la polizia al lavoro questa mattina, come cioè questa mattina, sempre, insomma, 24 ore su 24. Lavani dice: sì, sì, ci sto, fai pure il lolli casello. Tanto per tutte le volte che ci passo in un anno le vacanze le pago e basta. Un enorme bacio. Ma no, Vani, io faccio il mio casello qua sull'autostrada davanti alla radio. Tutti quelli che passano devono pagare, e poi a fine anno andiamo tutti assieme a fare una bella vacanza. Era quello, no? Un'idea geniale, veramente geniale. Tra l'altro, ho visto la differenza dei caselli, ad esempio, negli Stati Uniti rispetto all'Italia, perché in Svizzera per fortuna non ne abbiamo, e negli Stati Uniti costano veramente pochi centesimi, ma tipo 15 centesimi a passaggio, e non devi avere nessun apparecchio, telepass eccetera. Tu passi il casello, memorizza la tua targa e una settimana dopo ti arriva via email da pagare quei 30 centesimi di passaggio. Insomma, molto comodo, molto molto comodo. Ciao Alex, dice: sono sempre Alex di Amazon, si lavora sempre, però dai che io lavoro vicino, lavoro vicino al confine. Buon lavoro Alex. Ma tra l'altro, com'è in estate? C'è una consegna di pacchi sfrenata oppure c'è meno acquisto? Mi sono sempre chiesta. Immagino ovviamente che il periodo più impegnativo sia a ridosso delle festività natalizie, no? Dove i pacchi volano anche da un piacere. Poi, ciao Luca, a proposito di caselli, vogliamo parlare della pedemontana? Non so se sono pronta a parlare della pedemontana. La pedemontana che spesso punisce gli svizzeri, no? Che si dimenticano più che altro di entrare nel sito o nell'applicazione e di coprire i propri debiti per il passaggio sulla pedemontana. È vero, hai ragione. Bisogna sempre mettersi, secondo me, un biglietto, un post-it, come si suol dire, sul cruscotto, con su ricordarsi tra due settimane, ad esempio, di pagare la pedemontana per evitare brutte sorprese.

0: Per fortuna ci siete voi. Mi avete fatto ricordare che devo pagare la pedemontana. Ora entro nel sito e pago la pedemontana. Sennò come ogni volta ricevo il richiamo dopo un anno, aggiunte le tasse, tutto, spese e la tratta mi viene a costare 4 volte doppio.
1: È vero.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao Monica, buona giornata a te, buon pagamento. Come si suol dire, c'è chi consiglia di scaricare l'app praticamente e mi scrive Diana, se non paghi tramite l'app della pedemontana, dopo una settimana ti arriva un'email di avviso e per fortuna insomma è molto utile, quindi qualora non l'aveste ancora scaricata, ecco, potreste fare buon uso.
2: L'estate di Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.

0: ascolti.
1: Aspetta, ma abbiamo aperto un argomento interessantissimo: i metodi per pagare i caselli. Beh, all'estero, addirittura in tutta l'Europa. Sentite questa testimonianza.
2: Ciao, ciao. Io uso il telepass europeo e vado dappertutto. E costa pochissimo.
1: Poi aspetta, non è finita?
2: Anzi.

0: volte pagato e alla fine non risultava pagato, mi hanno mandato la richiesta di pagamento. A quel punto invece del pedaggio pagavo anche la mora 4 volte tanto. Tra l'altro fuori Italia non sollecitano il pagamento, insomma brutta esperienza qua con i caselli, eh. Buongiorno Lolli, io un anno fa ho preso il telepass direttamente al TCS, scrive Stefano. È vero, l'abbonamento costa 9 franchi al mese e se non lo usi quindi paghi, ma quando sei in viaggio non hai sbattimenti per dimenticanze nel transito. In molti parcheggi in Italia entri ed esci pagando con questo telepass, così non ti devi nemmeno preoccupare di prendere il biglietto del parcheggio. In alternativa c'è anche il telepass che paghi il suo utilizzo solo quando lo usi, senza abbonamento fisso. Quello lo trovi in alcuni distributori di benzina qui in Ticino o in Italia senza problemi. Grazie Ste, mi hai veramente aperto un mondo pazzesco. Poi anche Alessia dice, quindi immagino sia questo il telepass che intende Stefano, il Beep and Go, giusto? Ah no, questo è il telepass europeo. Ce l'ho, super comodo. Aspetta che ci ho aggiunto un vocale, vai.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, lo puoi usare Italia, Francia e Spagna. Mm-hmm. Funziona benissimo. Telepass francese.
0: Francese, ok.
1: Lo puoi ordinare e ti arriva in pochi giorni e ti fa l'addebito direttamente sul tuo conto.
0: Ecco.
1: Mai avuto problemi.
0: Beh, ripeto, per chi sicuramente viaggia tanto, magari devi viaggiare anche per lavoro, sono delle soluzioni molto comode. Senza farlo apposta, giuro, non era voluto, c'è Tracy Chapman con Fast Car.

Grazie per tutti i vostri consigli su come, insomma, superare questi caselli europei. Devo dire che noi siamo proprio fortunati in Svizzera a poter viaggiare tranquillamente con la nostra vignetta autostradale. Abbiamo ancora qualche mese di margine, ricordatevi, a fine anno mi raccomando 40 franchetti e via, e non fatevi fregare come è successo a qualche amico che ha acquistato la vignetta del 2026 tramite un sito non ufficiale e ovviamente gli hanno appiccicato tasse non tasse e spese su spese, quindi si è ritrovato a pagare molto più di 40 franchi. Più di una persona, tra l'altro, a più di una persona è successo, quindi ci vuole veramente un po' di attenzione a tutto questo. Allora, sono le 9:53 minuti, sempre più vicini, anzi manca un brano, ci separa dall'appuntamento con i colleghi di Ticino News, a tra poco con tutti gli aggiornamenti.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Sono le 9:58 minuti.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Il Ticino fa scuola nel Moisano, scatta il controllo del casellario giudiziale. Lo scopo è combattere la criminalità organizzata nella regione. Gianluca Albisetti.
6: Per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto un casellario giudiziale ai cittadini di stati dell'UE e dell'Associazione Europea di Libero Scambio che chiedono permessi L, B o G. Lo ha reso noto oggi l'ufficio rettico della migrazione del diritto civile. Ora, il cambio di prassi avviene dopo un'operazione che aveva portato all'arresto di 7 persone. 4 con presunti legami anche con la Camorra avevano un permesso di dimora a Roveredo. Parliamo di una modifica che segue un'accurata analisi e in stretto contatto con il Canton Ticino, che già dal 2015 richiede l'estratto del casellario giudiziale a tutti gli stranieri, compresi appunto i cittadini dell'UE e della ELS, che desiderano un permesso di dimora. La nuova procedura vale per domande che vengono inoltrate sia tramite comuni sia tramite lo sportello online e ha una durata limitata fino alla fine del 2026. Dopodiché verrà analizzata l'efficacia di questo provvedimento e le ripercussioni pratiche.
5: La gran consigliera dei Verdi Liberali, Sara Beretta Piccoli, ha chiesto in un'interrogazione al Consiglio di Stato di verificare se i protocolli di allerta alla popolazione siano adeguati dopo il dramma di Faido e Leonti, che ha costato la vita a 2 persone, conclusosi con il ferimento di 3 agenti, richiamando il precedente della strage di Rivera del 1992, dove un uomo uccise 6 persone e ne ferì altre 6 in un'azione pianificata. La deputata sollecita l'introduzione di sistemi d'allerta pubblica nei casi di pericolo concreto e imminente. La Commissione europea si è detta pronta a valutare le proposte degli Stati membri per creare hub europei di rimpatrio nei paesi terzi, purché rispettino il quadro giuridico dell'Unione. L'Italia è fra i principali promotori dell'iniziativa, che sarà discussa dai ministri dell'interno dell'UE. A sostegno del progetto si sono schierati Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Grecia e Germania. Restano invece scettici Francia, Spagna, Lussemburgo e Portogallo, che non hanno aderito alle recenti iniziative politiche. La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.373 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a venerdì. I corsi sono favoriti dall'allentamento della tensione fra Stati Uniti e Iran, con effetto sul prezzo del petrolio risultante in forte calo.
4: L'infotraffico.
5: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra Magliaso e Dagno, 3 km di colonna invece al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 30 minuti.

Black Eyed Peas, I Got a Feeling, le 10:05 minuti, buona mattina, buongiorno, buon lunedì. Non c'è bisogno ovviamente di sottolineare che si tratta del primo giorno della settimana, ma magari è il primo giorno di lavoro in un nuovo posto, magari oggi è il nuovo giorno di vacanza, quindi uno inizia un periodo a casa. Insomma, ci sono tanti primi giorni, non per forza deve essere un giorno negativo, anzi cerchiamo di dare a questo lunedì una giornata positiva, no? Un po' di positività, come ad esempio possiamo pensare che pian piano questo lunedì ci sta portando verso la fine della canicola che si intravede nel fine settimana, quindi forza, ancora qualche giorno di 60 docce ogni 5 minuti per trovare un po' di refrigerio e poi sarà finito questo incubo, speriamo ovviamente, perché è stancante, debilita parecchio, non solo bambini, neonati e anziani, ma debilita proprio tutti noi, siamo tutti un po' più nervosi, meno attenti per quanto riguarda in generale la vita di tutti i giorni. Non so voi, ma io faccio molta più fatica a concentrarmi qualora dovessi avere degli appuntamenti, faccio veramente fatica, è un caldo assurdo, però come detto ci sta portando questo lunedì verso la fine di queste giornate caldienti. C'è Teddy Swims, lui è sempre un piacere averlo qua, magari fisicamente, però no, c'è la sua voce che è tantissima roba.

Stagione estiva, stagione degli innamoramenti, no? E tanti anni fa le colonne sonore erano tipo questa, no? Degli 883, una canzone proprio dedicata all'amore, a un innamoramento. Chissà se qualcuno oggi ha proprio questa colonna sonora nel cuore come colonna sonora della propria storia d'amore, ma chi lo sa. Comunque facciamo un tuffo negli anni 90 con gli 883.

Come scrive giustamente Luca, quante ore in cameretta ad ascoltare da solo questa canzone e a piangere, immagino. Non è stato tempo perso, dice, ma apprendistato della vita. Bellissime parole e, per quanto mi riguarda, ricordi preziosi. Oggi su Che canzoni piangono? Su Travis Scott? Vabbè, con tutto rispetto, comunque, un genere musicale anche quello. Sono le 10:15, non so se avete visto l'articolo sulla Francia. Francia, come tutte le altre nazioni, forte calo della corrispondenza tradizionale, quindi c'è l'aumento delle email e dei servizi digitali e quindi i postini consegnano sempre meno lettere. Per valorizzare un pochino la loro presenza capillare sul territorio, la Poste ha avviato servizi di assistenza agli anziani. Quindi cosa succede? I postini effettuano visite a domicilio in Francia per verificare che le persone anziane stiano bene, conversano con loro, controllano eventuali necessità e, se necessario, avvisano i familiari oppure i servizi competenti. Questo servizio è a pagamento e nasce per contrastare la solitudine degli anziani, permettendo loro di rimanere più a lungo nelle proprie case, e questa è un po' la filosofia che si riveste anche il Canton Ticino. L'iniziativa rappresenta un esempio di riconversione di un servizio pubblico, quindi da semplice recapito della posta a supporto sociale, adattandosi ai cambiamenti demografici e tecnologici e soprattutto con le ondate di caldo e di calore persistente che la Francia ha vissuto, molto più grave rispetto alla nostra situazione. Devo dire che questo servizio è stato molto molto apprezzato, quindi un servizio a pagamento, come detto, offerto dalla Poste, la posta francese, dove i postini sono diventati dei compagni per le persone anziane che vivono da sole. Lo trovo bellissimo. Si sa mai, si sa mai che anche da noi possa divenire qualcosa di simile. Saluto con un abbraccio Silvia, che mi manda la foto del suo bau in mezzo al giardino e dice: prato distrutto per la siccità, e poi lui che perde un sacco di pelo. Quindi c'è questo prato che praticamente è giallo come da me, e il bau che perde le ciocche di pelo bianco in giro per questo prato giallo. Sono colori pazzeschi. Però ieri sera passeggiavo con mio marito perché, appunto, essendoci la siccità, non so se è così in tutto il cantone, nel Mendrisiotto si può annaffiare due volte a settimana, non di più. E quindi cosa succede? I prati, ciao, sono gialli, sono distrutti, sono completamente secchi, e questa cosa fa veramente disperare. Però poi vedi alcune case che hanno il loro prato di un verde pazzesco e rigoglioso. Ieri sera, passeggiando con mio marito, dicevo: ma come fanno? Cioè, vorrei sapere come fanno.

0: talk about.
1: L'estate di Radio 3i.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. 1

Parliamo di un elemento che, con cui conviviamo tanto, è il sole. Ne abbiamo tantissimo in Ticino. Siamo alla Sonnenstube, ricordiamocelo, e parliamo di pannelli solari. Stavo vedendo questo articolo del New York Times che dice 10 stati degli Stati Uniti hanno legalizzato sistemi che possono essere collegati a delle normalissime prese a muro. Si chiamano pannelli solari plug-in e si stanno diffondendo veramente in tantissime case americane, sul terrazzino, nei giardini, eccetera. Cosa significa avere un pannello solare plug-in? Praticamente hanno in genere una potenza compresa tra i 300 e i 900 watt, anche se in alcuni paesi sono disponibili dei kit più grandi. La produzione ovviamente dipende dall'esposizione: se lo esponete a sud, questo è meglio, e avrete ovviamente un accumulo di energia più grande. Si parla proprio di un pannello e voi lo prendete, lo appoggiate da qualche parte e inserite la presa in una presa apposita. Un esempio pratico: un kit da 800 watt può produrre in una giornata estiva soleggiata dai 4 ai 6 kilowatt, mentre in inverno può scende magari dall'1 ai 3 kilowatt. Questa energia cosa può coprire? Beh, ad esempio potrebbe coprire il vostro frigorifero. Quindi anziché collegarlo alla rete a pagamento nostra ticinese, la collegate a questo plugin e il frigorifero per tutta la vita è a posto. Oppure può coprire il televisore, l'illuminazione di alcune stanze, parte dei consumi di una lavatrice o di una lavastoviglie se utilizzate durante le ore di sole. Si risparmia parecchio. Chi lo sta utilizzando questo plugin si dice felice. Io non ne ho nessuna cultura per ora, non ho nessuna esperienza né cultura, però vi chiedo: avete un pannello solare di questi singolo, quelli che attacchi alla presa e che accumulano l'energia per un elettrodomestico? Fatemi sapere. È una cosa che mi interessa tanto, perché interessante. Andiamo veramente a utilizzare una risorsa infinita, è sempre più infinita che quella del sole, e risparmiamo un pochino. Allora, tornando ai prati, Andrea dice: allora, quelli che hanno i prati verdi adesso magari hanno l'erba più grossa che non diventa gialla in estate, ma in inverno diventa marrone. Noi ce l'abbiamo e diciamo che non è per niente bello, però almeno d'estate non si abbrusa tutto. Sicuramente dovete scegliere il marrone o in inverno o il giallo in estate. Questa è la scelta praticamente. Ciao, anche il nostro prato, ormai fra un po' cresce il grano turco ed è arrivata la foto di un altro prato di un giardino che praticamente è completamente giallo, a parte un mini pezzetto. Guarda, mi consola, perché devo dire che guardando il mio mi veniva da piangere. Però non, insomma, se c'è la siccità e c'è il divieto di annaffiare, si seguono le regole. Ciao Rossio, UK, London, saluti. Green Park? No, il Green Park è verde, adesso è diventato il Brown Park. Anche in questo caso hanno dei problemi di siccità, quindi manca l'acqua, tanto sole, poca pioggia, e anche in questo caso è diventato tutto marrone, tutto giallo. Poi Roby, tornando a parlare dei postini francesi, dice: quella dei francesi è bellissima come idea, i postini francesi che diventano sociali e vanno a visitare gli anziani e controllano un pochino lo stato di salute, soprattutto con le ondate di calore, no? E dice: bella l'idea dei postini francesi, purtroppo per noi in Svizzera ogni postino ha il limite massimo di 60 secondi a numero civico per la consegna, passati i quali rischiano un richiamo per ritardi. Ma è vero, è così? Cioè, in Svizzera siamo messi così male? Mi permetto di dire male, perché mi sembra un po' disumana come situazione. In ogni caso, quella dei postini in Francia è una cosa a pagamento, quindi sì, il postino va a bere il caffè e a controllare i parametri dell'anziano, ma lo fa a pagamento, che è giusto, ci sta.

Ormai da 6 anni che c'è chi capisce 100 lama in Buenos Aires. Belli lama, sono bellissimi. Allora, volevo mostrarvi una foto del Lucomagno che è arrivata tramite WhatsApp, fa riflettere a sufficienza, penso. E poi abbiamo un annuncio da passare in televisione, è l'immagine di un gattino scomparso in quel di Orselina. Aspetta, vi mostro la foto, anche perché ha un colore molto particolare, quindi è facilmente riconoscibile, secondo me. È quasi rosa, praticamente veramente, è quasi rosa con gli occhi celesti, smarrito dalle parti di Orselina. Ovviamente se si chiama Lapo, se doveste vederlo fateci sapere, vi metteremo in contatto con la sua famiglia che lo sta cercando. Sono le 10:37, tantissimi messaggi che commentano l'idea dei postini in Francia, questo postino più sociale e più socievole, ovviamente un servizio a pagamento. Arrivano tantissimi commenti per quanto riguarda la posta, i postini, la Svizzera, eccetera. Direi lasciamoli lì, volevo solamente raccontare una notizia di qualcosa che, per evitare licenziamenti in Francia, dato che il digitale ovviamente sappiamo mangia dei posti di lavoro e quindi mangia anche i postini che consegnano lettere e pacchi, per evitare licenziamenti hanno deciso di offrire questo servizio in Francia, appunto. Detto questo, un bel Lemon Tree e tutto sembra più fresco.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Te le suona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

Che bel momento, Lionel Richie, Say You, Say Me, un po' di anni 80, un po' di coccole, un po' di ricordi, insomma. Stavo leggendo questo articolo che arriva dal Massachusetts. Comunque c'è uno storico negozio di Nantucket che ha esposto un cartello che ha fatto discutere. Sul cartello c'è scritto all'entrata no influencers, quindi niente influencer. Il proprietario ha spiegato che

Ma c'è chi ritiene che i social siano un'opportunità per il turismo e il commercio. Quindi, in sintesi, il caso mostra il contrasto tra il desiderio di mantenere un'atmosfera tradizionale di un negozietto e l'impatto crescente degli influencer sui luoghi turistici. Voi cosa ne pensate? Gli influencer sono una risorsa per il commercio, ma anche qua, per il nostro commercio e la nostra ristorazione, o danno solamente fastidio a chi lavora e a chi frequenta questi luoghi? Quindi influencer risorsa oppure no buono? 079 449 9537. Questa sera.

Mi sembra chiaro il messaggio di Roby che dice: Lolli, se abbiamo memoria, influencer fa un video sparandone di ogni ed in una settimana in Verzasca non ci si girava più. Detto questo, lascio agli altri il giudizio della cosa, insomma. Poi Luchino dice, aspetta che sto recuperando i messaggi tramite telefono. A mio avviso, dice Luca, l'influencer è un individuo che non ha voglia di lavorare e cerca di farsi offrire il cibo per qualche foto e magari spacciandosi da influencer. Poi la maggior parte degli influencer hanno 3 follower, però dicono di esserlo. Cioè, se non lo fa la Lolli, io? No, ma figurati, lui dice se non la fa la Lolli non la può fare nessuno, ma figurati, io ho pochissimi follower su Instagram e va bene così, insomma. Comunque grazie per l'affetto. Ciao Lolli, a maggio, scrive la Manu, sono stata sulla costiera amalfitana nei posti più instagrammabili. C'erano tutti loro. Lo sai che non si poteva fare una foto, vedere il posto con calma, perché gli influencer con le loro attrezzature erano sempre di mezzo. Ecco, questo è estremamente triste secondo me. Cioè, non puoi goderti una zona bella come la costiera amalfitana, che è forse una delle zone più pazzesche, perché ci sono tutti gli ambaradan degli influencer che ti tolgono la vista. Ecco, così anche noi, insomma, se questo è il prezzo da pagare, diciamo no.

0: Siamo arrivati a un nuovo appuntamento informativo, quindi tra pochissimo, dopo la pubblicità, spazio alla nostra redazione in questo appuntamento delle 10.58 nelle vesti del signor Alejandro Cocca. Quasi pronto, così pronto. Salutiamo Harry Styles, l'uomo con la faccia simmetrica, ormai per me è questo. Niente di più, è questo.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda.
2: Presidente americano aveva
3: la situazione a Ceuta resta critica. Al portale sud del Gottardo, l'Italia è possibile già dal
0: speriamo che non sia di la fine di

Madame Mama Non Mama, il gioco con la margherita l'abbiamo fatto tutti visualizzando in quel momento una persona, no? Mama Non Mama, Mama Non Mama, bellissimo. Allora, stavo leggendo questo articolo pubblicato dal Blick e ripreso poi anche da ticinonews.ch e mi son detta, ma guarda un po' dove si può andare a cercare marito, no? È una battuta, ovviamente, lo dico per ridere, però titola Da Zugo a Svitto, ecco dove si concentrano i contribuenti svizzeri milionari. A livello cantonale, Ticino e Grigioni si posizionano a metà classifica, mentre Lugano risulta fuori dalla top 10 a livello comunale, quindi pochi milionari a Lugano. In Svizzera vivono 7.666 persone che dichiarano al fisco un reddito di almeno 1 milione di franchi, cioè 12 volte il salario mediano dei lavoratori, o anche di più direi, insomma, anche più di 12. La densità massima, prendete nota, si trova nei cantoni di Zugo e di Svitto, mentre Ticino e Grigioni, come detto, si trovano a metà classifica. Ora prendete nota esattamente di dove. A livello comunale dicono spicca in maniera imponente Vollerau nel canton Svitto, con ben il 4,4% di persone ad altissimo reddito. E questo, quanto detto, emerge dall'Ufficio Federale di Statistica. Parliamo del 2022, però dovrebbe essere aggiornato malgrado la crisi. In cifre assolute, Vollerau è superata solo da 3 comuni: Zurigo, Zugo e Ginevra. E come già abbiamo detto, Lugano è fuori da questa top 10. Nell'elenco dei luoghi più gettonati figurano diverse note località turistiche come Sanen con Kstadt, scusatemi, nel canton Berna, Val de Bagne con Verbier, San Moritz, Engelberg o Crans-Montana. Vi sono però anche comuni assai meno conosciuti come Balgach nel canton San Gallo o Teufen nel canton Argovia, che ospitano rispettivamente 10 e 15 forti contribuenti. Anche in questo caso si conferma che aliquote fiscali particolarmente basse ovviamente attraggono i benestanti, e questo è quanto hanno commentato i giornalisti del Blick. Quindi a tutte le fanciulle single che cercano marito, bisogna andare a fare una passeggiata, un'escursione a Vollerau nel canton Svitto, oppure in questi altri cantoni che abbiamo citato poco fa. Ripeto, è una battuta per sorridere, però fa pensare.

è arrivata una foto da parte di chi ama le escursioni sia qua in Ticino che in Svizzera interna, ed è arrivata questa foto, però ho un problema tecnico con le immagini in tele, non riesco a farvele vedere. È un bosco in Ticino non pieno, di più di spazzatura, lattine, vedo pacchetti di patatine vuoti, tantissime lattine, veramente tante, bottigliette di plastica, e giustamente Luca dice: ma se riesci a portarle piene, ma perché non te le riporti via vuote queste cose dopo il picnic? E questo è un argomento che regolarmente esce alle nostre latitudini, littering, non c'è mai rispetto per la natura, poco, e non si capisce il motivo, anche perché se vieni beccato sono multe salate, ma per fortuna, e purtroppo le persone non vengono mai viste, insomma non ci sono telecamere in mezzo ai monti e ai boschi. Però anche a me capita spesso di fare sentieri di escursionismo in Ticino e di ritornare a valle con dei sacchetti pieni di spazzatura, addirittura recentemente delle lattine arrugginite, quindi chissà da quanto tempo si trovavano lì in mezzo alla natura. Vabbè, detto questo, c'è Giorgia, lei ha tanto da fare e ce lo canta dagli anni 90. C'è da fare.

0: Ciao Alex Amazon, ascolta, io
1: purtroppo
0: siccome lavoro più o meno le zone di confine, sai che 10 giorni fa mi sono imbattuto in uno svizzero, che poi svizzero aveva solo la targa della macchina, per dire, però fermato la macchina dopo gaggiolo, è sceso e ha lasciato giù 2 sacchi di plastica e tutto. Io sono andato avanti col furgone, guarda, ho preso i 2 sacchi, alla rotonda mi sono fermato, gli ho detto: ma questi qui secondo te è giusto lasciarli così? Lasciarli lì giù per terra? Gli ho aperto la portiera e gli ho lasciati in macchina. Gli ho detto: adesso cosa farai? Li lascerai in giro? Io segnalo la targa alla polizia.
2: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
3: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute! Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

arrivato il comunicato dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che richiama proprio con la massima attenzione i ticinesi sulla gravità dell'attuale situazione dell'approvvigionamento idrico e sulla necessità di adottare immediatamente comportamenti responsabili nell'utilizzo dell'acqua potabile. Mi ha un po' stupito una parte di questo comunicato, la parte in cui dicono: sebbene una parte della popolazione abbia accolto le richieste di diminuire, insomma, l'utilizzo di acqua pro capite, quindi dimostrando senso di responsabilità, i dati di consumo indicano che nel loro complesso gli utenti non hanno ancora ridotto in misura significativa l'utilizzo dell'acqua. Questo vuol dire che c'è chi non sta rispettando le richieste dei vari comuni proprio per quanto riguarda questa siccità, quindi temperature elevate, prolungata siccità, diverse zone del Ticino stanno registrando, come sappiamo, una diminuzione delle riserve d'acqua, quindi le autorità ci hanno invitato a ridurre i consumi e a evitare gli sprechi utilizzandola, e questa è la richiesta soprattutto per bisogni fondamentali. Quindi indispensabile è irrigare, non indispensabile, secondo questo comunicato, è irrigare i giardini e i prati, riempire le piscine, lavare le automobili o altri consumi estivi che aumentano la pressione sugli acquedotti. Quindi situazione delicata in alcune aree del Ticino, dove le fonti di approvvigionamento e le reti idriche sono sottoposte a maggiore pressione. Quindi le autorità sottolineano che gli acquedotti non possono compensare a lungo la mancanza di precipitazioni, e l'obiettivo di questo appello ovviamente è evitare misure ancora più severe. Quindi mi raccomando, rispettiamo un pochino questa situazione. Se volete leggere l'articolo completo lo trovate o su Ticino News oppure su cdt.ch.

Che belle le immagini che vi ha mandato la Lella. Praticamente sono un sacco di padelle, cioè stanno spadellando molto molto bene. E dice: ciao Lolli, oggi si cucina sulla stufa a legna, due parmigiane, una peperonata e le zucchine in umido, e in forno c'è una torta di pane. Viva la montagna, dice. Ma sai che sono immagini stupende, e immagino il profumo che ci sia in questo momento dalle vostre parti. Beh, una buona pranzo, buonissimo pranzo a tutti voi.

0: tema con le partenze, questa canzone One Way Ticket, biglietto di sola andata. Salutiamo Ricky, Ricky che è passato a ritirare il suo cappellino, mi fa piacere. Mi ha scritto anche Ricky con tanto di foto e buona giornata caro Ricky, almeno adesso sarai protetto, la cavessa protetta. Poi c'è un messaggio che mi ha fatto sorridere, perché io vivo la stessa situazione, e dice: non ho mai amato sprecare l'acqua, infatti litigo con mio marito perché mentre si lava i denti lui fa scorrere l'acqua. Cerco sempre di recuperare l'acqua, ad esempio quella che ho utilizzato per lavare l'insalata la uso per bagnare il mio cornus bianco e rosa. E comunque anch'io ho lo stesso problema, si chiude l'acqua, si chiude mentre ti lavi i denti, non deve scorrere perché è veramente acqua sprecata.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Sono le 11:45, minuti, manca sempre meno l'appuntamento con Ticino News Giorno. E stavo dando un'occhiata adesso a Via Swiss, c'è un'informazione che ci porta a Lugano, strada Regina, fine della strada, dicono, chiusa a causa di un incidente. Quindi questa è una nuova segnalazione che abbiamo aggiunto adesso, quindi alle 11:40, pochi minuti fa. Poi sottolineano nuovamente disagi alla rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, dove il traffico al momento risulta congestionato. Noi ci avviciniamo pian piano ai miei saluti, però la radio continua, dopo l'informazione non è la siesta.

Che carina Rihanna, mi è sempre piaciuta così tanto che oltre alla sua meravigliosa carriera musicale d'artista a 360 gradi adesso è anche una splendida mamma. Non so se in questo momento sia in dolce attesa, non mi ricordo, non ho più seguito. Comunque mancano pochi minuti all'appuntamento con Ticino News Giorno, quindi gli aggiornamenti da parte della nostra redazione e poi a seguire ovviamente il pranzo in compagnia di Radio 3i e Tele Ticino. Noi ci siamo per voi e con voi, ci facciamo un po' di compagnia a vicenda. Ci sentiamo domani mattina dalle 9, mi raccomando, imparerò anche a parlare italiano, promesso, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Sono le 11.58.
0: Ticino News Giorno.
6: Dramma di Leontica. In un'interrogazione la gran consigliera Sara Beretta Piccoli dubita che il dispositivo in vigore sia all'altezza e chiede al governo di verificare se i protocolli di allerta alla popolazione siano adeguati per casi simili.
7: Dopo la maxi crisi migratoria a Ceuta, la situazione sta tornando alla normalità. Difficile stimare quanti migranti siano arrivati nella città spagnola dal Marocco. Le ultime stime indicano oltre 70.000 rimpatri.
6: Il Ticino fa scuola nei grigioni. Per contrastare la criminalità organizzata, il governo retico richiederà il casellario giudiziale ai cittadini europei per ottenere permessi L, B o G.
7: Siamo alla meteo con l'allerta canicola di grado 4 prorogata in Ticino fino almeno a venerdì sera, previste temperature fino a 35 gradi e un'umidità del 45%. Oggi intanto al sud ha previsto tempo nuvoloso con qualche rovescio temporale localmente anche di forte intensità, basse quote, massima sui 32 gradi.
6: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno, come sempre in diretta. Oggi al mio fianco c'è Alessandro Cocca.
8: Buongiorno.
6: La primavera e la prima parte dell'estate del 2026 sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. In Ticino oggi si segnala peraltro l'ennesimo prolungamento dell'allerta canicola di grado 4, almeno fino a venerdì sera, e la chiamata all'attenzione sull'acqua, ovvero l'associazione Acquedotti Ticinesi, che richiama i ticinesi con la massima attenzione sulla gravità dell'attuale situazione idrica.
7: Una riduzione concreta, immediata e diffusa dei consumi costituisce oggi, in mancanza di rovesci di rilievo, la misura più efficace per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, evitare l'introduzione di ulteriori restrizioni obbligatorie e scongiurare il rischio di gravi criticità nella distribuzione dell'acqua potabile.
6: La politica, attraverso una interrogazione inviata al governo ticinese, la gran consigliera dei Verdi Liberali, Sara Beretta Piccoli, chiede di verificare se i protocolli di allerta alla popolazione siano adeguati e lo fa dopo il dramma di Faido e Leontica, che ha costato la vita a due persone e conclusosi con il ferimento di tre agenti.
7: Andiamo avanti dicendo che, richiamando il precedente della strage di Rivera del 1999, dove un uomo uccise sei persone e ne ferì altre sei in un'azione pianificata, la deputata formula alcune richieste. Sentiamo quali.
9: Chiedo di fare una verifica e di capire se sarebbe stato necessario o comunque in quali casi sia necessario approntare un servizio, diciamo, d'allarme della popolazione, come non so si fa per adesso per i temporali piuttosto che per altre calamità naturali, diciamo avvertire la popolazione che può esserci un potenziale persona pericolosa in giro, ecco, perché comunque si fanno gli annunci per esempio per le persone scomparse e però invece in questo caso qui non c'era stata nessuna allerta. Mi ricordo il giorno successivo al femminicidio che si stava ancora cercando questa persona, io sono andata nella zona locarnese e c'erano dei posti di blocco, però il posto di blocco serve alla polizia, ma la popolazione dice: ma cos'è che sta succedendo, perché ci sono i posti di blocco, perché dice furti non ci sono stati, questo non c'è stato, no? Quindi secondo me la popolazione andrebbe informata, però bisognerebbe capire in che modalità e per quali necessità. Quindi posso cercare di fare una riflessione su quello che è accaduto sostanzialmente.
6: Parliamo di inflazione, registrato ancora un calo in Svizzera, seppur lieve. Dati alla mano, il rincaro su base annua si è attestato allo 0,4% in luglio, dopo lo 0,5% di giugno, che era seguito allo 0,6% di aprile e maggio. Secondo gli esperti dell'UST, la flessione è riconducibile a vari fattori, fra cui la riduzione dei prezzi del trasporto aereo, del diesel e anche della benzina.
7: Nel Moesano scatta il controllo del casellario giudiziale, lo scopo è combattere la criminalità organizzata nella regione. Giorgio Doninelli.
8: Per combattere la criminalità organizzata nel Moesano verrà temporaneamente richiesto un casellario giudiziale ai cittadini degli stati dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio che chiedono permessi L, B o G. Lo ha reso noto oggi l'ufficio retico della migrazione e del diritto civile. Il cambio di prassi avviene dopo un'operazione che aveva portato all'arresto di 7 persone, 4 con presunti legami con la Camorra e l'Andrangheta, avevano un permesso di dimora a Roveredo. Parliamo di una modifica che segue un'accurata analisi in stretto contatto con il Canton Ticino, che già dal 2015 richiede l'estratto del casellario giudiziale a tutti gli stranieri che desiderano un permesso di dimora. La nuova procedura vale per domande che vengono inoltrate sia tramite i comuni sia tramite lo sportello online e ha una durata limitata fino alla fine di quest'anno. Dopodiché verrà analizzata l'efficacia di questo provvedimento e le ripercussioni pratiche.
6: Gli esteri, la crisi migratoria a Ceuta è rientrata e la città si dirige verso il ritorno alla normalità. I morti e gli strascichi politici tuttavia accendono ancora il dibattito. Sentiamo Robert Kretschmer.
10: Il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività. La strada principale è ancora presidiata perché la polizia marocchina ha eretto barriere a circa 2 chilometri dal passaggio, impedendo di fatto il traffico in entrata verso la città spagnola. In senso contrario, dozzine di autobus, nel fine settimana appena passato, hanno accompagnato i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco. Weekend dove si sono tenuti anche cortei dell'ultradestra. In queste ore sono in corso le operazioni di pulizia per rimuovere le carcasse di auto bruciate e i guardrail divelti in seguito agli ultimi scontri. Non c'è invece una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. Le autorità governative indicano circa 73.000 rimpatri, mentre nelle strade della città spagnola restano fra le 3 e le 5.000 persone entrate irregolarmente.
7: Siamo allo sport, benvenuta Letizia Ricciardi.
11: Buongiorno.
7: Parliamo di calcio con il buon avvio del Lugano ancora vittorioso, nulla da fare invece per il Bellinzona.
11: Esatto, il Lugano contro il Grasshopper ha trovato la quarta vittoria su altrettante partite giocate da inizio stagione. Inizio sottotono per i bianconeri che al 22esimo minuto hanno incassato la prima rete, decisamente diverso invece il ritmo del secondo tempo che ha messo in difficoltà il Grasshopper. 4 le reti trovate nel corso della ripresa dai ticinesi, con Moncada andato a segno la sua prima da titolare, doppietta di Cimignani e gol anche del giovane Elias Pilström. Bottino pieno dunque in campionato per i bianconeri, che con 6 punti si trovano attualmente a pari merito con Young Boys e San Gallo. Prossimo appuntamento sarà la partita di andata del terzo turno di Conference League, in programma giovedì alle 20.30. alla Aiella Arena contro il Runavik. Questo weekend è anche iniziato il campionato di Promotion League. Tra le ticinesi è tornato in campo anche il Bellinzona. Come ricorderete, a causa del blocco del TMS, i Granata non sapevano quale squadra avrebbero potuto schierare. Alla fine lo staff tecnico non se l'è sentita di far scendere in campo i ragazzi dell'Under 15, optando quindi per i giocatori non ancora tesserati, che però nelle ultime settimane si erano allenati con la squadra. Granata che dunque hanno schierato una formazione diversa rispetto a quella comunicata alla Federazione Svizzera di Calcio, cercando poi di rimediare all'ultimo con una cartolina manuale. Vedremo se questa azione avrà delle conseguenze. Esordio quindi un po' rocambolesco per il club, che è stato sconfitto per 2-0 dal Bavois. Inizio negativo anche per le altre due ticinesi, Lugano Under 21 e Paradiso, battuti rispettivamente da Bull e Sciafusa.
7: Grazie Letizia, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
0: L'infotraffico.
6: 5 km di colonna con ritardi fino a 50 minuti sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo, disagi anche sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso, viabilità sotto pressione anche tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
0: Previsioni del tempo.
7: Allerta canicola, lo avete sentito, prorogata almeno a venerdì. Oggi intanto previste al sud tempo nuvoloso con qualche rovescio temporale isolato, a basse quote massime sui 32 gradi.
0: Non si dorme? Questa non è la siesta.
12: Questa non è la siesta, buon pomeriggio, benvenuti, c'è Luca Ventura con voi per le prossime tre ore. E insomma è un orario particolare perché settimana scorsa ci siamo sentiti sul finire della giornata, quindi dalle 18 alle 21. In questo caso siamo un po' più carichi, un po' più spinti, possiamo dirlo, ma non spinti in quel senso, spinti a livello musicale. Magari possiamo usare qualcosa di più e soprattutto magari capire che cosa state facendo in queste due orette, tre orette di pausa pranzo, che per qualcuno può essere anche un po' più dilatata, no? Nel senso che si finisce un po' più tardi, magari c'era tanta mole di lavoro questa mattina e quindi mangerete intorno alle 15 di pomeriggio, che ci sta, l'abbiamo fatto tutti, lo faremo tutti e continueremo a farlo, e di conseguenza è un po' questo quello che mi piace, il fatto di farmi entrare nelle vostre case, nei vostri furgoni, se magari state pranzando nei furgoni, o in qualsiasi altro posto in cui voi siate, anche in vacanza, va benissimo. C'è Michael Jackson, si parte con You Rock My World.

0: sempre grande stile da parte di Michael Jackson. Era You Rock My World, il primo disco che abbiamo scelto per questo lunedì 3 di agosto. Ora una canzone italiana di Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio,

0: verso il paradiso.
1: E che nel nostro caso potrebbe essere in viaggio verso paradiso. Magari qualcuno in macchina in questo momento fa quel pezzo di strada, ci sta. Non ci sono in teoria disagi importantissimi per quanto riguarda la viabilità, se non la strada che dall'aeroporto di Locarno porta a Cadenazzo. Le altre sono un po', diciamo, delle situazioni di ordinaria amministrazione, possiamo dire così. Magari al Gottardo un po' di minuti da pazientare, però si sa, ci sono tante persone che stanno rientrando a casa, quindi è una cosa non insolita in questo senso. Beh, è una cosa non insolita trovare i prezzi dei lettini sempre più alti negli ultimi anni. Leggevo un'analisi che è stata fatta negli ultimi giorni dei lettini nella vicina Italia, no? La maggior parte di noi è stata diverso tempo nella vicina Italia per passare le vacanze, e quindi magari può aver notato questo trend che in realtà è negativo, perché un po' di anni fa magari due lettini li pagavi poco per una settimana, relativamente poco. Adesso il prezzo è aumentato tanto, ci sono tante spese, un po' di inflazione eccetera, però in ogni caso è un trend che possiamo osservare su tutta la penisola italiana. Vi porto la mia esperienza da viaggiatore a Corfù. Sono stato in Grecia un paio di settimane, già passate due settimane, e loro avevano questa formula abbastanza interessante che ti permetteva di prendere i lettini. Allora tu potevi andare anche nella spiaggia libera tranquillamente, però sai, sto invecchiando, anche io ho bisogno di un po' di comfort, quelle robe lì. Una volta prendevi l'asciugamano col tuo ombrellone, ma neanche, prendevi solo l'asciugamano, andavi nella spiaggia libera, stavi come una aragosta 7 ore sotto il sole, se ti muovevi aia scottavi. E adesso però mi sono un po' rotto le scatole, devo essere sincero, quindi quest'anno ho deciso di prendere lettini, ombrellone eccetera, e c'era questa formula interessante, vi dicevo, che ti permette di acquistare i lettini per una giornata e poi di spendere quei soldi dei lettini per mangiare nel loro ristorante. È una formula che mi trova d'accordo se non hai il pranzo, e quindi devi arrangiarti in questo senso. Se hai già il tuo pranzo, magari è un po' svantaggiosa, magari non ti conviene andare proprio lì. È anche vero che ti mette a metà tra una scelta, e quindi quella di non pranzare ma pranzare nel loro ristorante adottando questa formula, oppure quella di andare nella spiaggia libera e di fare un po' quello che vuoi. Voi cosa pensate? No, lo dico perché mi stanno arrivando alcune foto dalle vacanze. Prima ho parlato di vacanze, ho chiesto, magari qualcuno ci sta ascoltando sotto l'ombrellone e qualcuno non ha tardato a mandare il suo messaggino. Se avete voglia fatelo anche voi allo 079-449-9537. Vanno bene tutte le spiagge, anche quelle del nostro cantone.

l'idea alla base di questa Personal Jesus, tradotto letteralmente, era proprio avere un Gesù personale, su qualcuno su cui poter contare. Insomma, erano i Depeche Mode, 1989. E da un grande classico del passato passiamo a una novità, questa sa letteralmente di 2026. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
5: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Anche una canzone di qualche annetto fa di Mark Ronson e Miley Cyrus era Nothing Breaks Like a Heart, uno dei produttori più influenti del mondo musicale da 10 anni a questa parte, secondo me anche di più, effettivamente uno anche di quelli più longevi e soprattutto che dà quel carattere che ti ricordi, cioè quel carattere letteralmente, come si può dire, adesso non mi viene il termine esatto, però possiamo dire la stessa cosa dicendo che ha prodotto voci interessantissime come quelle di Amy Winehouse, come appunto quella di Miley Cyrus e tante tante altre. Nothing Breaks Like a Heart appunto su Radio 3. Buon lunedì, lunedì che è appena cominciato con me per quanto riguarda la pausa pranzo che voi mi state raccontando. Allo 079-449-9537 c'è Joe che, a proposito di quello che ho citato poco fa, dei lidi, dei vari lidi in giro per il mondo, sostanzialmente il prezzo dei lettini è aumentato considerevolmente, quindi la stiamo commentando un po' insieme. E Joe mi dice: Luca, io lo trovo geniale, che figo, è stravantaggioso se vuoi il lettino a tutti i costi. E ho parlato di questa idea dell'agente di Corfù che ti mette a disposizione i lettini, non li paghi poco, perché li paghi 40-50 euro, perché in Grecia ci sono gli euro, e tu puoi utilizzare quei soldi però che hai tra virgolette speso per comprare i lettini per mangiare nel loro ristorante. È una formula che secondo me gli permette di avere un bel po' più di gente, tant'è che i lettini erano praticamente pieni già alle 11 di mattina e aprivano forse alle 10 e mezza, una roba del genere. Quindi magari andare a rivisitare un po' il concetto di lettini, perché prendendo in esame la vicina Italia, questo articolo parlava di prezzi aumentati di un bel po', e quindi la conseguente fuga dei turisti o comunque anche della gente locale che fatica a prendere i lettini e quindi si rifugia in una spiaggia libera a discapito proprio di tutti i lidi che sono super attrezzatissimi. Questa è Radio 3, l'appuntamento di Non è la siesta. Let's go.

Io mi ricordo qualche annetto fa, quando suonavano questa canzone nelle discoteche di Lugano, c'era sempre un vocalist che diceva Puccio Enza. Vabbè, ok, se lo vuoi chiamare così va benissimo. Io da quel giorno lì, oh, non mi esce più dalla testa, è incredibile. Mi ha rovinato un brano incredibile. Da Party Rock

0: più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.

Questa chi se la ricordava? Def Leppard, Hysteria, 1987, che musica, posso dirlo. Tra l'altro questo era il quarto album dei Def Leppard, che erano diventati abbastanza maturi anche nella

che ci misero veramente tanto tanto tempo. Però poi dopo fu un successo questo brano, perché vendettero tipo 20 milioni di copie, comunque numeri incredibili. E se noi ve la facciamo ascoltare a distanza di così tanti anni qui su Radio 3, vuol dire che abbiamo riposto un po' di fiducia in questo brano, e secondo me è piaciuta anche a voi. Cioè, l'effetto wow ci deve essere in alcune canzoni che vi proponiamo. Magari su quelle nuove è un po' più difficile, perché non le avete ancora ascoltate, le avete ascoltate ancora poco, ma sui grandi classici del passato confidiamo in quello. La nuova di

Il nuovo disco di Willy Peyote intitolato Kodak. Sono andato a vedere poi la storia dei Def Leppard. Effettivamente il batterista Rick Allen perse un braccio, il braccio sinistro, nell'84, ma poi tornò a suonare con una batteria elettronica adattata e quindi riuscì a portare a termine la storia dei Def Leppard, che dagli anni 80 comunque continuano a regalarci grande grande musica. Vedi? Non mi ricordo che cosa ho mangiato ieri, però mi ricordo di Rick Allen che perse il braccio. Vabbè, ovviamente è anche un argomento abbastanza forte, quindi difficile dimenticarselo, soprattutto se fai questo tipo di lavoro. Ma parliamo della vostra giornata, come va? Tutto bene? No, saluto qualcuno che mi sta scrivendo su WhatsApp, ci sono diversi amici, c'è anche la Lori che è arrivata pochi secondi fa, che saluto, ti abbraccio molto molto forte, e mi dice che anche sua cugina è stata in Grecia. Parlavamo prima dell'aumento dei lettini, degli ombrelloni, e quindi i vari lidi che cercano di farsi un po' più di soldini, con magari a volte l'effetto contrario, e quindi il fuggi-fuggi da parte dei turisti e degli ospiti locali. Ma va bene, va bene, va bene, perché abbiamo diversi dischi da ascoltare.

Luca Ventura con voi a suonarveli un pochino, come dicevano i DJ di una volta. Questo sì che ha fatto la storia della musica hip hop. Ritorniamo all'89 della soul, Me, Myself and I.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Hai presente quando dici
6: esco a bere un caffè al volo con un amico
5: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
6: Dalle 8 alle 12.
5: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
6: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
5: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
7: Sono le 12:58.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono, crisi idrica in Ticino, l'associazione degli acquedotti lancia l'allarme, la popolazione utilizzi solo l'acqua essenziale. Gianluca Albisetti.
10: La primavera e la prima parte dell'estate del 2026 sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. In Ticino oggi si segnala peraltro l'ennesimo prolungamento dell'allerta canicola di grado 4, almeno fino a venerdì sera, ma soprattutto la chiamata all'attenzione sull'acqua. L'associazione Acquedotti Ticinesi richiama infatti i ticinesi con la massima attenzione sulla gravità dell'attuale situazione idrica. In numerosi comuni del cantone infatti le riserve idriche hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Nelle località in cui la disponibilità d'acqua risulta ancora sufficiente, le infrastrutture di distribuzione operano comunque al limite della propria capacità a causa di consumi eccezionalmente elevati. E allora, ricorda l'Associazione degli Acquedotti, una riduzione concreta, immediata e diffusa dei consumi costituisce oggi, in mancanza di rovesci di rilievo, la misura più efficace per preservare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.
9: In vista della votazione del 27 settembre, le organizzazioni ambientaliste si dividono sull'iniziativa sull'alimentazione pro natura, invita a votare no, ritenendo che il testo non favorisca un vero dibattito sul futuro del sistema alimentare. Greenpeace lascia libertà di voto. La promotrice Franziska Herren esprime rammarico, ribadisce la necessità di rendere l'agricoltura svizzera più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici. Migliorano le prospettive del mercato del lavoro svizzero. Nel terzo trimestre l'indicatore dell'occupazione del COF è tornato sopra la media pluriennale. La ripresa è iniziata a fine 2025, trainata soprattutto dal commercio al dettaglio, mentre il settore manifatturiero e quello alberghiero e ristorazione restano in difficoltà. Continua invece il buon momento dell'edilizia, che registra l'indice più elevato fra i principali comparti. Gli esteri, la situazione a Ceuta resta critica secondo le autorità locali dopo il rimpatrio di oltre 70.000 migranti. Fra i 3 e i 5.000 persone si trovano ancora in città. Il centro di accoglienza temporaneo è al collasso. Particolarmente preoccupante la situazione dei minori non accompagnati.
8: Infotraffico.
9: 5 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi che sfiorano un'ora. Al portale opposto in direzione nord, tunnel chiuso a causa di un veicolo in avaria.

Shape of My Heart, Backstreet Boys, Radio 3. Questa è la seconda ora insieme in mia compagnia. Fino alle 15 dovrete sorbirvi il Venturino. Ma vabbè, cerco di regalarvi la buona musica della nostra emittente, di Taylor Swift, tra pochissimo con Opalite, da una canzone dei Backstreet Boys che sicuramente avrà fatto innamorare un sacco di persone all'ascolto. Senti, ma tu l'hai ricevuto il gadget dell'estate? Cioè il cappellino, il costume o la borsa, ce l'hai? L'hai ottenuta? Perché se non l'hai ottenuta, in questi giorni ci sarà ancora qualcosina da vincere, per cui orecchio alla radio, anche se sei in vacanza, sotto l'ombrellone, magari mandare un messaggino non ti costa nulla, ma ti può costare l'invio a casa. No, l'invio a casa no, devi venire a ritirarlo qua, del cappellino, il costume o della nostra super borsa, che sono tre gadget esclusivissimi, ma poi sono belli, quelli belli tosti, che non ti si spaccano con nulla. Il cappellino, per dire, c'è scritto di non lavarlo in lavatrice, ovviamente io cosa ho fatto? L'ho lavato in lavatrice. E quando l'ho tirato fuori ho detto, vabbè, è da buttare ormai. No, perfetto, secondo me posso lavarlo almeno altre 10 volte in lavatrice, che sai le etichette che ti dicono, mi raccomando, non lavare in lavatrice? Io le leggo sempre al contrario.

chiama Dancing in the Dark. Questo è un discone di Bruce Springsteen dall'85. E poi pensa che caso, la prossima canzone si chiama In the Dark. Lasciamola un attimo lì ai box, perché mi sono arrivati un po' di messaggi sui gadget dell'estate di Radio 3. Mi dice Marti, a me piacerebbe riceverne uno dei tre per il mio compleanno. Era il 25/7. Guarda Marti, ci risentiamo nei prossimi giorni. E poi saluto Patti e Max.

0: 3 d'estate.
1: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla, c'è!

50.000 Nina Zilli, remix di Musti. Buona estate ancora da Luca Ventura alle 13 e 24 minuti di questo lunedì 3 di agosto. Come state? Beh, l'ho chiesto già prima, però sai, magari siete arrivati da pochi secondi e quindi faccio un po' le gentilezze di casa. Di casa 3i fino alle 15 ad accompagnarvi con Non è la siesta, quindi non dovete dormire, mi raccomando, dovete essere sempre sul pezzo. Lo so che poi arriva anche un po' quel sonnellino tanto desiderato dopo pranzo per tantissimi, per tanti altri invece si lavora diretti e quindi un po' di sonnolenza bisogna nasconderla, cercare almeno di nasconderla. Però è successa una cosa bellissima, perché Patrizia mi manda un messaggio e mi dice: ciao Luchino, do volentieri il mio cappellino che ho vinto con Danny perché non riesco a passare, sono partita in vacanza per 2 mesi, dallo pure alla signora che ha mandato il messaggio prima, quella del compleanno, perché ha fatto il compleanno. E quindi questa nostra ascoltatrice diceva: a me piacerebbe riceverne uno, anche perché il 25 ho compiuto gli anni ma non ne ho vinto neanche uno, tra il costume, il cappellino e la borsa. E quindi Martina, la signora Patrizia ti regala un cappellino. Sei contenta? Adesso magari Martina sta già ascoltando un'altra radio, allora a quel punto il cappellino distrutto a metà. Ma non credo, Marti. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Coccodrilli, Samuele Bersani, Radio 3, le 13 e 32 minuti. Andiamo sulle strade perché qualcuno ce lo chiede e ci sono disagi al portale nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Traffico bloccato fino a un'ora, la corsia Cupra però è aperta al momento. Disagi segnalati anche tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, sempre verso sud. Traffico congestionato. Comunque bellissima quella cosa, eh? Cioè il fatto che l'ascoltatrice abbia donato di sua spontanea volontà il cappellino perché non riesce a passare e quindi ha detto al posto di finire in qualche buco del magazzino di Radio 3i lo regalo a Martina che ha fatto gli anni. E quindi Martina verrai contattata tra pochissimi minuti perché così avrai il gadget della radio. Poi se non sei ancora stata in vacanza ti do un consiglio, portatelo in vacanza perché te lo guardano tutti. Addirittura io ne ho portato uno in vacanza, mi ha fermato un nostro ascoltatore e mi ha detto: me lo dai? E ho detto: guarda, prendo un'insolazione, sono le 10 di mattina, eventualmente te lo do domani.

Che visionario lui, Pharrell Williams, quando faceva parte dei Nerd, la sua formazione, lui a livello musicale era proprio un nerd. 2004, She Wants to Move, tra l'altro il suono è proprio tipico di Pharrell Williams, ritrovato nel lunedì di pausa pranzo di Radio 3 con me, Luca Ventura, ora anche con la nuova canzone di Peggy Gou e Ayra Starr, che dà la voce a questo pezzo che si chiama... Non è yeah, ma si chiama Woman, che è intermezzato da una virgola, quindi può significare wo e poi woman. Però in realtà lo uniamo e quindi diventa solo woman. Grande donna lei, Peggy Gou, che alla musica sta dando letteralmente una svolta. Vedere una DJ donna in console è bellissima. A parte che è la numero uno delle numero uno, ma poi è davvero

0: Woman, la nuova canzone di Peggy Gou su 3i.
1: L'estate di Radio 3i.
2: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo.
3: Volkswagen.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
5: Cell System
4: a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Let the music play nell'arsenale del DJ, le canzoni degli anni 70 che non devono mancare, e questa sicuramente è una di quelle. C'è un'ascoltatrice, una piccola ascoltatrice, che ci manda un messaggio vocale che vi faccio ascoltare. Vai.
1: Ciao, sono Emily.
0: Ciao Emily.
1: Potrei ascoltare Il mio paese di Serena Brancale?
0: Certo, eccola qui, Al mio paese.

Chavez, Negro Can, 99 Radio 3. Noi siamo quelli che vi accompagnano in Ticino ogni giorno, 24 ore su 24 con la nostra musica. Ora anche con la novità dei Pinguini Tattici Nucleari, tra poco ci sarà anche l'informazione. Subito, sorry, scusa, lo siento.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Sono le 13:58.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. E crisi idrica in Ticino. L'associazione degli acquedotti ha lanciato l'allarme chiedendo alla popolazione ticinese di utilizzare solo l'acqua essenziale. In numerosi comuni del cantone le riserve idriche hanno infatti raggiunto livelli storicamente minimi. Nelle località in cui la disponibilità d'acqua risulta ancora sufficiente, argomenta l'associazione in un comunicato odierno, le infrastrutture di distribuzione operano comunque al limite della propria capacità a causa di consumi eccezionalmente elevati. Dalla Medio Oriente ora, tra tentativi di sgelo e nuove accuse, la guerra al momento vive l'ennesima fase di incertezza. Sentiamo Alessandro Cocca.
6: Dopo aver affermato che con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare, il presidente americano Donald Trump ha parlato nuovamente del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon ha detto che le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. Parlando sull'Air Force One, Trump ha detto che Teheran sapeva che l'attacco degli Stati Uniti in cantiere sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale, sarebbe stato disastroso. Credo, ha detto, che il paese non sarebbe stato nemmeno ricostruibile. Lo scopo non è uccidere, ha concluso, ma avere un accordo. Ma da Teheran arriva la secca smentita: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, ha affermato il ministero degli esteri iraniano. Sul campo intanto le forze israeliane hanno sganciato bombe al fosforo nel sud del Libano, provocando diversi incendi.
5: E sono 26 le persone ammalatesi di legionellosi a Basilea nelle ultime due settimane, lo ha comunicato oggi il Dipartimento Cantonale della Sanità. Una persona è stato indicato è morta e 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. E chiudiamo ora sulla crisi migratoria a Ceuta, che è rientrata mentre la città si dirige verso il ritorno alla normalità. Sentiamo Robert Kretschmer.
7: Il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività. La strada principale è ancora presidiata perché la polizia marocchina ha eretto barriere a circa 2 chilometri dal passaggio, impedendo di fatto il traffico in entrata verso la città spagnola. In senso contrario, dozzine di autobus, nel fine settimana appena passato, hanno accompagnato i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco. Weekend dove si sono tenuti anche cortei dell'ultradestra. In queste ore sono in corso le operazioni di pulizia per rimuovere le carcasse di auto bruciate e i guardrail divelti in seguito agli ultimi scontri. Non c'è invece una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. Le autorità governative indicano circa 73.000 rimpatri, mentre nelle strade della città spagnola restano fra le 3 e le 5.000 persone entrate irregolarmente.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
0: L'infotraffico.
5: 6 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo, con ritardi stimati fino ad un'ora.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, I feel way too fabulous.
1: Il titolo è Fabulous, si chiama Mick, questa ragazza è interessantissima musicalmente parlando perché ha questi vocalizzi che scendono e salgono di tonalità come se fosse una roba da ragazzi, tra l'altro. Se tu provi a replicare sotto la doccia, perché lì non ti sente nessuno, almeno pensi che non ti senta nessuno, e i vicini comunque ti sentono, prima cosa, e seconda cosa non ci riesci mai. Parlo per me, parlo un po' come se ci fossero altre persone nelle mie condizioni, però so che io sono una mosca bianca, di quelli non capaci a cantare. Voi siete sicuramente più in grado di me. Ci sono i Blondie? Dai, un disco del 1978, questa è bellissima, Si chiama Heart of Glass, nell'ultima ora insieme a Luca Ventura qui a 3i.

È arrivata una segnalazione che il tunnel del San Gottardo in entrambe le direzioni è stato chiuso a causa di un veicolo in avaria, quindi ci sarà da pazientare un po' per tutte le persone che transitano sia in direzione nord sia in direzione sud. Un po' di summer funk, c'è Gabbani.

0: L'estate di Radio 3i.
1: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.

Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.

It's my party, Quincy Jones, Amy Winehouse. Non è la siesta, quindi in teoria non dovreste dormire, però vabbè, dai, a qualcuno lo concedo, soprattutto se si è alzato molto molto presto. E arriva una ricerca, più che altro una stima, una classifica, ecco, forse più appropriato, che paragona un po' tutti i paesi del mondo, no? A livello culinario, e la Campania conquista il primo posto nella classifica di tutte le regioni del mondo con il miglior cibo. Ovviamente mi viene da pensare alla pizza, una su tutte, che chiaramente ti porta in cima davvero un cibo amato in tutto il mondo. Secondo posto poi c'è l'Emilia Romagna, terzo posto c'è Creta, quindi vi porto in Grecia. Io non ero mai stato in Grecia prima di quest'anno, vi devo dire che, come dicevo qualche giorno fa, fanno quei 5, 6, 7, 10 piatti, sono pochi ma buoni, li fanno molto molto bene, e quindi Creta si porta sul podio con questo terzo posto. Poi si scende, al quarto posto c'è la Sicilia, quinto posto per Macedonia, poi il sesto posto ancora la Grecia, settimo posto c'è la Toscana, il Peloponneso sempre in Grecia, c'è anche il Portogallo al nono posto e ancora la Grecia al decimo posto. Insomma, abbiamo capito che c'è quel trend lì, Italia, Grecia sono, e Portogallo in questo caso sono in alto con la classifica. Poi se scendiamo ancora di più troviamo l'Indonesia, troviamo la Serbia, troviamo la Cina con Sichuan, troviamo anche il Perù, la Francia, il Giappone, vedi, piano piano poi si infilano anche quelle altre cucine che hanno dei piatti ricercati e che valgono la pena almeno una volta nella vita di essere mangiati, di essere condivisi. Di essere ascoltata sicuramente la musica di Radio 3 ne vale la pena, ma tanto tanto tanto, c'è Benson Boone, vi regaliamo Slow It Down.

Questa va ascoltata fino alla fine. Brivido Felino, Radio 3, Mina e Celentano, che è accoppiata incredibile. Tra l'altro molto elegante, anche molto sensuale, no? Di tutto il repertorio di Mina, se ci penso, è una di quelle che mi piacciono di più. Magari per voi è la stessa cosa. E usa un po' questo Brivido Felino come una metafora, una specie di attrazione, che tra l'altro è anche molto istintiva, se notate. E dal punto di vista musicale, comunque, la melodia è anche molto sofisticata, molto avvolgente. Secondo me ci stava a quest'ora. Le 14:31 minuti, ancora buon lunedì da parte di Luca Ventura. Mezz'oretta da viverci insieme, poi dopo il nostro testimone lo passiamo alla Marghe che vi accompagnerà fino alle 18, poi da lì, dato che ci siamo, vi dico anche chi arriverà dopo. Arriverà il nostro Ruben Bassi, a lui il compito di portarvi fino alle 21. Ci sarà poi un intermezzo tra loro due con l'informazione di Ticino News Sera. Continuiamo? Dai, ci sono Clean Bandit, Jazz Glynn, bellissimo questo brano, 2014, ce l'ascoltiamo.

0: vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: La Svizzera punta in alto, noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto 15% di sconto su tutto, consegna gratuita inclusa. Pfister, di casa in Svizzera.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

E mentre abbiamo ascoltato Girls Just Want to Have Fun, il San Gottardo è ancora chiuso, lo abbiamo ripetuto prima, c'è un veicolo in avaria all'interno e quindi in entrambe le direzioni hanno chiuso la strada proprio per permettere le operazioni di salvataggio, di qualsiasi cosa sia successo. Poi non abbiamo dettagli, chiaramente non sarò io a fornirveli, in ogni caso verrà riaperta, stando alle segnalazioni che ci arrivano anche da parte vostra, nei prossimi minuti, quindi magari qualcosina si sta muovendo da quelle parti. Dalle nostre parti invece si muove un po' tutto, tra poco la Marghe con voi, prima però abbiamo ancora qualche disco da ascoltare insieme e uno di quelli è quello di Maroon 5 e Wiz Khalifa, si chiama Payphone.

Però anche no, messo tra parentesi però in questa EP Yo-Yo, J-Ax, Radio 3. Oh, tra poco ci salutiamo, siamo quasi arrivati alla fine di questo Non è la siesta. Poi domani si replica, stessa ora. Ora Lady Gaga e Doechii è Runway.

E con questa runway siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi. La Marga è già qui, è già pronta, bellissima, abbronzatissima, super alta, sempre più alta la Marga, eh? La guardo sempre dal basso verso l'alto. Vi mando un bacio, ci risentiamo domani sempre qui, sempre sulla radio più arancione del Ticino e la più bella in assoluto, Radio 3. I miei saluti arrivano anche con loro, Shaggy.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Tra 2 minuti sono le 15, buongiorno, io sono la Marga e con voi fino alle 18.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Un morto, 7 persone in terapia intensiva e 26 contagi. Le autorità basilesi corrono ai ripari dopo un eccezionale focolaio di legionellosi sviluppatosi nelle ultime 2 settimane. I dettagli con Robert Kruchmar.
6: Nelle ultime 2 settimane 26 persone si sono ammalate di legionellosi a Basilea. Una è morta e 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Il bilancio è stato stilato oggi dalle autorità cantonali durante una conferenza stampa in cui sono pure stati illustrati i dettagli della malattia primariamente respiratoria causata da batteri del genere legionella. Batteri che si trovano naturalmente nell'acqua e che si diffondono principalmente attraverso l'inalazione di microgoccioline. Il focolaio più probabile è stato individuato, ha comunicato il Dipartimento Cantonale della Sanità, aggiungendo che è stata dismessa una torre di raffreddamento contaminata da legionella situata su un tetto di un edificio. Il laboratorio cantonale ha inoltre esaminato anche altre 9 torri di raffreddamento di impianti di refrigerazione e ventilazione, ha precisato ai media il direttore della Sanità di Basilea Città, Lucas Engelberger.
5: La cronaca, un cittadino svizzero, il suo addetto alla sicurezza, sono stati uccisi la scorsa settimana in un attacco nella Repubblica Centrafricana. Lo si è appreso da una fonte militare secondo la quale gli assalitori erano banditi armati non ancora identificati. L'attacco è avvenuto a nord della capitale Bangui. L'uomo era giunto nel paese per svolgere attività di prospezione mineraria. Torniamo in Svizzera. Publibike, società attiva anche in Ticino, che gestisce un sistema di noleggio di biciclette in vari spazi pubblici, cambia proprietà. L'azienda è stata acquisita in maggioranza da un fondo di investimento britannico. L'attuale CEO Marcus Bacher rimarrà però al timone e conserverà una partecipazione di minoranza. L'importo della transazione non è stato reso noto. Con il nuovo azionista di maggioranza, Publibike prevede di investire nel rinnovamento della flotta, nel potenziamento dei servizi e nell'ammodernamento tecnologico. L'azienda annuncia inoltre un ampliamento dell'offerta verso altri comuni. Sport in chiusura, calcio. In caso di passaggio del turno in Conference League contro il Runavik, compagine delle Isole Faroe, il Lugano affronterà la perdente della sfida CSKA Sofia e Maccabi Tel Aviv, squadre che si affronteranno nel terzo turno del preliminare di Europa League. Il sorteggio delle possibili avversarie per accedere alla fase a campionato di Conference è avvenuto poco fa a Nyon.
0: Infotraffico.
5: Al momento ci sono 6 chilometri di colonna tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi stimati in circa un'ora, ed è chiuso anche il raccordo autostradale in entrata di Airolo.
0: Previsioni del tempo.
5: A sud delle Alpi oggi nuvoloso con qualche rovescio temporale possibile, localmente anche di forte intensità, a basse quote temperatura massima attorno ai 32 gradi.
4: Buongiorno Giorgio.
5: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, fa strano vedersi a pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Con me si fa sempre, che, guarda, okay, purtroppo se mi capiti di notte pure di notte. No, adesso ti lascio andare che avete un sacco di lavoro. perché è estate, siete di meno e quindi sì, c'è da fare. Però tanto ci vediamo fra un'oretta.
5: Ci vediamo tra un'oretta.
4: Ciao, cioè. Giorgio, ciao, grazie, ciao, grazie mille. Amici, ciao, buongiorno, siamo tornati. Allora, fatemi cambiare la sigla, non teniamo quella del meteo in sottofondo, che non è proprio il massimo, voglio dire, per fare le nostre chiacchiere. Via con la sigla di Granita.
7: Radio 3 ti presenta Granita.
4: Ecco, è finita la sigla. Non è che dovessimo aspettarci chissà cosa. Ciao, benvenuti. Allora, per chi ancora non dovesse conoscermi, io sono la Marghe Zanata, solitamente in onda, anzi beh, solitamente, sempre in onda dalle 7 alle 10 col mio Maxi del cuore, Maxi B, con Amici in Affitto, in questo palinsesto estivo dove ci piace un po' giocherellare con le coppie, ovviamente sempre dal punto di vista radiofonico e switch, quello va con quello che va con quell'altra. Io sono rimasta sola ad accompagnarvi rigorosamente live fino alle ore 18, ma anche se cambiano volti e cambiano le voci dei nostri speaker, il numero rimane sempre quello. Se volete interagire, raccontarvela, il numero è questo: 079 449 9537. Io direi che hanno parlato un po' durante le news adesso, quindi vi concedo un po' di sound per allietare il pomeriggio, ma poi torno perché ho un racconto del terrore da condividere con voi. Secondo me Robbie Williams ci sta. Gianni, bravo. Gianni è il nostro regista immaginario.

Forse era questo il video di Robbie Williams dove si levava la pelle, era questo? Ci sono quei video un po' come le pubblicità che rimangono impressi, poi però non riesci bene a ricollegare a cosa fosse, quale fosse l'origine. Ciao, io sono la Marghe, l'origine è questa, insieme dalle 15 alle 18 per tutta la settimana e pronti a condividere insieme, ragazzi, una cosa del terrore che mi è successa poco prima di arrivare in radio. Infatti povero Luchino mi ha beccato con un fiatone trafelata disperata. Dunque, io faccio sempre i miei calcoli perfetti per arrivare in radio in anticipo, perché dico sempre, nella vita non si sa mai. Con gli amici sono perennemente in ritardo, ma perché se anche cominciano a mangiare e non ci sono io non morirà nessuno, immagino, no? Ecco, anche in radio se non arrivo io non muore nessuno, però è poco rispettoso nei confronti dei colleghi che devono rimanere al posto tuo. Perfetto, quindi mi organizzo sempre per essere qui mezz'ora in anticipo. Bene. Prendo tutto, prendo le chiavi di casa, chiudo la porta di casa, avevo dimenticato le chiavi della macchina, riapro la porta di casa, torno a prendere le chiavi della macchina, le prendo in mano, vado giù, io abito al decimo piano, quindi di 11 piani vado almeno uno, apro la macchina e dico, c'è qualcosa che manca. Sapete quando avete una routine, quindi notate che c'è qualcosa di mancante, ma non avete bene in mente cosa, ok? A un certo punto guardo bene le chiavi della macchina e dico, fermi, le mie chiavi della radio sono attaccate a quelle della macchina, perché dico così, quando scendo per forza le ho, se no almeno non rischio di perdere il mio terrore e perdere le cose, e ne ho perse parecchie nella vita. Signore e signori, le chiavi della radio non c'erano. Aiuto! Ma non tanto per quelle della macchinetta del caffè, vivo anche senza caffè. Il problema è l'apertura della radio, ma non tanto l'apertura o la chiusura, che qualcuno mi avrebbe dato una mano. Cosa dico al direttore? Ho perso le chiavi della radio. E chi le ha? Chi le ha prese? Per carità divina del Signore. E ovviamente in quel panico uno ragiona poco, stavo sudando freddo, i minuti passavano, sono tornata su a casa, niente, cerca ricerca, oddio, ma come possono non essere lì? Poi nel weekend sono andata via due notti e ho lasciato la macchina per andare a Malpensa, quindi in un parcheggio, metti caso che erano convinti che fosse magari la chiavetta della loro macchinetta del caffè, lo pensate tutte, ero disperata, finché a un certo punto mi sono detto, ok Marghe, ragiona, respira, ragiona. E in quel momento mi è venuto in mente, quante volte noi donne facciamo quella brutta mossa di prendere e cambiare borsa? Ecco, giovedì, l'ultima volta che ci siamo sentiti, è venuto a prendermi il mio ragazzo per lasciargli le chiavi della macchina. Ho detto, le stacco, le tengo io, e le avevo messe in una borsa. Ma per fortuna che i miei neuroni ogni tanto ragionano, si mettono insieme e ballano l'alligalli e mi danno speranza, perché altrimenti saremmo freschi. Ma magari fossimo freschi. Ah, oh, che meraviglia, un po' di freschezza. Va bene amici, vi sarà, oddio, sembrava uno di quei cori da stadio, sarà capitato anche a voi, no? Di cambiare borsa e non trovare più le cose, oppure cercare disperatamente un oggetto e ritrovarlo a distanza di anni. Mi ricordo ancora la mamma della mia amica Carlos, che a distanza tipo di 10 anni, quindi veramente follia, in una borsa remota messa in fondo all'armadio, in una taschina ha recuperato un paio di orecchini. Perché succede così spesso, a noi donne succede così. Sei stanco la sera, ti tirano giù, ti dici, senti, ho fatto bella figura all'ingresso, dai via, leva, li metti lì e ti dimentichi. Ritrovi le cose nel taschino del trolley, ritrovi le cose ovunque, a volte non le ritrovi più. Ecco, quell'oggetto che avete perso, ritrovato a distanza di tempo, chissà come e chissà perché. Ecco, se vi va di condividerlo, 079 449 9537. Nel frattempo un po' di sound, quello giusto, beh, per forza. Ma come quello giusto? Certo, è il sound tinto di arancione griffato Radio 3.

0: Il sound è quello rubato agli anni 70, un po' 70, un po' 80, perché 79 è proprio lì lì in bilico della sera che parte, vado di qui o di là. Earth, Wind and Fire. Questo ovviamente è Radio 3, io sono la Marghi, vi accompagno fino alle ore 18 e senza volerlo ci siamo ritrovati a parlare di oggetti perduti e inaspettatamente ritrovati. Dico inavvertitamente perché non era proprio calcolato che io perdessi le chiavi della radio, ritrovate magicamente in un taschino di una borsa dove ho detto mamma mia, basta, adesso mi... Ci sono quelli che si fanno fare i piercing, ecco, pensavo di farmi fare un piercing, adesso capisco bene, una zona che tenga a livello di pelle e mi faccio appendere le chiavi della radio. E quindi vabbè, è venuto spontaneo condividere con voi, capire, vi sarà capitato, no, di perdere degli oggetti e ritrovarli magari in un momento assurdo della vostra vita dove dite ma veramente? Ma questi sono gli occhiali che cercavo tipo 3 anni fa? Succede, e come se succede? 079 449 9537. A chi commenta, Marghe, a me capita di cercare le chiavi ovunque e il risultato le ho in mano. Con le chiavi non mi capita, ma con gli occhiali, ai tempi io avevo gli occhiali da vista fissi sempre, perché poi li toglievo, mettevo le lenti a contatto, li avevo in mano, dicevo dove ho messo gli occhiali, ce l'ho in mano. Mi succede col telefono, a voi non capita col telefono? Io spesso lo trovo in frigo, cioè lo cerchi ovunque, è lì, perché magari hai preso uno yogurt, qualcosa da mangiare, l'appoggi e poi... Ah, aspettate, fatemi leggere. Allora, 079 449 9537, Connie dice: mio marito ha perso la vera, almeno lo dice lui, io sono convinta che l'abbia buttata. Beh, voi scherzate, una delle mie più care amiche, Selene, che saluto, che vedo stasera, suo marito stava tagliando l'erba in giardino, lei arriva, lui per salutarla evidentemente aveva le dita un po' più sgonfie, sapete che si va un po' a giornate, dita più gonfie, dita più sgonfie, ha fatto ciao, parte la fede, e voglio dire, non hanno un campo di grano di ettari, eppure hanno cercato e ricercato, non l'hanno mai più trovata, la disperazione della mia amica Sele. Hanno comprato anche il metal detector, sapete quello lì che passate sul prato per provare a intercettare presenze metalliche? Niente da fare. E io ho visto sul web foto vere, quando ancora non c'era l'intelligenza artificiale, che bene che esistava da un certo punto di vista, di carote cresciute con un punto centrale ristretto che riportava la presenza dell'anello, cioè dove più ristretto c'è l'anello, perché c'è gente che ha perso la fede un po' ovunque, la fede in senso materiale ovviamente. Persi gli occhiali da sole, scrivono, durante una vacanza, Marghe cercati ovunque, convinta di averli lasciati al ristorante, li ho ritrovati quasi 2 anni dopo dentro una scarpa da ginnastica che tra l'altro non mettevo mai. Come siano arrivati fino lì non è dato saperlo. Poi sì, adesso devo andare anche in musica, anzi dovrei andare in pubblicità a dirla tutta. Il mio ex mi aveva regalato un anello che adoravo, un giorno sparito, casa sottosopra, niente. 3 anni dopo lo ritrovo dentro una scatola di biscotti insieme agli scontrini vecchi. Evidentemente avevo una cassaforte molto particolare e ovviamente senza saperlo. Va bene, allora pubblicità, torniamo ovviamente. Io non vado da nessuna parte, resto qui a 3i.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: La Svizzera punta in alto. Noi teniamo i prezzi bassi. Fino al 3 agosto, 15% di sconto su tutto. Consegna gratuita inclusa. Fister, di casa in Svizzera.
3: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
4: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: L'amore che conta. Dobbiamo ripetercelo, è fondamentale. Quando attacchiamo qualcuno convinti che ci abbia perso qualche oggetto importante, e con oggetto importante possiamo fare riferimento magari anche al telecomando della televisione, perché ragazzi, si ride e si scherza, ma senza il telecomando si fa ben poco. Adesso probabilmente si può fare direttamente dallo smartphone, non lo so, io sono rimasta veramente alla vecchia generazione, vi dico che non sono troppo moderna da questo punto di vista. Ma per il messaggio che mi aveva scritto, aspettate, adesso vi ritrovo, ho perso il telecomando della TV e per una settimana ho dato la colpa a tutti in casa, tutti. L'ho ritrovato appoggiato in uno scatolone dove stava cercando delle foto, evidentemente non so per che cosa, e quindi lo appoggi di fianco dicendo: aspetta, forse ti sarà venuto in mente un momento importante, no, guardando un film, una serie Netflix. Però posso dirvi che se non si è troppo permalosi, perché io non so cosa voglia dire essere permalosi, ma devo dire che è una malattia della quale soffrono un sacco di persone, ti fai una risata, no? Cioè, dopo aver detto a tutti: allora, chi è che l'ha fatto sparire? E ti rendi conto di essere stata tu, vai col capo cosparso di cenere, ti fai una risata. Raga, ecco, vi ricordate quando vi ho attaccato per una settimana dicendo che avevate perso il telecomando? Ecco, non è andata esattamente così. Va bene, allora, un minimo di presentation in casa. Aveste appena acceso la radio, io sono la Marghe in versione granita. Tra l'altro devo dire, perché magari avete anche Teleticino accesa, che ci permette di entrare nelle vostre case in punta di piedi anche dalla televisione, e senza volerlo sono decisamente in tinta con lo sfondo, cioè il top color granita, meraviglioso. Siamo live, quindi tutto quello che mi arriva in queste tre ore insieme viene condiviso con il resto della community, della family, come piace dire a me. Robe belle, robe brutte, confessioni, confidenze, risate, ricchi premi cotion. Ah, adesso controllo, ma sicuramente abbiamo dei premi anche oggi, insomma, tutto qui a 3i. E il numero, in caso dovesse tornarvi utile, è sempre quello 079-449-9537. Lo ripeto perché magari non è detto che tutti ce l'abbiano memorizzato, questo è importante. Un sound che vi farà ballare, che vi fa ballare già da un annetto, ma non smette mai di regalarci gioie.
1: Che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!
0: Questa piace tanto anche a mamma Milly, che è mia mamma, nonché la mia amica del cuore, che domani compie gli anni. Quindi vabbè, ovviamente affronteremo i festeggiamenti tomorrow, e nel frattempo

0: ma che bello è venire in onda e trovare la mia migliore amica qui seduta qua a fianco. Buongiorno Laura Zucchetti.
1: Ciao Marche, buon pomeriggio.
0: Ma mi fa ridere, dico nome e cognome, la chiamo Lupe, però insomma.
1: Sei arrabbiata.
0: Esatto, ma sei arrabbiata.
1: Errore.
0: Però sapete, insomma, è giusto, magari qualcuno si è appena collegato, dice ma Lupe chi? Ecco, con lo sfondo Ticino News, ma non è qua per parlare di news,
1: no,
0: eh.
1: Anzi.
0: Le teniamo lì?
1: Sì, buone per stasera.
0: Che bello. Sentite, breve storia però da condividere, visto che ormai abbiamo creato questa community. Vi racconto la storia di me e la Lupacchiotta, perché io e la Lupe ci conosciamo ormai da...
1: mille.
0: Base da Verissimo, manca la Toffanina e siamo a posto. Da mille anni.
1: Mille, cioè, vite, sì.
0: È proprio la sorella per scelta. E noi lavoravamo già insieme mille anni fa in un'altra radio. Perfetto. Poi la Lupe è venuta qui, sono passati gli anni, ma la nostra amicizia è rimasta. Anzi, ci siamo anche avvicinate perché lei è venuta a vivere qua a Lugano.
1: Vero.
0: Ecco, dalla lontana verso, un posto meraviglioso, ma non proprio portata, ragazzi, di mano. No. Come dire.
1: Non diciamo la provincia. Cioè, no.
0: Bello, no, giuro, bellissimo. Bello d'estate, è una roba come vivere in vacanza.
1: Sì.
0: Ecco, d'inverno.
1: Quei chilometri lì, troppo.
0: Vabbè. Che poi ci viene sempre da ridere a chi va al lavoro a piedi, che ti dice... Oh! Cosa sarà mai un'ora e mezza,
1: certo,
0: di macchina, andare una tornata?
1: Fallo tu. E per un po' di tempo, non due settimane.
0: Eh già. Però solo chi, come noi, tanti di voi all'ascolto, si spara tanti chilometri al giorno può capire,
1: sì,
0: quanto è stancante.
1: Ah, mamma di testa, perché poi basta un non nulla, ferma sul piano di magazzino, tornata al Ceneri, ferma sulla 2.
0: Ma poi quel tempo lì è prezioso. Io avrei potuto fare, come nel suo caso, palestra, insomma, vedere le amiche, uno fa,
1: sì,
0: del suo tempo,
1: no,
0: quel che vuole.
1: Il problema è che chi va in macchina tanto lo sa, cominci a annoiarti e fai quelle robe che non dovresti fare.
0: Brava!
1: Smanetti col telefono.
0: Certo!
1: La multa. Quindi, certo, oltre a perdere un sacco di tempo, perdi un sacco di soldi.
0: Mamma mia!
1: Ma...
0: Beh, però c'era stata quella scena iconica dove te l'hanno fermato. Sapete che è tipico, non voglio spoilerare nulla, chiedo scusa alla polizia, ma sul piano
1: all'imbocco del Ceneri
0: c'è sempre quella curvetta un po' cieca dove ti aspettano su, no? Però tu lo sai perché lo sai, ma te ne dimentichi.
1: Certo.
0: Ecco. E avevo... questa epica.
1: Avevo la mia mamma in viva voce, butto il cellulare sul sedile del passeggero.
0: Sì.
1: Poliziotto, era il telefono?
0: Io?
1: No, io. Sì, l'abbiamo vista al telefono. E senti, la mia mamma dal passeggio... Lauretta?
0: C'era sua mamma in viva voce che diceva: Laura, dove sei? Era stata veramente epica.
1: Sì.
0: Però voglio dire, quando uno passa veramente tante ore in macchina, poi magari...
1: comunque in viva voce, so, no,
0: vabbè, insomma, vabbè. Finalmente, dopo tanti anni, il nostro sogno era vivere vicine e lavorare per la stessa radio. Oh, dopo tanti anni.
1: Eccoci qua. Pure in onda insieme.
0: Faremo
1: un programma prima.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Mia,
0: tra l'altro, scusatemi, faccio un po' di promozione. La nostra Lauretta ha anche il programma Storie di Carta, meraviglioso, su Teleticino, da beccare o da ribeccare. Si possono rivedere le puntate vecchie?
1: Sul sito ci sono tutte.
0: Ah.
1: E adesso ricominciamo con la nuova stagione.
0: Non sapevo se si poteva dire.
1: Sì, con il nuovo palinsesto ripartiamo.
0: Adoro.
1: Ci sarà qualche novità che in questo momento mi sta mettendo un'ansia a livelli inenarrabili, perché quando devi partire con,
0: certo,
1: cose nuove, però sarò contenta.
0: Per chi non dovesse mai averlo visto, ci fai una piccola presentazione del format?
1: Allora, si parla di libri, parla di letture, di storie. Io invito dei personaggi che noi conosciamo peraltro, quindi Davide Van de Sros, il Vescovo, Luca Cereda, sono venuti tantissimi personaggi e vengono e ci consigliano un libro. Noi partiamo da lì e poi in realtà,
0: certo,
1: parliamo della loro storia, no? Però partiamo da questa cosa qua, e la cosa bella è che ci vengono consigliati dei libri completamente diversi, perché ognuno ha il suo.
0: Che uno non si aspetta magari,
1: no,
0: da quella persona,
1: esatto,
0: soprattutto.
1: Sì, no, perché è bello vedere, non so, l'anno scorso Matteo Cocchi, anch'io mi dicevo chissà che libro mi porta. È proprio divertente questa cosa qua, devo dire.
0: Tra l'altro
1: io continuo a comprare libri, cioè per me
0: no, allora, è la persona che conosco che legge più libri in assoluto.
1: Però, perché poi ognuno arriva e quando tu consigli qualcosa
0: ti viene voglia di leggerlo.
1: È piaciuto. E quindi c'è l'entusiasmo. Sull'onda di questo entusiasmo io mi faccio contagiare ogni volta che registro una puntata.
0: Via!
1: Un paio. Certo.
0: Infatti, quando la Lupe non può uscire perché è a casa a leggere, ma non è una roba, non è una scusa, è veramente a casa a leggere.
1: Rimbalzo gente per libri.
0: Esatto! Che voglio dire, come ti capisco? Poi più passano gli anni, più si apprezza il tutto.
1: Diventiamo selvatici.
0: Però ci tengo a dire, non lo dico perché è una sorella per scelta, l'autrice è lei, le scelte le fa lei, degli ospiti, di come improntare il format. Cioè, quindi brava.
1: Amica, l'ovvio.
0: Cavolo, sì.
1: Va bene. Quest'anno verrai anche tu.
0: Allora, poi chiederemo al nostro direttore se è il caso.
1: No, gliel'ho già chiesto.
0: Va bene.
1: Ho avuto l'ok dall'altro.
0: Va bene, ci sto. Va bene, adesso ti lascio andare perché avrei anche da fare in redazione, così a naso,
1: Andiamo a fare cose.
0: Sentitevi, vi lascio nelli Furtado, vi va? Un salto negli anni 2000. I'm like a bird. Poi partivano le battute. Quando non le farò in
1: non
0: onda.
1: Non le faremo.
0: Va bene, grazie Laura Zucchetti per essere stata con me in onda. Che meraviglia. Buon pomeriggio a tutti voi. Siamo rigorosamente live. Sono le 15:40. Tutto procede bene qui su Radio 3.

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldreri.

un po' un viaggio nel tempo musicale oggi, eh? Qui correva l'anno 1984. Siete su Radio 3i con Melamarghe fino alle ore 18. Abbandoniamo il discorso legato a quelli che sono gli oggetti persi e poi ritrovati. Un saluto, grazie a tutti i messaggi stupendi anche per la nostra Laura Zucchetti, che è veramente un gioiellino. Sentite ragazzi, l'ho trovato io, non ho ancora testato, quindi mi permetto di condividere l'informazione, ma vi prego, manteniamo il beneficio del dubbio, cioè speriamo sia vero e speriamo che funzioni. Nel caso non succede niente di male, eh? Ma pare che ci sia un sito che ci segnala le zone

fermi tutti, Shade Map. Shade, quindi come ombra, map come mappa. Tutto attaccato, Shade Map. Non so, spero che sia un'app. Qua parlano di sito, ma probabilmente sarà anche un'app. Sentite qua. Allora fermi, sì. State camminando, avete scelto di passare il weekend in una bella capitale. Sì, però raga, come stiamo soffrendo noi, si soffre un po' dappertutto, col caldo. E ci senti, ma farci due passi, ok, ma non possiamo farci due passi in una zona poi in ombra, amore, ma dove camminiamo? Lo vedi che è tutto? Ma no, guarda che ci saranno delle camminate all'ombra. Va consultato Shade Map. Quindi che dice che prova a risolvere il problema mostrando strada per strada e soprattutto ora per ora dove cadrà l'ombra proiettata da edifici, alberi, rilievi vari ed eventuali. Quindi voi impostate il luogo, l'ora, e da lì vi dicono direttamente chissà se è vero, chissà se funziona. La trovo abbastanza una genialata, ci sta. O magari siete dei nonni e dovete portare, vi capita spesso e volentieri durante l'estate di prendervi cura dei vostri nipoti, e magari in piscina sì, ma non tutti i giorni, piuttosto che, e uno dice ma sì, ma dove li porto a giocare? In una zona d'ombra. Ecco, potrebbe essere un'ottima soluzione. Sto dando un'occhiata un attimo per capire, ma qua parlano di sito, io sono convinta che sia un'app. Se date un'occhiata e scoprite, fatemi sapere, può sempre tornare utile. C'è quell'altra app, non voglio far pubblicità a nessuno, però penso che si possa raccontare, non penso neanche che sia a pagamento, ecco. Io ancora non l'avevo scaricata ai tempi, poi non l'avevo usata abbastanza. Il mio telefono fa sta cosa per salvare lo spazio. A un certo punto mi leva le app che non uso abbastanza, me le fa riscaricare. Si chiama Yokka. Voi inquadrate le etichette dei cibi che quando siete a fare la spesa, e vi dice se è di buona qualità o meno, quante proteine, cioè quindi in verde ok, dicendo cavolo sì, questo è un buon cibo da buttare nel tuo corpicino, piuttosto che rosso, ecco. Aspettate che qualcuno live mi stava commentando. Allora è proprio un'applicazione, grazie! Shadow Map, sì, è un'app, potete scaricarla. Che carini, grazie, che devo ringraziare? Alen, grazie Alen. Va bene, allora, Sound, che ci separa dalla nostra redazione, aggiornamento soprattutto dal punto di vista del traffico che ci interessa parecchioccio.

0: Amici, voi non dovete dare retta a me. Non si chiama yoka, yoka ovviamente è formaggio, yuca. Si vede che devo riscaricare l'app. Y-U-K-A. Yuka, Sergio dice, è un'ottima app per sapere un po' la qualità di un prodotto. La uso molto spesso. Ecco, Sergio, grazie, eh.
1: Per fortuna che ci pensate voi a me.
0: Yuka.
1: Signore e signori, arriva lei meravigliosa, la nostra Gaia.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Buon pomeriggio a tutti. Fra meno di un minuto sono le ore 16.
0: Ticino News.
6: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. In numerosi comuni ticinesi le riserve idriche hanno raggiunto livelli storicamente minimi e anche a causa di consumi eccezionalmente elevati le infrastrutture di distribuzione operano al limite della propria capacità. L'associazione Acquedotti Ticinesi richiama con la massima attenzione la popolazione sulla gravità attuale dell'attuale situazione dell'approvvigionamento idrico e sulla necessità di adottare immediatamente comportamenti responsabili. Sentiamo il presidente Maurizio Barro.
7: Attualmente la riserva sono basse, lo si può vedere appunto anche a vista, i fiumi sono scarsi, quindi abbiamo problemi sia sulle acque superficiali che sulle acque sotterranee. Le cause sono le scarse precipitazioni che derivano dai cambiamenti climatici, dalla crisi climatica che è in corso e che nei prossimi anni purtroppo ci dirà che la situazione si ripresenterà con più frequenza, cioè gli studi ci dicono che le precipitazioni saranno sempre più scarse e le temperature sempre più alte. Quindi rischia che questa, che chiamiamo ancora estate eccezionale, diventi la norma. Tutti ci ricordiamo della famosa estate del 2003, diciamo che è stato la prima visaglia di questa tendenza, che poi si era ripresentata nel 2006 e diciamo poi più marcatamente nel 2022-2023. E adesso ci si ripresenta. Come dico, questa è una tendenza che rischierà di diventare la normalità.
6: A Basilea nelle ultime due settimane 26 persone si sono ammalate di legionellosi, una persona è morta e 7 sono state ricoverate in terapia intensiva, ha comunicato oggi il Dipartimento Cantonale della Sanità. La fonte dell'infezione più probabile è stata individuata in due torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio, torri ora dismesse. Inoltre, su 10 impianti ispezionati, 8 superavano i limiti di legge per la presenza di legionella, una percentuale dell'80% che solleva interrogativi sulla qualità e sulla frequenza dei controlli preventivi sugli impianti a rischio. La politica, attraverso un'interrogazione inviata al governo ticinese, la gran consigliera dei Verdi Liberali Sara Beretta Piccoli chiede di verificare se i protocolli di allerta alla popolazione siano adeguati e lo fa dopo il dramma di Faido e Leontica, costato la vita a 2 persone e conclusosi con il ferimento di 3 agenti. Sentiamo.
8: Chiedo di fare una verifica e di capire se sarebbe stato necessario o comunque in quali casi sia necessario approntare un servizio, diciamo, d'allarme della popolazione, come non so si fa per i temporali piuttosto che per altre calamità naturali, diciamo avvertire la popolazione che può esserci un potenziale persona pericolosa in giro, ecco, perché comunque si fanno gli annunci per esempio per l'espressione scomparse e però invece in questo caso qui non c'era stata nessuna allerta. Il giorno successivo al femminicidio, che si stava ancora cercando questa persona, io sono andata nella zona locarnese e c'erano dei posti di blocco. Però il posto di blocco serve alla polizia, ma la popolazione dice: ma cos'è che sta succedendo, perché ci sono i posti di blocco? Quindi secondo me la popolazione andrebbe informata, però bisognerebbe capire in che modalità e per quali necessità.
6: Ancora politica in chiusura, ma quella federale, dopo un sostegno iniziale, le organizzazioni ambientaliste prendono ora le distanze dall'iniziativa sull'alimentazione, tema sul quale il popolo sarà chiamato a esprimersi il prossimo 27 settembre. Pro Natura ha deciso di invitare a votare no, mentre Greenpeace lascia libertà di voto sull'oggetto che, ricordiamo, chiede che l'agricoltura punti maggiormente sulla produzione e sul consumo di derrate di origine vegetale anziché animale.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
6: In Ticino al momento la circolazione è scorrevole, ben diversa invece la situazione al San Gottardo. In direzione nord ci sono 7 km di colonna e ritardi di circa 1 ora e 10 minuti, addirittura 11 km di colonna in direzione del Ticino. In questo caso i ritardi vengono stimati in poco meno di 2 ore.

Niente. È su questo sound che apriamo la seconda, non è mica l'ultima ora insieme, qui su Radio 3 con me la Marghe, rigorosamente live fino alle ore 18, sempre con lo stesso numero a portata di mano, perché negli anni e nonostante cambino i volti e le voci, il numero resta sempre quello, 079 449 9537. Prima di toccare con mano l'argomento ristorazione, ci tengo a fare un saluto a tutti i proprietari di ristoranti, perché nessuno vuole attaccare nessun altro. Però una roba va condivisa, va raccontata e ci confrontiamo. Mi è capitato fra le mani questo articolo legato ai trucchi vari ed eventuali dei ristoranti per portarci magari a mangiare un po' di più, va bene? Ma prima di affrontare quei potenziali trucchi, sempre che sia vero, sempre che... Gianni, cambiami la base. Allora, io ho notato una cosa negli ultimi anni, e voglio dire, vivo qua da parecchi anni. Beh, amici, qui c'è poco da ridere e scherzare. Le porzioni dei piatti si sono ridotte e i prezzi sono aumentati. Ci sono grotti dove vado da tempo e dico, ma scusate, ma questo scontrino, insomma, questo conto qui, da dove è uscito, da questo ristorante qua? No, e mi rendo conto che, cavolo, oh! A volte sembra di mangiare in un ristorante stellato, che voglio dire, il bello anche dei nostri grotti è la semplicità, poter godere, no? A me piace ancora bere sono pessima con i termini, dai, il vino rosso mi piace bello nella tinozzina, in ceramica, insomma le cose di un tempo. E a meno che io non esca rotolando, ma io lì devo uscire rotolando, che faccio fatica a mangiare il giorno dopo, ma se mi alzo da lì che ho ancora fame e pago prezzi dal ristorante esterno, c'è qualcosa che non va, scusami, allora non è più un grotto, ma cosa sta succedendo? Ma non sta succedendo solo qui da noi, mi sono resa conto in generale anche andando via nei weekend, ed ero comunque in Sardegna. I prezzi sono saliti alle stelle, ragazzi, ma cavolo, ma quei bei posti dove si andava a farci tinozzina, si dice, tinozzina, quei bei posti di un tempo dove ci si sedeva, si mangiava tanto e bene, si spendeva poco, che fine hanno fatto? Oh, che poi nessuno pretende niente, va benissimo la tovaglia di carta, non me ne è mai fregato niente, portami pure l'acqua nella bottiglia di plastica, chi se ne frega, ma fammi mangiare bene e fammi alzare dal tavolo che non ho più fame, eppure mi rendo conto negli ultimi mesi che è una cosa che sta prendendo piede, purtroppo. È brutto da dire, ma io sono arrivata a fare la blacklist dei grotti, posso dirvi? Dove dico, guarda, lì... Ah, boccalino ticinese, scusatemi, ecco, ho messo la mia ignoranza, quanto mi piace quel boccalino ticinese, spero che sia vero, non mi state prendendo in giro, perché guardate che con me è un attimo. Comunque, ho cominciato a fare la blacklist, dei grotti dove dico, faccio un po' le mie recensioni, nel senso, mi confronto con gli amici, dico, ma ragazzi, adesso lo condivido con voi, non farò il nome del grotto, ovviamente, no, non mi permetterei mai, anche perché... Credetemi, persone deliziose, quindi questo non ha niente a che vedere con i gestori, con il servizio, loro stupendi, tazzin, vabbè, ognuno lo chiama modo suo, ho capito, grazie amici, grazie, vi voglio bene. Allora, ascoltate bene e poi mi dite la vostra, va bene? No, sto chiacchierando troppo. Annalisa, con canzone estiva, torno e vi racconto cosa è successo settimana scorsa in un grotto, va bene? Però onesti, mano sul cuore, l'altra sullo smartphone, e mi dite la vostra. Quando

0: Marghe, si chiama El Quartin, la tazza di vino.
1: Ma amori, scusatemi, grazie Lara. Ma mi stanno arrivando mille suggerimenti diversi, si vede che quel tazzino ha mille nomi. No, a sto punto ognuno lo chiamerà come meglio preferisce. Però grazie, grazie mille amici. Vai Gianni, fammi sentire senza pietà.
2: Ma sto guidando, se una mano la tengo sul cuore e l'altra sul telefonino, con cosa tengo il volante?
1: Sai che c'hai ragione?
2: Ciao.
1: Comunque siete simpatici. Va bene, allora, in caso vi foste appena collegati, ciao ciao, io sono la Marghe, qui a 3i con voi fino alle ore 18. Stiamo toccando con mano la situazione ristoranti. La premessa è dovuta e la ribadisco. Sto trovando ristoranti con gestori simpaticissimi, adorabili, posti meravigliosi, perché poi sto facendo il giro con Ste, col mio ragazzo che li vede per la prima volta, no? Gli dico: guarda, ti porto qui perché qui è buono quello, ti porto là perché qua è buono quell'altro, però... ragazzi, ma che prezzi! Oh, e io sono un'assidua frequentatrice di grotti, cioè quando si deve uscire io voglio quella roba lì nostrana, a me piace, però mi rendo conto che è diventato un lusso, ragazzi. Io non mi ricordavo quei prezzi lì, adesso era un po' che non ci andavo, ho detto: ma scusa, è vero anche che sto testando magari anche posti diversi perché magari il tuo preferito è chiuso, allora in quella serata in settimana lo ti sposti da un'altra parte, però mannaggia ragazzi, che roba, che roba. E la cosa che mi dispiace è, io già a me spiace spendere tanto per mangiare, perché ci sono dei posti dove si mangia tanto bene e si spende poco, quindi non capisco il senso di... Non capisco. Aggiungerei che un sacco di ristoranti, tipo questo grotto qua, è porzioni... Cioè, voglio dire, tanti ristoranti ultimamente vedo che ti sporcano il piatto. Sì, me lo sporchi, mi viene da dire: guarda, l'ho assaggiato, è buono, me lo porti adesso per favore, perché a quel prezzo lì, no? Beh, insomma, vi racconto la storia di questo grotto. Ovviamente non farò riferimento alla zona, non farò riferimento a niente, di niente, niente. Però, insomma, ragazzi, uno non può arrivare... eravamo in quattro, abbiamo preso due antipasti da dividere, che anche lì ti prendo la Luganica, io mi aspetto la Luganica bella, grande, abbondante, fatta alla griglia, da fare a pezzettini, non che mi porti già tu 5 pezzi di numero schiacciati con la forchetta. Dico: cos'è questa roba qua? Ma io voglio mangiare, ecco. Altra cosa che devo aggiungere, va bene, arriva il prezzo, ci siamo guardati, perché scusatemi, ma certe cose vanno raccontate, cavolo, 240 in due. Ho detto: ragazzi, ma veramente? Ma da quando? Ma cosa sta succedendo? 240 franchi, ragazzi, sono un sacco di soldi, ma proprio un sacco. E ribadisco, non mi sono alzata dicendo: cavolo, come sono piena, avrei mangiato ancora e parecchio, aggiungerei. Però vabbè, indipendentemente da tutto, poi ascolto gli audio e leggo tutto, che sta arrivando la qualunque. Signori, una volta pagato il conto, quindi ci siamo alzati leggeri in tutti i sensi, nel senso che non abbiamo mangiato tanto e leggeri anche di portafoglio, un nostro amico si è permesso, cioè io mi aspetto come da Gigi il paninaro, che se mangio una pizza e bevo una coca mi porti comunque, quasi tutti lo fanno, ti offrono un giro di amari, un giro di qualcosa, un caffè. Cavolo, ma con quel prezzo lì non mi offri neanche un amaro? Vabbè, e già rimango spiazzata. Il mio amico dice: vabbè ragazzi, qualcuno vuole prendere, quindi si prende da solo un amaro. Il conto era già saldato, secondo voi gliel'hanno fatto pagare? Ma no, con 240 franchi in due tu non mi fai pagare l'amaro dopo che prendo il mio amico 6 franchi e 30 di amaro, ma veramente? Io vi giuro, poi l'ho scoperto quando eravamo in macchina, ho detto: ma ragazzi, ma qui purtroppo, e mi dispiace, è non saper fidelizzare il cliente, perché a quel punto mi fai venire voglia di non tornare più, ed è un peccato, perché ribadisco, posto stupendo, gestore incredibile, però cavolo, vabbè, niente, sfogo del caso. Voglio sapere come la pensate, magari anche voi ultimamente vi concedete l'uscita al grotto ogni tanto con gli amici, perché l'estate si ha un po' più di testa, un po' più di tempo e voglia di uscire, il tempo è bello, e magari anche voi avete constatato sulla vostra pelle, soprattutto sul vostro portafoglio, determinate situazioni. Quindi 079 449 9537. Un po' di sound allegro, dai. Che tanto siamo più leggeri. No, no, situazione ingestibile. Adesso vi leggo tutti, belli e soprattutto

0: Sentite, mi sto segnando i vari nomi. In onda non posso farlo, ragazzi, è pubblicità, capite meglio di me, no? Però vari crotti mi stanno scrivendo: Marghe, vieni da noi, si mangia tanto e non si pagano quelle cifre lì. Mi segno tutti, eh? Vabbè. Va bene, Gianni, un messaggino al volo che poi dobbiamo andare in pubblicità, poi torniamo a parlarne.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro,
1: guarda,
0: ciao.
1: Stai facendo lo stesso pensiero che ho fatto anch'io ultimamente. Infatti mi sto dicendo, il grotto, non tutti i grotti, ma il grotto sta diventando un ristorante 5 stelle.
0: Non tutti,
1: allora,
0: brava,
1: c'è
0: ma...
1: c'è qualcosa che effettivamente non torna. Ma in generale anche i ristoranti sono aumentati di prezzo, cioè davvero come metti piede fuori di casa, tutto è stato maggiorato del 20%, ma tutto, scarpe, vestiti, cibo, vacanze, corsi, qualsiasi cosa, veramente impressionante. Allora aumentateci anche il salario.
0: Guarda,
1: non lo so, perché sennò non usciamo più.
0: Stella,
1: fuori.
0: Stella, stavo per dirti la stessa cosa. Se venissero aumentati anche gli stipendi, uno dice: vabbè, ragazzi, d'altronde è il caro vita, però se gli stipendi rimangono uguali e tutto il resto sale, abbiamo un problema. Adesso ve lo dico col sorriso e sdrammatizziamo, però ho avuto dei giorni anche con, appunto, col mio ragazzo dove dicevamo: cavolo, però è diventato veramente un lusso prendere e uscire a cena. Prezzo scandaloso e gerente incapace, commentano. Facciamo sì, perché io mi domando, allora, sapete di avere i prezzi molto alti davanti a un al conto, scusatemi, da 240 franchi in due, tu sei consapevole che non sia la normalità. Dai, non veniamoci a prendere in giro. E già di tuo, se anche avessi speso la metà, perché mi aspettavo di spendere la metà in due, e cara grazia, già era tanto. Beh, comunque un giro di amari lo offri. Ma perché, dai, ma come ti viene in mente di far pagare già con il conto chiuso il mio amico che ti chiede un amaro? Io, vabbè, follia. Sta esplodendo il nostro WhatsApp allo 079 449 9537. State notando dei miglioramenti, dei peggioramenti nei nostri ristoranti, nei nostri grotti, dal punto di vista della qualità del cibo, perché poi il problema è anche la quantità. Si sono ridotte le quantità. Scusatemi, ma se io vengo voglio mangiare tanto, le puntine le voglio tante, ecco. Vabbè, insomma, condividiamo gioie e dolori qui, ovviamente, dove se non a 3.
2: Questa è Radio 3 delle suore. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude ed HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Su Ed Sheeran vi confermo che siete su Radio 3 con me, la Marghe, fino alle ore 18 rigorosamente live, e qui c'è spazio per tutti, belli e brutti, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Stiamo parlando di ristorazione, comunque di prezzi che sono aumentati e porzioni che sono diminuite, grazie a Dio non dappertutto, però ci stiamo confrontando. Do spazio anche a Enzo, che ha una visione che adesso vorrei commentare insieme a voi.
1: Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ma adesso io ho fatto ristorazione per 20 anni e faccio tutt'altro nella vita adesso.
0: Sì.
1: Così come i costi sono aumentati per le spese casalinghe, automaticamente sono aumentati anche per i bar, i ristoranti, ristoranti di lusso e grotte e quant'altro. E bisogna smettere anche di pensare che siano attività che vogliono solo lucrare, altrimenti se uno non può permettersi di uscire a cena non va a fare il conto in tasca al ristoratore che
0: aspetta.
1: Al bar, che ti fa pagare una cosa qua dentro anche 50
0: pausa.
1: E la trovi alla coppa un franco.
0: Pausa. Enzo, scusami, ci tengo a specificare, questo è molto importante, nessuno dice che vogliono lucrare, io dico solo incredibile quanto siano aumentati, mentre in alcuni grotti i prezzi siano rimasti più o meno uguali, sì maggiorati, ma non di una cosa così esagerata, e parlavo delle porzioni, cioè mi aumenti il prezzo ma non rimane la stessa porzione, è diminuita anche la porzione, quindi sta in alcuni casi, in alcuni grotti sta diventando quasi novel cuisine, che è follia, ecco cosa dicevo. E davanti a un conto di quell'entità lì trovo assurdo che non ti venga in mente, ma in generale anche davanti a un conto più basso, che non ti venga in mente di offrire un giro di amari così per fidelizzare l'utente finale, il cliente, no? Figurati dopo un conto così, l'amico chiede un amaro e vai di amaro, ma non glielo fai pagare, a parte col conto già chiuso. Ecco Enzo, il discorso era questo, non era per... Capisco benissimo la tua posizione, anzi grazie di essere intervenuto, ma la situazione, il discorso era un altro.
2: Ciao cara, stavo sentendo il tuo discorso di mangiare fuori.
0: Sì.
2: Io già al ristorante a me non piace andare a mangiare. Per eliminare il problema faccio così: mi compro il meglio che c'è.
0: Sì.
2: E poi me lo preparo a casa con il mio gusto, piatti anche di buona cucina, e eliminato il problema.
0: Ecco.
2: E mi restano soldini.
0: Beh Daisy, però devo dire, anche a sostegno di tutti i ristoratori, la cena fuori ogni tanto con gli amici è veramente bella, è proprio un momento che ci si concede, è per qualcuno più, per qualcuno meno, un lusso, ma proprio di goduria, perché i momenti quelli lì sono impagabili, anche il fatto che qualcun altro cucini per te è impagabile, soprattutto per me che non so neanche cucinare. Allora, a chi dice, devo stare attenta a leggere i messaggi perché alcuni contengono dei nomi, non voglio assolutamente. Eravamo in 10, ci hanno offerto 10 digestivi. No, qua c'è una lista di posti, vi ringrazio, ma no. Poi qualcuno dice, scusatemi, cosa avete mangiato? Ma io mangio praticamente sempre le stesse cose, ecco perché poi mi stupisco. A chi ha detto, hai detto che eravate in 4? Sì, ma io so quanto abbiamo pagato a coppia, e a coppia era 2,40, ecco perché vi dicevo eravamo in 4, per 2,40 a coppia, ci ho tenuto a specificarlo. A chi dice, non ci sono più i ristoranti a 3 stelle di una volta, ciao ti sto ascoltando, dei grotti anch'io il primo agosto in un grotto, non faccio nome, sono rimasta delusissima, non tanto dal prezzo ma dal pranzo, poi non so se si riferisca alla quantità o alla qualità. Hai guardato la carta dei prezzi? Perché se comandi senza guardare ti rispondono che sulla comanda era scritto in montagna, cercato in Google per orientarci, trovato mangiato tanto e pagato poco. Devo dire che ho sottovalutato quando sei abituato un po' a girare un po' di grotti, dai per scontato che i prezzi siano più o meno quelli, invece mi ero resa conto che erano esattamente. Aspetta, chiama Massimo Suter, che tra l'altro conosco molto bene, di Gastro Ticino, anche in questi casi lui ha sempre la risposta pronta, poi i ristoranti non capisco la fine della frase, grazie. Allora Marghe, mi dispiace, io sono anni che non vado più in grotti, ristoranti, 120 a testa per uscire con la fame, insomma, ecco. Ma quello che mi fa più incavolare, oltre ai prezzi folli, sono le bevande tipo 6 franchi una Coca-Cola. Vabbè, insomma, ragazzi, il fatto è proprio il fatto di non saper coccolare, ecco, il cliente, da capire due o tre accortezze, sapendo che insomma quel prezzo lì da pagare è veramente un bel lusso. Lizzo! interviene a gamba tesa e sale sul palcoscenico di Radio 3i all'alba delle 16:35 con un sound ovviamente d'eccezione.

0: Il sound è quello giusto, quelli di Smash Mouth. Walking on the Sun, siete su Radio 3 con me la Marghe fino alle ore 18. Direi che è il caso di chiudere anche la parentesi legata alla ristorazione, ma non per altro perché non voglio che si venga a creare un clima, perché giustamente ognuno ha la sua, ecco, evitiamo le guerre in onda. Però una cosa importante, perché fra i tantissimi messaggi arrivati qui in onda, tanti si lamentano della mancanza di attenzioni in generale. Da mancava l'amaro offerto, che è veramente una cosa, un cicinin, basta un goccino, ecco. Un consiglio, ora, prezzi aumentati o non, porzioni ridotte o non, un filo di accortezza, già è tutto rincarato a livello di prezzi in generale, è tutto molto più difficile. Ci sono dei gesti che fanno veramente la differenza. Un cicchettino di un piccolo bicchierino con un cicinin veramente di amaro alla fine, dicendo: ragazzi, volete un amaro, vi va? Chiude il tutto in bellezza. Mi rendo conto, leggendo i vostri messaggi, che tantissimi non solo non lo offrono, ma davanti a conto saldato fanno pagare magari quella persona che dice: ma io l'amaro l'avrei bevuto, che sono 6,50 franci, ammazza. Ecco, però chiusa la parentesi, mi rendo conto che insomma un bel tasto dolente, ecco, in generale. Quindi andiamo in pubblicità e torniamo immediatamente con Spandau Ballet.
1: Questa è Radio 3i Telesuona.
2: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.

Sentite, per farci due risate insieme e cambiando completamente argomento qui a 3, è diventato virale ultimamente un video che riprende il braccio di una persona con sopra una zanzara. Nel momento stesso in cui la zanzara sta succhiando sangue, la persona contrae il muscolo, come dire, sapete quando improvvisamente stringete il pugno stretto, stoc, esplode la zanzara. E devo dire, allora c'è da dire che ultimamente con questa benedetta intelligenza artificiale si fa fatica a sapere se un contenuto sia veritiero o ovviamente frutto

l'addome della zanzara si riempie molto in fretta. Il fatto di tendere, quindi di contrarre il braccio, apporta più pressione nel sangue, dovrebbe arrivare più in fretta. Qui dicono non dovrebbe gonfiarsi la zanzara, ma potrebbe anche rendere difficile staccarsi in tempo prima di schiacciarla, ok? Chiedo scusa a tutti gli animalisti all'ascolto, ma sapete che io sono per la Radio Verità e mi dispiace, le zanzare se mi capita a tiro le faccio fuori. Ecco, detto ciò, spero non servano troppo al sistema, ecco, all'ecosistema, ma quindi in realtà forse da provare, tanto puntura in più puntura in meno, no? Provate una volta, se la beccate che è lì, è una roba talmente veloce, stock, quindi contraete il muscolo, chiudete bene il vostro pugno stretto stretto, provate, o provate perché al massimo una punturina in più e vi ricorderete di me. Ma scusami, ma è una puntura, ma non potevi farla fuori prima? E ma la Marghi in onda l'altro pomeriggio ci stava raccontando che no, perché almeno rimane lì e la potete, capito, colpire, ecco. Insomma, ci siamo capiti.

sentite su Bruno Mars con On My Soul. Chiudo ovviamente, che tanto dobbiamo gettarci nella terza e ultima ora insieme, ma vi riporto il messaggio di Ale. Parlavamo di zanzare, insomma, a quanto pare contraendo il muscolo, quindi chiudendo il pugno, potreste incentivare l'attaccamento della zanzara. È più difficile per lei staccarsi perché in quel momento sta succhiando sangue, c'è una pressione fuori dal normale e lei non sa bene come gestirla. E Alessandro dice, questo l'ha fatto veramente volare: io non riesco neanche a uccidere le zanzare perché dopo aver succhiato il mio sangue diventano sangue del mio sangue. Un po' dei figli tuoi volanti in giro.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Fra 2 minuti sono le ore 17. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ticino News.
4: Ancora ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Il polverone sollevatosi attorno a Claudio Zali, che la scorsa settimana, ricordiamo, ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio di Stato, implica anche un nuovo cambio in poco tempo della conduzione politica della magistratura ticinese, ora nelle mani dell'intero governo per tramite della sua presidente Marina Carobbio Guscetti. Un altro avvicendamento a cui il presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani reagisce così.
5: Beh, noi come giustizia non possiamo che prenderne atto, non è assolutamente nostro compito fare alcun tipo di commento. Noi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e poi aspettiamo magari di essere sentiti dai nuovi responsabili politici della giustizia. L'importante è che si parta col piede giusto anche col nuovo responsabile, che ci sia un dialogo e poi i progetti possono proseguire in tempi abbastanza ristretti, sempre che continuino sulla stessa linea, perché la linea politica l'ha detta poi il Consiglio di Stato e eventualmente anche il Gran Consiglio per quello che è di sua competenza. Di certo non accelererà nulla, ho visto però anche oggi sui giornali che per esempio un progetto si è fermato completamente, che è quello della logistica, per cui bisognerà ricominciare di nuovo a valutare quali possibilità ci sono. Per il resto spetta poi anche ai funzionari che stanno lavorando sui vari progetti fare in modo di essere convincenti con i nuovi responsabili e continuare su quella via.
4: Del tema si parlerà anche a Ticino News Sera, la cui conduzione oggi ci sarà Laura Zucchetti, che saluto in studio per qualche altra anticipazione sui temi in scaletta.
6: Sì, buon pomeriggio, torneremo naturalmente sulla questione dopo aver fatto il punto sulla situazione alla magistratura. Amplieremo il discorso alla questione della fiducia della popolazione nelle autorità, una fiducia che sembra incrinarsi a ogni colpo un po' di più, per capire se è davvero così e come possa fare il governo per riconquistarla. Abbiamo interpellato uno specialista in materia. Spazio poi al clima. Oggi Meteo Svizzera ha prolungato l'allerta canicola di grado 4 fino almeno a venerdì, una situazione che vede alte temperature e siccità che dura ormai da settimane e che sta provocando molti problemi a vari settori. Oggi a lanciare l'allarme è l'Associazione Acquedotti Ticinesi, che ribadisce come le riserve idriche del cantone siano ai minimi storici e come ciò nonostante gli utilizzi non solo non siano calati, anzi restino a livelli molto alti, una situazione che viene definita preoccupante. Ci sposteremo poi in diretta a Bellinzona per sapere come sia andato l'incontro, che è in corso in questi minuti, che però dovrebbe concludersi a breve, tra il governo cantonale e il comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo. Ci aggiornerà Robert Kretschmar, che è proprio nella capitale in attesa di raccogliere le voci dei protagonisti di questo incontro. Per le altre notizie, tutti gli aggiornamenti sulla crisi di Ceuta e lo sport, con un focus in particolare sulla quarta vittoria in quattro partite per l'FC Lugano. Come sempre l'appuntamento è per le 18.
4: Grazie Laura, noi proseguiamo con UBS, che deve pagare multe per un totale di 145 milioni di dollari, 118 milioni di franchi negli Stati Uniti, a causa di gravi lacune nella vigilanza antiriciclaggio. Le due agenzie regolatrici che hanno emesso le sanzioni hanno definito la principale banca elvetica come recidiva, contestando all'istituto di non aver segnalato tempestivamente e ripetutamente transazioni sospette tra il 2019 e il 2023. La notizia non ha comunque avuto un grande impatto in borsa nel pomeriggio. L'azione di UBS si muoveva perfettamente in linea con l'indice SMI. In chiusura, Gianni Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni e con tra l'altro le federazioni di Inghilterra e Galles che hanno annunciato di non volerlo più supportare in vista delle prossime elezioni. A riferirlo è il New York Post, citando due fonti informate secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti della FIFA tuttavia smentiscono.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
8: L'infotraffico.
4: A causa di un incidente ci sono problemi di traffico sulla A2 in direzione nord tra Bellinzona Sud e l'area di servizio di Bellinzona, traffico congestionato anche tra Stabio e la dogana del Gaggiolo e fortemente rallentato anche al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo con 5 km di colonna e attese di circa 50 minuti.
8: Previsioni del tempo.
4: Questa sera e nella prima parte della notte nuvoloso con qualche rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, in seguito passaggio a tempo asciutto con schiarite, domani sarà in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo con temperature massime che saranno attorno ai 33 gradi.

Beh, dice bene il buon Richard Ashcroft: music is power, la musica ci dà l'energia, ci dà la grinta. Cavolo, se non ci fosse la musica al mattino, io quando esco di casa, guai se non c'è quella canzone, pam pam pam. A parte che questo in vacanza, perché in realtà durante la settimana fisso su tre, anche perché devo capire quanto in ritardo sono. Detto ciò, ciao, io sono la Marghe e siamo insieme fino alle ore 18. E sarà così tutta la settimana, Ci spopazziamo, ci passiamo, ci beviamo una granita virtuale insieme, ce la chiacchieriamo, condividiamo gioie e dolori estivi. A proposito di dolori potenziali estivi, chi si può permettere di prendere, andare in vacanza, staccare qualche giorno o più di qualche giorno, magari anche 2 o 3 settimane, sa bene quello che sto per dire. Beh, quando il letto non è il tuo e cambi materasso, ragazzi, quando passano gli anni lo senti. Oh! Ti alzi e dici: cavolo, ma io non capisco, eppure ho dormito anche più ore rispetto al solito, visto che la media mia solitamente è di 4 ore. In vacanza arrivare a 7 ti sembra un sogno, no? Anche perché poi più di un tot non te le dormi, perché non sei più abituato. Vabbè, a parte questo, dici pure: ma scusami, ma io non mi ricordavo sto male alla spalla, sto male al fianco, il materasso. Pare che troppo morbido non vada bene. Poi ci sono quelli come Mary Foam, ma sotto sono duri. Insomma, non apriamo parentesi sul materasso, ma una parentesi la apriamo. E come? Dimmi come dormi e ti dirò se stai sbagliando. Spoiler! In linea di massima stai sbagliando. No, perché davo un'occhiata alle posizioni, non va bene nessuna. Come dormite? Perché a me piace sempre definire la mia posizione sul materasso. Io dormo a pancia in giù, rigorosamente a pancia in giù, e ricordo che quando ho dovuto rifare il seno, insomma. Ma perché, vabbè, adesso non voglio entrare nei dettagli, comunque non c'era più, non ce n'era più, proprio neanche un niente, scomparso? Vabbè, a parte questo, e gli ormoni giocano brutti scherzi, ma... E lì mi ricordo che mi dissero che per un mese e passa avrei dovuto dormire a pancia in su. A pancia in su? Ma come si fa a dormire a pancia in su? C'è qualcuno? C'è un libro da studiare per imparare? No! Vabbè, insomma, ditemi come dormite e vi dico se sbagliate. Allora, vado dritta. Io dormo a posizione Peter Pan, come mi piace definirla. Quindi, sdraiata pancia in giù, ho il braccio sotto al cuscino ribaltato indietro, quindi che poi comunque male, l'abbraccio non va benissimo, ma una gamba giù dritta e un'altra su come se stessi volando col braccio su dritto. Avete in mente Peter Pan quando vola? Olè! Ecco, quella roba lì. Qui lo definiscono a caduta libera, che poi mi succede anche a volte in sogno di svegliarmi perché batto da qualche parte. Penso sia la primissima fase in cui ci si addormenta, ma mamma mia, mi prendo sempre di quegli spaventi. Dicono che questa posizione sia sconsigliata, beh, tanto per cambiare, perché non va bene per il collo e può causare formicolio o intorpidimento alle braccia, sicuro, perché il mio è soffocato lì sotto. Conosco gente che dorme senza cuscino, ma tanti, eh? E capisco che vi mantenga comunque la colonna vertebrale più dritta, ma non vi stufate a dormire senza cuscino? Ma... pancia in giù comunque sconsigliato, in generale. Io continuerò a farlo finché morte non ci separi. Torce il collo, mette sotto sforzo la colonna vertebrale, non va bene. Super approvata la posizione di chi, e ne conosco, dorme col cuscino fra le ginocchia. Ci sono quelli che hanno 114 cuscini sul letto, che poi ogni mattina devono rimetterli su, ogni sera devono buttare giù. Anch'io ho avuto quella mini fase, durata veramente poco. Uno stress. E direi che di stress abbiamo già abbastanza, quindi non aggiungiamocene dell'altro. Quella posizione pazzesca, perché aiuta la colonna vertebrale a stare dritta e soprattutto è perfetta per la circolazione delle gambe. Ecco, poi utile, dicono qua, che non per forza vuol dire che aiuti, ma utile. E lo dico perché io ho sofferto di reflusso. Per il reflusso, chi dorme con la testata un po' sollevata, ci sono quelli che dormono con 2 o 3 cuscini dietro, praticamente dormono seduti, no? Ecco. Serve per il reflusso, sì, però ho provato anche quello. Che noia non potessi sdraiare come si deve, no?
posizione a stella marina, mi è capitato più di una volta, però pancia in giù che non va bene, posizione a stella marina in su, affatica le spalle e dormendo sulla schiena può anche peggiorare il vostro russare. Non sono gli ultimi, beati gli ultimi perché saranno i primi, beato fulminacci con maledetto ma, maledetto me, maledetto ma, pronto, questa è una radio triste molto bella.

0: Allora, cara, io mi occupo da anni della vendita di materassi e cuscini. Su suggerimento dei fisioterapisti e professionisti, la posizione migliore per dormire è quella del morto.
1: Ecco.
0: Ed ancora meglio senza cuscino.
1: Ecco.
0: Sì, senza cuscino. È così. Ciao.
1: Ciao tesoro, grazie. Sentite, quella è la posizione per dormire preferita da mio padre. Solo che ogni volta roba da mettere lo specchietto sotto al naso per si accerti che fa un'impressione a me quella posizione lì. Poi se non erro mio padre, dovrei chiedere meglio a mia madre, ma mette anche le braccia incrociate sopra, che dici mamma mia, speriamo sia di buon auspicio, nel senso che allunghi la vita, ecco. Qui dicono anche posizione a tronco, che per descrivervela bene ci sono quelli che dormono su un lato tutti dritti con un braccio appoggiato lungo il fianco e l'altro sotto al cuscino. Quello pare che faccia bene per la colonna vertebrale e faccia respirare bene. Tra l'altro, però, questo non mi ricordo, avevo letto ed era vero che se hai fatto una maxi mangiata e fai fatica a digerire, se ti sdrai, mamma, cavolo, mi sembra fosse il lato destro, il fianco destro, ma non sono sicura, o da un fianco o dall'altro, agevola la digestione e passa più in fretta quella sensazione di oh, avete in mente di avere un cinghiale sulla pancia, ecco. Poi qua dicono posizione del desiderio, ma praticamente è un po' come quando si dorme con qualcun altro davanti, sei dietro, però che abbracci da dietro ma senza nessuno davanti, ecco, quella è la posizione del desiderio. Pare che però sia positiva, bisogna però tenere le braccia distese, quindi continuate a mandarle avanti come se aveste qualcuno davanti, ma qualcuno davanti non c'è. Posizione fetale, stanno arrivando un botto di messaggi, dopo vi leggo, quindi secondo me in tanti di voi, aiuta contro il reflusso, ma veramente, ma se avete detto che per il reflusso bisogna stare con la schiena su, bah. E contro il russamento, ma stare troppo rannicchiati può faticare comunque la vostra schiena, va bene? Gianni, riusciamo a fare ancora un... No, dovremmo andare in musica. Va bene, dai. Vabbè, questo pezzo carino, Pet Shop Boys, ci sta. Poi torniamo a leggervi tutti belli e brutti.

0: Ditemi come dormite e vi dirò chi siete.
1: Non è esattamente così, eh?
2: L'indovina dei materassi, Margherita Zarata.
1: No, no, no, no. Semplicemente qui su Trivi ho riportato un articolo legato a pollice alto, pollice basso, per quel che concerne la posizione che sfruttate per superare le ore notturne, mettiamola così. Perché Savo dice: ragazzi, comunque guardate che dopo 50 anni si riducono le ore di sonno e si dorme pure male. Savo, tu sì che affronti le cose con lo spirito giusto, sai sempre farci vedere il bicchiere mezzo pieno. Vabbè, insomma, in qualche modo ci saranno delle pastigliette, qualcosa per risolvere o no. Io ho notato che soprattutto chi è abituato a dormire poche ore, nel senso che se lo fai per un anno è un conto, ma se per tanti anni dormi poco, il tuo corpo memorizza quella roba lì, Hai voglia a ridere e scherzare. Poi di punto in bianco dici: dai, dormiamo 8 ore. Questo ti dice: oh bella, dove pensi di essere? In quale corpo pensi di essere? Sono le solite 4. Sì, magari te ne concede 2-3 in più, ma ti alzi 112 volte. Ecco, ci siamo capiti, no? Comunque, Savo che dorme a trottola, scusami Savo, ma dormi a trottola vuol dire in posizione fetale, immagino, no? O a testa in giù ti fanno girare, non lo so. A chi dice: ragazzi, Robin, io cucino sempre fra le mie gambe. Pensa che ho usato per 2 anni il cuscino d'allattamento di mia moglie. Ma va? Beh, comodo. Posso dirti bel suggerimento per gli altri? Bravo. Poi, Marghe, io ho imparato a dormire metà sul fianco e metà sulla pancia da quando ero incinta. Abbassa Gianni. Ragazze, è vero, scusatemi, un momento di silenzio per tutte le donne che devono dormire non per qualche giorno, per 9 mesi o magari non subitissimo, ma sul fianco. Che lì è un bello stress, Dice: ho imparato da quando ero incinta, con la pancia impari per forza a dormire in modo diverso. Brava Ale, bello sbattimento. Poi Marghe, da quando le ho rifatte, ci siamo capite, non risvolto più a dormire, non riesco, te l'ha tradotto, a dormire a pancia in giù. Ma va, si vede, adesso nessuno mi chieda il numero di Serena per favore, però Sere, si vede comunque c'è tanto, tanto materiale che ha bisogno di spazio.
3: Radio 3 d'estate.
4: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorlace!
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Infotraffico.
1: Amici, allora mettetevi comodi, o magari siete già comodi virgolettato perché siete seduti in macchina e in coda. Qui da noi in Ticino al momento segnaliamo un po' di rallentamenti. Vado con ordine sulla 2 fra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro in direzione di Chiasso e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo è la seguente: sulla 2 in direzione nord fra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi, purtroppo amici, di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale di Cupra invece è aperta nella direzione opposta, ragazzi, questo è importante, tra Hersfeld e Göschenen le code sono di 9 km e i ritardi di circa 1 ora e mezza, quindi belli importanti purtroppo. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino e come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Mi raccomando, amici, come sempre, guidate con prudenza.

Ma che male, tra l'altro. Però Gianni, amici, vi volevo parlare. Sapete quando si mastica al ristorante o stai parlando ed è una sgagnata? Ma mi sono sgagnata la lingua di brutto. Vi volevo dire, prima di farmi del male, che Katy Perry è la donna dei sogni del mio migliore amico Aldo Paolini, che saluto e al quale mando un bacio enorme, che tanto vedo domani sera dopo tanto tempo. Finalmente me lo spopazzo un po'. Per lui sentire Katy Perry, niente, prende e vola. Prova a biasimarlo. Va bene. Allora, scusatemi, saluto tutti quelli che hanno commentato sul modo di dormire. Adesso sono passata oltre. Chi dice? Luca dice: Marghe, io che ho la panza posso essere compreso come una donna incinta, vero? Però veramente posso dirvi che siete simpatici. Senti Luca, dipende dalle dimensioni della pancia. Comunque secondo me l'uomo con un po' di panzetta è comunque un uomo che gode dei piaceri della vita, e quindi ben venga rispetto a quelli che insomma ci tengono troppo alla linea, che noia. La donna si annoia, al ristorante con quello che sta attento e grassi, no, a cosa, mamma mia. Ho avuto un ex così, al quale voglio un bene dell'anima, però lui aveva un giorno di sbrago, ok, ma fuori da quei giorni lì, mamma mia. Perché poi il problema, guarda Gianni, mettimi un'altra base, anche un po', sì, quello lì. Sapete qual è il problema di queste persone qua? Io dico, ma tu vuoi stare attento alla linea? Per carità divina, le vie del Signore sono infinite, ognuno scelga la sua. Ma tu non devi venire a criticare la mia. Io mangio per quattro persone. Ma scusa, mi ricordo proprio, ma vedo che lo fanno in tanti, quelli che si mettono un po' a regime, che quindi sono un attimo più strict, ok? Un po' più rigidi dal punto di vista alimentare, poi guardano il tuo piatto e di solito il commento è: urca, avevi fame, eh? Che tu dici, ma scusa Gianni, però anche questo è aspetto. Dico no, scusami, fammi capire. Ma adesso è un problema, perché a me non viene mai da guardare gli altri se mangiano in fretta, lento, cosa mangiano? Ma non me ne è mai fregato niente. L'unica cosa che guardo, dicono che non si guarda nel piatto degli altri, è cosa hai ordinato, perché magari lo copio. Ecco, solo quello. Urca, avevi fame, eh? In che senso? No, divorato. Oppure un altro commento di solito è... non mangiavi da una settimana? Oppure aspettate, perché poi mano a mano si ripetono. Ma insomma, beh sì, non ti fa bene sui dolci, soprattutto tutti quei dolci non ti fanno bene. Insomma, chissà quanta palestra fai. Non sto facendo palestra da 6 mesi, ma soprattutto non è quello il fatto. Ma perché ognuno non si fa gli affari suoi, soprattutto i piatti suoi? No? E che cavolo, ma che è sta cosa di guardare il piatto, come mangi, quanto mangi? Infatti, cioè, poi mi fate venire voglia di a quel punto mangiare prima di venire al ristorante, così poi posso mangiare come una persona normale. Sono alta, sono un donnone di 1,83, brucio, ecco. Va bene, questo perché vi stavo raccontando questa cosa? Ah, di Luca, perché Luca ha la pancia, ha chiesto se come posizione per dormire va bene anche quella di assumere come se fosse incinta, ecco. Beh, vi dicevo, chiusa parentesi, di questo mio ex stupendo che era sempre a regime alimentare tranne un giorno di sbrago. E mica ti faceva, cioè io mi ricordo questa roba, un altro gelato, un altro gelato, ma scusami, non hai mai ascoltato Amici in Affitto con la Marghe e Maxi B che hanno parlato della shrinkflation, eh? I prezzi sono rimasti gli stessi, si sono ristretti i gelati, me ne servono due.

Sentite, io penso che all'alba delle 17:37 meritiamo un sound di quelli un po' come il nero, che si adattano a tutto, che stanno bene su tutto e stanno bene su ogni situazione, ogni contesto e ogni vacanza. Perché gli 883 fanno questo. E allora sul volume e giù i pensieri.

0: estate di Radio 3.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.

Che capolavoro, signore e signori. Un vero e proprio capolavoro musicale, quello di Blondie con Call Me. Siete su Radio 3 come la Marga ancora per una manciata di minuti, che però ci godiamo a pieni polmoni, a piene orecchie soprattutto, perché vi ricordate che l'altro giorno, se non erro giovedì, ma non vorrei dire fesserie, vi avevo riportato la notizia di questo zoo dove si sono ritrovati a dover dividere dei pappagallini, come si chiamavano i pappagallini? Vabbè, era il nome, un nome specifico di quelli che se la chiacchierano in lungo e in largo di traverso. Perché chiacchieravano troppo ed erano diventati fastidiosi e soprattutto facevano un po' di bullismo nei confronti dei turisti, dei visitatori. Adesso mi ha scritto Annalisa, una nostra ascoltatrice, quindi una di noi, perché sapete che ormai si è creata un po' una community, un po' una famiglia qua. Lei ha un pappagallino e mi ha mandato l'audio, perché ha detto: guarda Marghi che chiacchiera tantissimo, ne dice, vorrei farvelo sentire perché sembra quasi un bambino che imita un pappagallo, ma è proprio un pappagallo. Ascoltate bene, fermi, dove clicco? Qua Gianni. Ciao amore, ciao Luna, ciao. Comunque aspetta Gianni, blocca, posso dirti che il pappagallino canta meglio di me, cioè nel senso intona meglio di me, no, l'hai pensato anche tu, no, non è che ci voglia molto, però vai. Ha detto è pronto il risotto, perché io ho capito pronto il risotto. Posso dirvi che mi fate venire una voglia di prendermi un pappagallino, per carità, no, che poi dopo come faccio a gestirlo, ma mi fanno troppo sorridere. C'è una grandissima invidia anche per il risotto da parte mia in questo momento.

Questo è l'orario in cui, secondo me, così a naso, è sempre meglio buttare un occhio sulla situazione traffico. Perché qui a Trei... E beh, ragazzi, cerchiamo anche di dare informazioni utili, oltre a riportarvi le mie notizie e il mio vissuto. Vedo super pronto anche il nostro Ruben, che vi accompagnerà subito dopo di me, quindi non vi lascio soli, ma assolutamente in buona compagnia. Per quel che concerne il traffico, ultimissima informazione, veramente risale a 2-3 minuti fa, sulla 2 Chiasso, direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico congestionato, ragazzi, traffico bloccato per... Prima erano 5 chilometri, da un quarto d'ora a questa parte dicono 4, ritardi fino a 40 minuti. Ricordatevi, come accennato precedentemente, che la corsia Cupra è aperta, questo è importante. Vi lascio con un sound che dedico alla mia amichetta Lupe e che tanto mi piace, è di quest'anno ed è qualcosa che mi rende sempre bella felice, è molto estivo. Giovanotti Alfa.

Buon vento a chi oggi partirà, buon vento a chi oggi rientrerà dalle vacanze, buon vento a chi ancora in vacanza non ci è andato e ci ascolta costantemente come base, come accompagnamento durante le dure giornate in ufficio, perché ragazzi poi con la canicola devo dire che non tutti godono dell'aria condizionata, è un bel disastro, eh. Grazie per avermi scelta anche quest'oggi, è stato un piacere e un onore servirvi dal punto di vista musicale, servirvi dal punto di vista delle confessioni, degli aneddoti, insomma è stato veramente un piacere. Io domani torno, stessa ora, stesso posto, stesso bar, quindi sempre qui nel nostro bar.

0: L'estate di Radio 3. Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
1: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Sono le 18.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News, sera.
7: Le riserve idriche sono ai minimi storici, ma i consumi d'acqua restano su livelli elevati nonostante le allerte dei giorni scorsi. A lanciare l'allarme l'Associazione Acquedotti Ticinesi, che sottolinea l'importanza di cambiare le proprie abitudini. La bufera battutasi su Claudio Zali continua a lasciare strascichi. Gli eventi degli scorsi giorni hanno comportato un nuovo cambio della responsabilità politica della giustizia. Siamo spiazzati, di certo i dossier non avanzeranno rapidamente, afferma il presidente del Consiglio della Magistratura. Intanto la Commissione Giustizia e Diritti si è coordinata con il governo. Governo che sta affrontando una crisi e intende ristabilire la fiducia nella cittadinanza. Un fenomeno complesso, afferma il politologo Oscar Mazzoleni, che spiega: dato il nostro sistema strutturale, la fiducia nelle istituzioni non è in discussione, ma il Consiglio di Stato deve ridare stabilità attraverso azioni concrete. Ristrutturazione di FFS Cargo e perdita di posti di lavoro nel nostro cantone. Il governo ticinese ha discusso oggi i prossimi passi con il comitato contro lo smantellamento. Al centro dell'incontro anche la situazione dei collaboratori toccati. Il Consiglio di Stato conferma: chiederemo un incontro ai vertici delle ferrovie federali. 4 su 4 per il Lugano, che a Letzigrund ha trovato la quarta vittoria consecutiva imponendosi per 4-1 sul Grasshoppers. Inizia in salita invece per le ticinesi di Promotion League. Bellinzona Paradiso e Lugano Under 21 inaugurano la stagione senza raccogliere punti. Siamo al meteo. Domani al sud tempo abbastanza soleggiato e molto caldo, con tendenza temporali nel pomeriggio dapprima in montagna, in serata possibili anche in pianura. Temperature comprese tra 19 gradi di minima e 33 di massima. E proprio con il clima torrido di quest'estate apriamo l'edizione di stasera, lunedì 3 agosto. Ben ritrovati a Ticino News a sera, e dunque lo facciamo perché Meteo Svizzera, come possiamo vedere su ticinonews.ch, ha prolungato di 2 giorni ancora l'allerta canicola che aveva diramato mercoledì scorso e che avrebbe dovuto terminare dopo domani. Ebbene, nonostante la nuvolosità e i temporali delle scorse ore che hanno fatto diminuire leggermente il caldo intenso, le temperature si preparano a risalire ai picchi della settimana scorsa. L'allerta di grado 4, il massimo, sarà dunque in vigore fino alla serata di venerdì. Come sentito dalla copertina, si prevedono massime tra 32 e 35 gradi e minime tra i 19 e i 23 gradi. Una situazione che si ripercuote anche sulle riserve idriche del nostro cantone, che sono ormai arrivate ai minimi storici. Malgrado ciò, gli utilizzi non sono calati, anzi restano su livelli alti. A lanciare l'allarme oggi l'Associazione Acquedotti Ticinesi, parlando di una situazione preoccupante confermata anche dalle statistiche. Sentiamo Federico Marino.
8: Questo è il grafico di una sorgente sulla portata di un anno. Si evidenzia bene come da ottobre dello scorso anno, che era questi punti, sono 15 litri al secondo, durante questi 10 mesi c'è una costante decrescita fino ad arrivare a una portata attuale di 8 litri al secondo, quindi quasi dimezzata in un anno la sua portata. Un andamento simile lo abbiamo su tutte quelle che sono le sorgenti a livello cantonale, qui chi più e chi meno. Quindi sì, una diminuzione di questa portata può essere preoccupante.
6: I dati che ci presenta Maurizio Barro, presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, sono allarmanti. Le riserve idriche del cantone sono ai limiti storici a causa di una primavera e un'estate, tra le più secche di sempre. Di nuovo Barro.
8: Attualmente la riserva sono basse, lo si può vedere appunto anche a vista, i fiumi sono scarsi, quindi abbiamo problemi sia sulle acque superficiali che sulle acque sotterranee, anche perché è dal mese di ottobre dello scorso anno che le precipitazioni sono nettamente sotto le medie pluriennali. E le cause sono le scarse precipitazioni che derivano dai cambiamenti climatici, dalla crisi climatica che è in corso e che nei prossimi anni purtroppo ci dirà che la situazione si ripresenterà con più frequenza. Cioè, gli studi ci dicono che le precipitazioni saranno sempre più scarse e le temperature sempre più alte.
6: Malgrado una situazione sempre più difficile, però, segnala l'Associazione degli Acquedotti, i consumi non sono calati, anzi, restano su livelli alti con quasi 500 litri pro capite utilizzati al giorno. Uno stress costante e senza precedenti per il sistema, sempre più esposto a incidenti, che potrebbero compromettere l'erogazione di acqua. E il margine di intervento sulle strutture è limitato. Maurizio Barro.
8: Sicuramente si può sempre fare di più. Diciamo che negli ultimi 20-25 anni a livello cantonale sono stati fatti diversi lavori in questo senso. Si è andati a diversificare le fonti, si è andati a interconnettere varie reti. Ci sono ancora alcuni progetti di grossa portata come l'acquedotto a Lago del Mendrisiotto, ma tendenzialmente diciamo siamo un po' arrivati al limite strutturale. Se acqua non ce n'è perché non piove è difficile andare a trovarla, ecco.
6: La soluzione quindi passa inevitabilmente da un cambiamento delle abitudini che è sempre più necessario, in particolare per quanto riguarda il lavaggio di piazzali, veicoli per le piscine, ma anche per l'irrigazione. A dover essere ripensato è il nostro rapporto con l'acqua.
8: E attualmente ne utilizziamo per abitudine in abbondanza, tant'è vero che siamo stati abituati a bagnare i giardini e pulire macchine, questi aspetti. Se la situazione è questa, bisogna cambiare le abitudini, bisogna iniziare a diminuire i consumi in quelle attività non prettamente necessarie, andando anche a mettere in atto delle misure pratiche, come per esempio cambiare le semenze dei prati verdi, non più utilizzare un prato inglese che richiede tanta acqua, ma utilizzare delle semenze che magari ne richiedono di meno. Rendersi conto che la situazione è abbastanza grave, che gli acquedotti stanno facendo la loro parte, ma non possono sostituirsi alla mancanza di precipitazioni. E quindi in futuro di essere pronti già a un cambiamento di abitudini costante.
7: La politica ora, torniamo sugli strascichi lasciati dalla bufera che si è abbattuta su Claudio Zalli, perché la vicenda ha comportato il terzo cambio della conduzione politica della magistratura, cambiamenti osservati con attenzione da chi si occupa di giustizia. Il servizio di Barbara Venneri.
9: Aprile 2023, la responsabilità politica della magistratura è assegnata a Norman Gobbi. Luglio 2025, il dossier passa nelle mani di Claudio Zalli. Luglio 2026, poco più di una settimana fa. Dopo lo scoppio della vicenda Zalli, l'incarto passa al governo per tramite di Marina Carobbio Guscetti. E non è finita qui, perché tutto potrebbe ancora cambiare dopo l'insediamento del nuovo consigliere di Stato a ottobre. Eventi osservati con attenzione dal Consiglio della Magistratura, presieduto da Damiano Stefani, anche presidente del Tribunale d'Appello.
10: Beh, siamo un po' come tutti spiazzati, nel senso che aspettiamo di vedere cosa succede. Saranno due mesi nei quali non potrà accadere più di quel tanto. La responsabilità è comunque sempre di tutto il Consiglio di Stato, che poi è rappresentato dal direttore del Dipartimento. Quindi presumo che il Consiglio di Stato farà in modo che ci sia una continuità e che quindi anche a ottobre non ci sia di nuovo una ripartenza, ma semplicemente una partenza con nuovi entusiasmi e con nuove persone.
9: Persone chiamate a trattare di questioni che incidono sul terzo potere, ad esempio il rafforzamento delle risorse.
10: Logistica.
9: Gli scorsi giorni.
11: La mancanza di re dei ghiacciai non per...
12: che hanno trovato Toria in altre età che fino all'ulsi di far scendere in...
13: Eccoci qua alle 18:20. O in montagna, in cascina, o anche qualcuno al mare, magari in questo momento così hai anche preso, hai affittato la casa, l'appartamento, no? Per stare più tranquillo, sei lì a farti l'aperitivo, tranquillo, guardando il mare, guardando il tramonto, e in sottofondo senti Radio 3. Tramonto mica tanto, mancano ancora un paio d'orette prima che scende, però sì, sei lì tutto rilassato. Se sei in montagna, stessa cosa, no? Magari si spera un attimino più freschino, anche se abbiamo visto all'interno dello spazio informativo di Ticino News si è dato ampio spazio a queste ondate di caldo, a quest'estate torrida di fuoco che non risparmia nemmeno l'alta montagna. Vabbè, però non pensiamoci, lasciamo parlare un pochettino la musica e partiamo con Saif.

Comunque un pochettino di traffico anche a quest'ora e ci mancherebbe. Cosa, non, che fai? Te ne privi anche del traffico? No. Sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sempre in direzione sud, attenzione, perché sulla A2 tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona sud, quindi sulla A2 ma in direzione nord, scendendo dalla rampa del Ceneri, ci sono degli oggetti sulla carreggiata che sono segnalati da Via Swiss, quindi potrebbero esserci dei problemi anche lì. Andate tranquilli. Ancora sulla A2, disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra Biasca e la galleria della Biaschina in direzione nord. Su questo tratto, inoltre, la corsia di destra è bloccata per così risolvere questo problema. Niente, dai, qualche oretta che passeremo assieme. Abbiamo qualche notiziola, qualche così, qualche cosa presa dalla rete. Leger, leger, leger, così andiamo via tranquilli. Ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Prima abbiamo parlato tanto con Ticino News, adesso è il momento della musica, Arrivano loro, i Maroon 5, i 5 Maroni, come li chiama il Danny Morandi, che saluto, con la loro Misery.

La musica dei Maroon 5 qui su Radio 3, così noi affrontiamo la serata a ritmo musicale con il rientro a casa, con gli aperitivi. Vero che è lunedì, però dai, d'estate puoi un po' di più, no? C'era la pubblicità che diceva che a Natale puoi, ma anche d'estate, così qualcosina, la vuoi combattere la calura con un piccolo drink, anche analcolico, ne esistono di splendidi, di buonissimi, di prelibati che possono così dare un momento di refrigerio. E quindi perché no, pur qua pa, poi ci sono anche un sacco di verdure di stagione, di frutta golosissima. Tra l'altro noi abbiamo, o meglio la mia morosa, ha piantato, ha curato l'orto, meglio di me, piantando anche i meloni. È diventato talmente caldo in Ticino che puoi crescere anche i meloni. Ci siamo accorti però solo, cioè tirato giù il primo melone praticamente come un oracolo, no? Tenuto lì, controllato giornalmente. Ha ricevuto più attenzione di me il melone. Nell'ordine c'era il gatto, il melone e il sottoscritto. Comunque, dopo aver curato questo melone, vabbè, è arrivato il momento dell'assaggio. E sei lì un po' anche con la pelle d'oca, no? Che dici, adesso questo qua è il primo melone, tagliamo bellissimo. Cioè, era splendido da vedere. Tagliamo, facciamo i pezzi, no? Con un'attenzione maniacale. Lo proviamo e tutti e due ci guardiamo. Non sa di niente. Cioè, totalmente... niente, per un minimo sentore di gusto, molto molto fresco però. E dopo controllando ci siamo accorti che sarebbe meglio stare indietro quando stanno per arrivare a maturazione. Non bisogna, e qua bisogna fare attenzione con l'acqua, non bisogna irrigarli troppo o dargli troppo da bere, perché poi diventano acquosi invece di condensare tutti i loro sapori. Vedi quante cose si imparano, purtroppo in ritardo. Qui abbiamo mangiato questo melone qua, ce lo siamo goduti comunque, anche se sapeva di poco. Era comunque buonissimo, buonissimo. Un po' di Boom Da Bash e Eiffel 65.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: castillo de notte.
1: Max Gazzè, Il solito sesso. E noi facciamo un salto indietro di un paio di giorni, torniamo praticamente al primo agosto e perché nel mio pellegrinaggio social ho scoperto l'esistenza di questa donna che abita negli Stati Uniti a Nashville, Tennessee, quindi una terra carica di tradizione musicale, e si chiama Helena Hallenberg. Lei è mezza svedese, mezza svizzera e abita negli Stati Uniti. Cioè, immaginate il caos quando deve spiegare da dove arriva, perché fanno un po' di confusione, no? Delle volte tra Switzerland, Sweden e così. Comunque non è quello che volevo segnalarvi, ma il fatto che lei ha fatto un post per il primo di agosto spiegando che appunto abita Nashville, non sempre riesce a tornare, ma voleva celebrare un pochettino la festa del primo di agosto, e ha sottolineato le cose che nella sua casa, le cose svizzere che nella sua casa non possono mai mancare e che attirano anche un po' di curiosità tra amici e conoscenti che vanno a trovarla negli Stati Uniti. In primo luogo, la senape svizzera, quella del tubetto, ce l'avete in mente, la marca famosa, ecco, quella che c'ha il tappo come il tappo dell'acqua praticamente. Ha detto: io questa qua me la faccio spedire praticamente ogni 2 settimane perché ne vado matta. Poi il Neositran. Ha anche provato a portarlo, ha preso la scatola, è andata in farmacia, ha detto che quasi la arrestano perché tutta una serie di così prodotti che ci sono all'interno di questo preparato molto molto utilizzato e molto molto conosciuto sono totalmente illegali negli Stati Uniti. Quindi il farmacista le ha detto: guarda, fai una cosa, io non ho visto niente, te metti via la scatola, te la riporti a casa. Comunque no, non ce l'abbiamo, non possiamo nemmeno vendere una cosa del genere. Le chips alla paprika, tipiche. Tra l'altro ho scoperto che sempre la marca famosa fa anche la maionese con l'aggiunta di paprika, uguale a quella delle chips famose. Cioè, non vi dico la commistione, è del tutto micidio. Wow. Poi cioccolato svizzero classico che si fa spedire in grandi quantità, dei cracker Schweizer Tudesch tipo Zibak che le piacciono, e anche dico, ma cioè sei nella patria anche del barbecue, di tutte le marinate del mondo, ma l'ha detto, ma lo Strömi vince su tutto, ti credo, è praticamente glutammato puro, buonissimo, e ti dà quel gustino. Ho detto, guarda, tutti impazziscono comunque quando invito qualcuno e mariniamo la carne per la grigliata, tiro fuori la mia arma segreta e tutti così tripudio di saluti. Tra l'altro ha detto, ultimo ma non ultimo, nonostante a Nashville fa abbastanza caldo, io c'ho il mio caclon della fondue e quando lo tiro fuori parte sempre la festa. Mi ha fatto molto ridere questo post, che è anche diventato un pochettino virale nell'ambiente negli Stati Uniti, perché proprio sottolineava queste differenze culturali e anche incuriosito parecchio. Chissà che ci sarà un'impennata di vendita di così medicamenti sotto banco, speriamo di no.

come dice Andy, maionese alla paprika buona. Sì. È buona, sì, è buona, sì, è un po' una ciugnata, però sono quelle ciugnate che sanno di estate, sanno di serata finita bene. E quindi però pericolosa da non comprare sempre, perché sennò il rischio di trangugiarla è abbastanza elevato. Boh, penso se stai male quella roba lì, dopo non puoi più vedere né una né l'altra. Meglio non pensarci. Noi intanto continuiamo con la musica e adesso è il momento di Cherry Ghost con la loro People at the People.

0: e Radio 3 te le suona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
6: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Le 18:58.
9: Infotraffico.
8: Andiamo massa rapidi sulle strade della Svizzera italiana. Sono segnalati un pochettino di rallentamenti tra Chiasso Centro, la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e ancora sulla A2 ma in direzione nord tra Biasca e la Galleria della Biaschina. La corsia di destra è bloccata a causa di un veicolo in avaria. Al portale sud, quindi tra Quinto e Rolo, ci sono code di 4 km con tempi di attesa di circa 40 minuti. Stessa storia anche a nord tra Amsteg e Göschenen. Le code anche qui sono di circa 4 km con conseguenti tempi d'attesa di circa 40 minuti.

come on. Show on. Chaka Khan e Snoop Dogg con questo Boogies in My Soul. E adesso metto questa base qua perché dopo sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio, ma c'è qualcosa che ha attirato la mia attenzione. Una nuova auto di produzione germanica, un SUV, non dirò la marca, perché dopo, se siete curiosi, andate a cercarla voi, che non voglio scatenarmi addosso le ire teutoniche. Comunque, una nuova auto, un nuovo modello, un SUVone, nel vero senso della parola, perché è la più grande di sempre. Lunga 5,31 m, praticamente come un camion della nafta, e larga 2,21 m. Ok, allora, la questione è semplice. Chiaramente, quando la maggior parte anche dei posteggi sono stati creati, diciamo che le macchine avevano una dimensione più o meno standard. Poi sono lievitate, sono cresciute con il passare degli anni. Fatto sta che adesso sarà capitato a tutti di fare dei posteggi o di sapere che bisogna andare in un determinato luogo e sai, no, lì ci sono i posteggi, sono veramente stretti, fai sempre una fatica micidiale a entrare e uscire, no? E poi fai tutte delle mosse che sei lì come un contorsionista per non strisciare magari sulla fiancata, per non pulire la macchina con i vestiti. Ecco, adesso immaginate di trovarvi una o due di questi mega SUV da 2,21 m di larghezza, cioè una porta aerei, sono enormi. Sulle strade americane non credo che andrebbero troppo ad impattare, perché loro hanno comunque dei veicoli assai grandi. È vero che qua circolano i camion e tutto, ma con le dovute patenti e tutte queste cose qua. E poi solitamente i camion non vanno a infilarsi nei posteggi riservati alle macchine. Questa qua invece potrà essere posteggiata in tutta libertà, laddove sono posteggi stalli segnalati per autovetture. Io ho già paura. Già paura quando gira una di queste che dice: ah, lì c'è un posteggio libero. Sì, però ci posso posteggiare un ciao al limite. Un motorino, uno scooter, va là. Ascoltiamoci Cyndi Lauper, meglio.

Senza contare che dopo la chiudo qua con i veicoli che sono lievitati di volume, che anche la maggior parte dei posteggi fatti è a misura delle nostre case. Te saluti, cioè quella lì non la posteggi, ma neanche la lasci fuori casa al limite di averne una, perché spesso e volentieri laddove magari ci stanno due auto, in questo caso qua secondo me ce ne sta una sola. Non lo so, vedremo quante ne gireranno. Chiaramente è cosa un po' da sciuri, perché comunque cioè è qualcosa di abbastanza mastodontico, cioè non può portare solo un cane, può portare una muta di husky praticamente nel baule, con la slitta sui sedili dietro praticamente, cioè potete portare quello che volete, cioè qualsiasi cosa praticamente, anche se andate a fare dei viaggi, se andate in vacanza o come dicono Serena Brancale Levante al mio paese.

è una delle canzoni anche più infuocate di quello che possiamo dire i tormentoni estivi. È vero che è arrivata un po' prima, però rientra in questo calderone, in questa estate 2026, e noi continuiamo con un gruppo che ha fatto sicuramente la storia. Loro sono i Negramaro, Mentre tutto scorre.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

14 che l'aveva portata un po' anche sui nostri radar, dico alle nostre latitudini. Poi lei comunque produceva già, lei mi pare che sia australiana, e era rimasta scottata, in senso lato, perché dei paparazzi l'avevano spaparazzata, e da lì c'era stata parecchio male, no? Un'invasione della privacy che lei aveva definita come inaccettabile, giustamente, voglio dire, siamo cioè tutti devono avere un pochettino di privacy. È vero che se poi sei un personaggio pubblico puoi aspettarti che qualcuno voglia venire a sbirciare dietro le quinte della tua vita. E quindi che cosa è successo? Da lì è solita uscire con dei mega parrucconi che le coprono, non dico totalmente la faccia, ma per gran parte. Difatti, se andate a vedere, non so, delle ospitate anche, piuttosto che dei concerti, la si vede con queste parrucche tipo caschetto, con una frangia molto importante. Ed è da lì che era nata questa sua, diciamo, non una passione, ma questa sua necessità di coprirsi un pochettino per salvaguardare quel minimo di privacy che le era restata, giustamente. Noi continuiamo con la musica e torniamo indietro all'anno scorso con una bella canzone, poi dopo arriverà anche una chicca musicale, veramente una chicca musicale da metà anni 90, una di quelle belle, quelle da cantare, quelle che se state viaggiando in macchina vi accompagna così lentamente, intanto tutto scorre al vostro fianco, voi occhi sempre ben puntati sulla strada, però, ma Sara Comandi.

Pino Daniele con Bambino era il 1995. Ci sono ancora colonne 4 chilometri a entrambi i portali, facciamo così, del San Gottardo. Tuttora ci sono questi ritardi. Vacanzieri che vanno, vacanzieri che tornano. Difatti ieri mi ero proprio così messo a guardare un po' quando le scuole finivano, iniziavano, e praticamente da qui alla metà di settembre ci sono Länder tedeschi, cantoni, zone per esempio dell'Olanda e del Belgio che magari adesso hanno già finito le vacanze, poi vanno ancora a scuola, poi ritornano in vacanza. Questo per dire che è vero che proprio la massa era concentrata negli scorsi weekend, adesso ci sarà un controesodo abbastanza importante poi nei prossimi, diciamo in direzione sud, cos'era, due settimane fa che erano andati 20 km il sabato, cioè una cosa inimmaginabile. Comunque sì, loro le hanno un po' spalmate ovunque, ma leggevo anche che ci sono cantoni svizzero-tedeschi che iniziano già il 10 di agosto. Che noi abbiamo detto, sì, ma perché a nord delle Alpi fa più fresco, ma non è vero, c'erano dei giorni che era molto più caldo al nord rispetto che qua, e di conseguenza andare a scuola con quelle temperature lì non è per niente facile, senza calcolare che magari non solo gli istituti più moderni magari hanno un sistema di aria condizionata, ma forse neanche quelli, e quindi sei dentro praticamente a cuocere. Ricordo alla commercio che era abbastanza caldino d'estate quando li pestava dal sole, soprattutto nelle aule nel sottotetto dove facevi scienze, tra l'altro, quindi eri lì che c'avevi dei mancamenti. In più magari, dai, accendiamo i Becco Bunsen per fare due esperimenti, che così che non scaldano nemmeno quelli,

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.

poi magari qualcuno, come il sottoscritto, ancora alla ricerca della meta di vacanza, eh? È una battaglia anche contro me stesso, visto che voglio sempre un po' organizzare tutto. Adesso vediamo, prendiamocela con calma, vediamo dove arriviamo. Comunque, se qualcuno, un po' sportivo, è alla ricerca di un qualcosa da fare sulle vacanze, magari non proprio così, però ci ha messo un pochettino di più. Comunque, dobbiamo tornare all'estate del 2024, ma lo dico perché? Perché è uscito un documentario che così racconta la storia di questa sfida personale presa veramente, ma molto molto sul personale, quando nell'estate del 2024, quindi estate di 2 anni fa, un giovane 21 anni lucernese, Tobias Rengli, ha scalato le 26 cime più alte di ogni cantone in 3 settimane. Lui ci ha messo 3 settimane. Oltre a scalarle, ha percorso più di 2500 km in bici per raggiungere le varie cime dei vari cantoni. Ma non solo, perché il suo pallino era di scalare queste 26 cime, arrivarci in cima e mangiarsi un cornetto. Quindi lui si portava, vabbè, oltre a tutta l'attrezzatura, anche perché alcune comunque, cioè non è proprio la passeggiata che vai con le scarpe da ginnastica, anzi, alcune sono parecchio impegnative e ti obbligano anche ad avere una certa preparazione e una certa attrezzatura. Comunque lui impacchettava tutto, faceva sul suo zaino pronto per la passeggiata. All'interno c'era anche un cornetto che poteva essere mangiato solo sulla cima, guardandosi in giro. Quello era il suo momento, la sua ricompensa, un cornetto in cima. Quindi 26 cornetti, 26 cime. Grandioso Tobias, sei un mito. Devo dire, 3 settimane lui se le prese e ha fatto questa sfida personale. Solo 21 anni, chissà cosa farà prossimamente. Comunque devo dire, impressionante, un bel documentario da andare a vedere. C'è un po' la barriera linguistica, però sono sicuro che magari qualcuno lo potrà trovare affascinante, sicuramente, questa bella storia di sport e anche un po' di cultura culinaria con dei bei croissant, che così capiamo anche se, cioè, li prendeva chiaramente nelle varie pasticcerie, no, in giro. Quindi ha provato anche i croissant di tutti i cantoni. Chissà qual è il migliore, eh? Dovrei chiederlo. Se trovo il numero di Natel, lo chiamo.

Ma Chino, cosa ridi? Cosa ridi? Natel fa ridere, ma dai, è di uso comune ancora oggi, anche se è proprio un'invenzione elvetica, per se va in giro, che Natel chiaramente l'abbiamo fatto tutti. Ti guardano e mano a fico d'India, così dico, ma cos'è sta cosa qua? Dovete sapere, giusto per chiudere l'argomento Natel, che fino a qualche anno fa, quando erano stati rifatti lo studio, fino al 2021, no? Settembre 2021, che c'era la separazione che era un pochettino diversa qui a Tele Ticino. Dove siamo noi c'era lo studio del telegiornale, dall'altra parte c'era un altro studio, poi insomma tutto è cambiato in pochi anni. Comunque c'era una porta che separava l'entrata negli studi, una porta gialla, la ricordo, con un vetro abbastanza importante, e c'era un cartello, cioè un foglio.

Sienna Spyro 2026, questa Material Lover. Lei ha una voce molto molto bella, ma adesso tuffo indietro nel passato, alziamo un pochettino il volume perché si vola.

0: Sono 19.59.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, andiamo sulle strade della Svizzera italiana, c'era qualche problema col microfono, tutto rientrato. Detto questo, ultima informativa sul traffico arrivata poco fa. Si è ridotta di un chilometro la colonna al portale sud del San Gottardo, quindi traffico bloccato per 3 chilometri attese fino a 30 minuti. Per il resto non si segnalano altri particolari problemi sulla rete viaria della Svizzera italiana. Se caso notate qualcosa, il numero è 079 449 9537 e così avvisiamo tutti.

Vallesani che sono qui in Ticino in vacanza e ascoltano Radio 3. E adesso io provo a entrare in contatto parlando tedesco e quindi posso chiedere: Habt ihr ein bisschen Raclette mitgebracht? Oder es ist zu heiß dafür hier in Ticino? Cioè, avete portato un po' di raclette o niente, troppo caldo? Schbesser ein bisschen fendante, eh? Ich denke. Mamma mia, che tedesco! Ci sono tutti gli insegnanti di tedesco che stanno letteralmente voltando via. Così per tenere anche un po' il legame dialettale, uso l'espressione voltar via. Però faccio così. Lascio cantare Seal con la sua Crazy 1990, canzone stratosferica. L'abbiamo già sentita l'altra settimana, ma va sempre bene questa, bellissima. A man's

Bellissima questa Crazy di Seal. Andiamo a vedere, perché ho visto che è arrivata una mail da Via Swiss. No, niente, la ripetizione di prima, quindi tutto tace, tutto abbastanza tranquillo. Un po' di colonna chiaramente ai portali della Galleria Autostrada del San Gottardo, anche se sono le 8:10, comunque il traffico continua. E noi invece cosa facciamo? Continuiamo chiaramente. Aspettate, ne è arrivata un'altra, ma hanno sentito, gli sono fiscate le orecchie. No, però sta calando il traffico, è solo 2 chilometri in direzione nord, non so quanti sono in direzione sud invece. Aspetta che vado a vedere, sono io che sto tippando sulla tastiera, e quindi poi non ho mai imparato a scrivere con 10 dita, quindi sono qua con 2 dita come quelli veri. No, al portale nord non ce n'è più, quindi si circola tranquillamente, e allora godiamoci questo Bruno Mars.

Mace, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Una buona abitudine, o meglio, facciamo le cose con calma, una cattiva abitudine è quella del cosiddetto fast fashion, ovvero quella moda, comprare in continuazione i vestiti di scarsa qualità, e questo è incentivato da tutta una serie di applicazioni che spediscono materiale dalla Cina, che poi a guardar bene anche tutti i test magari non fanno nemmeno così bene alla pelle. Comunque il fatto non è questo, perché un team di ricercatori proprio cinesi ha fatto totalmente l'opposto, è riuscito a creare un abito fatto di funghi viventi. Adesso non è che dovete immaginarvi i boxer con l'attaccati porcini, cioè, tanto per intenderci, non fate i maliziosi. Comunque no, è un abito da donna, un abito lungo, fatto con questo ammasso, questo tessuto fatto di fungo, cioè che è proprio vivente, e riesce ad autoripararsi, ad autopulirsi, e in più è completamente biodegradabile. Adesso è chiaro che tra il nylon a 30 centesimi la maglietta e questo abito qua, che chiaramente ha anche una determinata cura da seguire, tutto, che potete tirarvelo via e buttarlo in lavatrice, c'è una bella differenza, ma in mezzo ci sono tante cose che tutti noi possiamo fare, no? È vero, leggevo un'intervista di un uomo della finanza, possiamo definire così, no? Che ha detto: lo so che tante persone chiaramente già magari fai fatica ad arrivare alla fine del mese e quindi devi per forza vestirti, quindi vai a cercare le alternative, quelle meno costose, ma giustamente per forza di cose anche delle volte. Ma diceva lui, una cosa che io ho imparato e che secondo me dovrebbero fare tutti, poi la scelta è libera, ma quando inizi a guadagnare qualcosa, una delle prime cose da fare è comprarsi dei vestiti di qualità che ti accompagnano durante il giorno, li fanno stare bene, poi li lavi, non si storta. Avete in mente anche quando prendi quelle magliette, magari anche i concerti, no? Che la lavi una volta e praticamente tutta storta da buttare via. Invece no, ci sono delle magliette, un tessuto migliore, un pochettino più grosso in cotone, che resistono ai lavaggi. Dopo chiaro che devi lavarle con le dovute precauzioni, nel senso non tutto a 90 gradi, ma ogni tessuto, ogni capo d'abbigliamento ha il suo range di temperature che deve essere rispettato chiaramente per essere lavati. E quindi lui diceva: compratevi dei vestiti di alta qualità, investite anche in un letto di alta qualità, che così vedrete che starete già bene, già quando vi alzate dormirete meglio, e in più quando siete in giro vestiti si vede subito la differenza, anche se è una maglietta, se è un pullover, non bisogna andare a prendere. E poi appunto quello che diceva, non è che qualità è uguale a brand costoso, no, anzi delle volte è stato proprio dimostrato il contrario, ma dei vestiti di qualità vi faranno vivere un pochettino meglio, e da lì si costruisce tutto. Era il consiglio che ha dato lui, che sembrava che di soldi ne avesse parecchi, quindi sappiatelo, ci sono i vestiti di funghi in Cina, se volete, se no classico cotone, si va via lisci, tranquilli. Un pochettino di punk rock, ma dai, dai, con Joy Ramones.

Sam Smith e I'm not the only one, nel vero senso della parola, non sono l'unico che credeva che le bibite più care fossero, come diceria comune in Ticino, il classico caffè alla stazione di Zurigo, no? Una sassata dietro al collo per un caffè. Ma un sito di viaggi è andato oltre e ha stilato una classifica. Un sito di viaggi australiani. Fatemi vedere a quanto è il dollaro australiano, che dovrebbe essere così a naso più o meno come il franco, e ha stilato questa classifica sulle birre più care che si possono trovare negli aeroporti, ok? E il risultato è da mettersi le mani nei capelli. Allora, un franco è un dollaro australiano, un dollaro e 70, scusate, quindi facciamo ok, ci siamo. Allora, che cosa succede? Hanno fatto, sapete, gli australiani ci piace la birretta, soprattutto quando viaggiano, e allora sono andati a vedere un pochettino i listini prezzi nei vari lounge in giro per il mondo. La birra più cara in assoluto, è vero che una pinta sono quasi 7 decilitri, sono d'accordo, va bene, ma la birra più cara che hanno trovato è all'aeroporto LaGuardia di New York, al prezzo di 43 dollari australiani, che facendo il cambio del giorno sono più o meno 25 franchi. Poco sotto c'è il JFK, sempre a New York, qua sono solo 38 i dollari australiani. Scendendo c'è anche Sydney, sempre a 38, poi l'Islanda con 36 dollari australiani, via via scendendo. Tra le più care, diciamo quella meno cara, la troviamo, almeno secondo questa classifica, però qua la quantità è decisamente minore, una birra normale, la troviamo all'aeroporto internazionale di Hong Kong, dove costa 13 franchi. Ok, quindi sappiate che se volate dovete essere pronti a beccare di quelle spatafiate micidiali. Ma era uscita anche la polemica poco tempo fa sulla questione legata ai panini, e qua mi pare che fosse l'aeroporto di Atene in Grecia a detenere, a livello europeo almeno, cioè diciamo a tiro di compagnia low cost, il trono, lo scettro di conto più salato in assoluto, dove per un panino con dentro della feta, una manciata di olive e un pochettino di pomodoro si spendevano circa 30 franchi alla faccia della stazione centrale di Zurigo, Così improvvisamente il croissant alla Hauptbahnhof sembrerebbe costare molto, ma molto meno.

che è lanciato in ogni caso a fare un pochettino di festa. Un saluto a Giovanni e Francesco. Credo che stanno andando a Locarno questa sera. C'è anche Dito nella Piaga in rotonda, insomma, belli freschi dalla foto che hanno mandato, tutti e due incamiciati. E allora dai, vi dedico questa canzone, volume al massimo. Sweet.

Bush, direttamente da Francoforte sul Meno in Germania. Anche dal suono non sembra, però spingevano parecchio loro in quel tempo. Ma visto che vi piace scatenarvi, lo vedo anche dai messaggi, cambiamo decisamente ritmo, genere e tutto, e torniamo negli anni 80. Lo facciamo con un'icona degli anni 80, ovvero Bon Jovi.

E negli scorsi giorni mi era capitata sotto mano una notizia che poi sono andato a cercare un pochettino, ho trovato dei riscontri, non ero ancora totalmente sicuro che fosse qualcosa di vero, ma mi piace pensare che sia successo. Poi ho trovato diverse foto, anche diverse, quindi ho detto ma... Allora, la faccenda risale a un paio di anni fa. E dove siamo? Siamo in Turchia. Che cosa è successo? Ma niente, una serata tra amici, questo signore sulla cinquantina chiaramente non è tornato a casa. Cioè una certa è sparito, no? Ha fatto quella mossa di non salutare nessuno e è andato via dal bar. Solamente che tutti guardano dove è arrivato, di qua di là. Poi qualcuno d'essere che ha chiamato la moglie fa ma è a casa? No, guarda che non è a casa. Probabilmente il signore è anche incline a un certo fare, no? Da perdersi durante le bevute con gli amici. Che cosa è successo? Ma che è ricapitato? Hanno avvisato la polizia, l'autorità, hanno tirato su un gruppo di gente, tutti sono usciti al bar. Ho detto dai, non sarà andato distante, ce ne siamo accorti abbastanza veloce, ma non vorremmo che sia magari scivolato, sia in difficoltà. Fatto sta che sono riusciti a tirare assieme un numero cospicuo di persone in pochissimo tempo e sono andati a cercarlo. Fatto sta che questa persona non si trovava, continuava a non trovarsi. Poi uno degli amici del bar guarda bene in mezzo al gruppo delle autorità, c'erano i pompieri, tutte queste cose qua, dice scusa ma va che lì? È lì lui che si è perso, è lì la persona che stiamo cercando. Ma noi fa ma cosa stai facendo? Ma non lo so, la risposta, ma non lo so, mi hanno detto che una persona si è persa e quindi stavo dando una mano a cercare, cosa volete? Quindi lui, palesemente ubriaco, si è perso, o meglio si è allontanato un attimo per stare tranquillo, tutti hanno detto che si era perso, hanno tirato su una squadra per andare a cercare questa persona che alla fine non si era persa, ma si è unita alle ricerche di lui stesso. Cioè una faccenda complicatissima. Poi spiegalo te alla polizia, ai paramedici, dopo che hai tirato in ballo un paio di decine di persone così di sera, andare a cercare, fa no è sempre stato qua, sta bene comunque. Allora devo dire, tutto bene quel che finisce bene, è comunque una storia che resterà sicuramente negli annali e gli verrà tirata fuori ogni qualvolta uscirà per bere qualcosa. Al primo brindisi fa sì, però non perderti e poi andare a cercarti, ma sarà comandi. Noi continuiamo con la musica, quella di Robbie Williams, era il 1998 e questa era Millennium.

Major Lazer e DJ Snake con questa Lean On. Era il 2015. Anche loro ci hanno fatto ballare particolarmente, non come la Bush con Sweet Dreams, a loro modo, possiamo dire. E quindi, dopo che ci siamo raccontati del signore un po' ciucco che si è perso in giro, andiamo a vedere se ci sono delle notizie sul traffico. No, non è successo niente. So che, appunto, visto che ci sono gli eventi a Locarno, magari scendendo trovate un po' di traffico e così, ma non dovrebbe essere questo il caso. Quindi andate, e poi se caso andate in treno, no? Che così siete più tranquilli, no? Non dovete cercare posteggio, potete bere un drinkino in più senza sentirvi così, uno in colpa e due senza infrangere la legge, tra l'altro, e senza rischiare patenti o peggio di fare anche un incidente. È tutto così. Questa serata sta per arrivare al termine, ma ci abbiamo ancora paio di canzoncine da ascoltare assieme. Insomma, fino alle 9 sono qua, non abbiate paura. Adesso arrivano loro, i Coldplay, uno dei gruppi da record in assoluto, con i loro concerti, con braccialetti che vanno al ritmo di musica e tutte queste cose qua. Questa è Everyday Life.

Everyday Life, una coccola musicale, un pochettino come quella che sta per arrivare adesso, da un grandissimo cantautore, almeno secondo me, secondo la mia umile, il mio umile parere, lui chiaramente, ma anche parlando con i colleghi e con chi ne capisce più del sottoscritto, Cesare Cremonini sta avendo una carriera che da fenomeno con una boy band, successone micidiale con i Luna Pop e la loro 50 special che li aveva lanciati nella stratosfera dal punto di vista artistico, è continuato a crescere. Ormai sono passati quasi 30 anni da quell'uscita e lui continua a macinare, sfornando chicche musicali una dopo l'altra. E una di quelle che ha sfornato negli ultimi anni, sicuramente, è questa, la nuova stella di Broadway. Un racconto di un incontro, insomma, molto molto bello, messo in musica abilmente.

La musica di Cesare Cremonini e noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ci ritroveremo domani sera, sempre a quest'ora. Vi lascio con questo ritorno agli anni Ottanta con Sabrina Salerno e la sua Boys. Da Ruben Bassi è tutto, vi auguro una splendida serata. A domani, ciao! Boys.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

just like this.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie